0: gli va male. Agire!
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, eccovi su Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Come faccio sempre di consueto, vi faccio i miei saluti a chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità e sa che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi invece tra voi fosse in ascolto per la prima volta, metto un po' un bigliettino da visita per dirvi che è una trasmissione informativa e l'ho già detto, si chiama Stampa Rassegnata, è un modo semplicemente ironico per fare un po' il verso all'idea della più sistematica, metodica e forse anche rispondente ai tempi dell'informazione, rassegna stampa. Noi la rassegna stampa la facciamo così, cioè la facciamo con una settimana di ritardo rispetto a quello che succede davvero, questo per prendere il tempo per selezionare gli articoli di cronaca. D'altronde non siamo esperti esperte assolutamente di niente, l'ho detto e lo dico sempre tante volte, guardo le cronache locali con l'occhio curioso della persona che legge i giornali, nello stesso tempo ci riserviamo la possibilità e il piacere anche di andare a cercare dei pareri, delle voci, dei punti di vista più competenti del nostro, più dentro alcune vertenze o alcune contraddizioni della nostra società, e con questo cerchiamo di aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione. Questo appunto è il modo con cui facciamo la rassegna stampa, quindi di fatto non è una vera e propria rassegna stampa, che è un'attività un po' diversa da questa, però ecco, ci guardiamo le cronache, comunque cerchiamo di creare un rimando, speriamo interessante per voi ancor più che per noi, tra quello che diciamo o facciamo dire e quello che va sui giornali e cronache locali, e insomma è un modo con il quale vi ho detto che abbiamo appunto messo le mani avanti, piuttosto che dire che facciamo una rassegna stampa su Radio Wombat, abbiamo sempre detto che facciamo una stampa rassegnata. Questa è la nostra trasmissione, questa settimana parleremo di varie cose, è evidente che ci avviamo verso il 25 di aprile, che quest'anno viene di sabato per nostra sfortuna, diciamo così, perché perdiamo un giorno di festa retribuita, anche se chiaramente c'è sempre chi lavora di sabato e sarà più contento e contenta di me che invece questo giorno lo perdo, perché ho la fortuna già di non lavorare di sabato. Però insomma la giornata del 25 aprile è ovviamente una data simbolica, anche se abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che non è solo una ricorrenza, e in questa puntata di questa settimana parleremo anche di ciò che succede il 25 aprile, perché ci saranno diverse cose sia a Prato, siamo andati a sentire il comitato 25 aprile che organizza il 25 aprile a Prato, ci sono gli annunci delle mobilitazioni e delle iniziative che si terranno in piazza Tanucci per insistere, continuare a fare pressione sulla sede di Futuro Nazionale e anche per chiamare continuamente di nuovo la solidarietà nei confronti di coloro che sono stati e state raggiunti e raggiunte dalle multe. Ne parleremo direttamente con loro, e poi i temi connessi alla città, la speculazione, le officine grandi riparazioni nel mirino delle grandi trasformazioni cittadine. Di tutti questi temi ne parleremo con degli ospiti che appunto siamo andati a cercare. A questo punto direi che non ci resta che cominciare, mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale, che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Biffoni Ter con il Partito Democratico, dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del comitato 25 aprile per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento e della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. Vale, direi a te la parola senza introdurre altri particolari temi per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo, sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
0: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Prato il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 Aprile di Prato, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo. E lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente. E quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi, no all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria all'industria bellica e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento, no all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento, delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che parlando di liberazione non possiamo non pensare alle persone private delle libertà e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine, ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato, che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato e proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione, aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà, e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori, anche quest'anno. E il sottotitolo è appunto Disarmiamo, disertiamo, organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo, della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano, è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività, ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15:30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. E dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Figline di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori, la nostra manifestazione, per poi spostarci al Circolo 29 Martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, non una di meno Prato, Sudcobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'Associazione 6 Settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna, ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile sui nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo in memoria delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutte e a tutti.
1: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo, credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, realtà che organizzano il 25 aprile. D'altronde questa è una data che ancora, per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano, nel programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti, gli interventi dal palco, alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta .org e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo. Si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos. Si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere appunto sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. Poi c'è la partenza a piedi fino, insomma, ad arrivare lassù a Valibona al Sacrario, e dalle 11 in poi fino all'ora, alla prima ora di pranzo, ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma è pensato, credo, come un po' tutti gli anni, per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, 2 secondi 2 per l'intervento che segue. Ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che, come tutti e tutte sapete, è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra, e aggiungiamoci purtroppo per certi diversi anche della cosiddetta sinistra istituzionale. Ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici molti e molte erano addirittura
2: presenti o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di piazza libera, come giustamente si chiama anche il comitato, Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire ovviamente il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista, coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a futuro nazionale. Questo è un po', dal mio punto di vista, banale, la ricostruzione della giornata nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede, ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose, abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualche modo a identificare quelli che sono secondo loro i capi della piazza o della rivolta, chi c'ha il megafono in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione, probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa. Quindi sono arrivate 3-4 multe, lo dico in modo un po' precario, anche perché la notizia è uscita nei giorni dello sciopero dei giornalisti, quindi la notizia arriva sulle cronache con un po' di ritardo. Vi leggo qualche titolo per rimanere sempre nel fuoco della nostra stampa rassegnata che parte dagli spunti di cronaca. Siamo arrivati al 18 di aprile. La Repubblica dice: multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci. Sono arrivate a 4 persone che erano in piazza Tanucci il 28 marzo. Assurdo, è un segnale molto preoccupante, ma non ci fermeremo. Chiaramente, questo è il virgolettato e sono le dichiarazioni dei manifestanti e del comitato. La Nazione, apertura sede Vannacci, multa ai contestatori, un virgolettato di nuovo, attacco politico. Chiaramente anche qui sono le parole del comitato. Lo dice anche il Corriere, contesta Vannacci 10.000 euro di multa per le proteste contro Vannacci, fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al comitato Tanucci, piazza aperta, e siamo ai microfoni proprio con i suoi, le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, o comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta, chiaramente, ovviamente, in piazza Tanucci, per re rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe, e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte, diciamo, di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a Piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di Piazza Tanucci. Comunque, a voi del comitato Tanucci Piazza Libera, un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo. Se riuscite a fare un po' di chiarezza, oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache, che io ho riassunto un po' in breve, e chiaramente, ecco, ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio, come trampolino per tutte le iniziative che sono, speriamo, uscite anche dall'assemblea di sabato.
0: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono un abitante del quartiere da ormai tanti anni. Ho il mio bambino che va alla scuola Marconi, quindi decisamente vivo moltissimo il quartiere e innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente come Radio Wombat.
3: che ovviamente è necessario appunto l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata sul quartiere stesso, che è un quartiere, come dire, molto residenziale, fatto di famiglie, eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi la piazza fatta di famiglie, dove anche io per primo ho portato mio figlio, e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla.

più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio, probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non vannacci, ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme, perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui un quartiere appunto che vive tante, tante difficoltà sicuramente, ma noi siamo più che certi del fatto che questo tipo di difficoltà non si combatte con le cosiddette passeggiate per la legalità, che di fatto sono ronde di stampo fascista, a controllo della popolazione, sono andati a controllare una persona senza fissa dimora facendo delle foto, per cui voglio capire a che cosa serve di fatto questo grande intervento da parte loro. E più che altro non vogliamo che queste situazioni vengano risolte con la forza pubblica, fra virgolette, cioè con l'utilizzo della forza, perché si sa, e questo è, come dire, storia, è sociologia, tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo. Per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione, ha visto la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata, e subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive, e i punti fondamentali da un punto di vista appunto organizzativo, ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo Arci GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune, che si è posto contrariamente sia alle ronde che alla condizione di vannacci, che è appunto estremista di destra, quindi sfruttare, diciamo, questa situazione e dire va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce, diciamo, a costituirsi tale, per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento manca. Quindi questo è sicuramente molto importante, e altrettanto importante è stato dato un altro appuntamento per il 25 aprile. Visto che il 25 aprile non è una ricorrenza, c'è, diciamo, una situazione oggettiva di necessaria presenza all'interno di un quartiere, e quindi abbiamo deciso di fare una colazione che si protrarrà per tutto il tempo, anche fino a dopo pranzo,

0: con chi vuole restare, eccetera, per cui c'è una grande organizzazione dietro, per il 25 aprile appunto in Piazza Tanucci, per far vedere che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna tesseramento, male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza. E quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi siano state scelte, tra virgolette, delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi, ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con delle cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
1: Sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni e ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose, nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri. Te giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tranvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni, ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi, quindi sono davvero tanti i quartieri e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì, dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere, visto che si trovano in Piazza Tanucci e giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. Quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli, anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

0: Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata, se vi collegate adesso abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo, e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile, appunto, che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina. Quindi, se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop, ho messo invece una canzone di Pippo Pollina, uno storico cantautore che magari conoscete già, che ha fatto questo pezzo recentemente uscito per la Palestina, Free Palestina. E ho voluto mettere Pippo Pollina perché ha fatto anche, o meglio, si prepara a fare un concerto in solidarietà con l'associazione Pantagruel, che si occupa di attività solidali con i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano. La cosa ci porta poi a dare una notizia su Sollicciano. Se si dice che Voltaire abbia detto che il grado di una civiltà lo si giudica guardando le sue carceri, mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stato una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio, che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause, e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione, che esce il 18 di aprile, e dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo, bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi, guardando l'articolo nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra poi più di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura, quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati diciamo recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte, che viene appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato diciamo un detenuto detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'Est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità è aperto un fascicolo di indagine, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze. Quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile che la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da un agente che li ha convinti a rientrare. Quindi l'agente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati. Quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso lo dice anche 055 Firenze: Sollicciano, tentata evasione durante l'accesso al campo sportivo, bloccati dagli agenti, il sindacato denuncia carenze di personale e criticità nella struttura. Quindi ecco, online si parla solo di questa tentata evasione, La Nazione ha parlato solo della tentata evasione, perlomeno Nova Radio ci dà la notizia di un morto che comunque, intorno al quale si sono aperte delle inchieste. Questo per il carcere di Sollicciano questa settimana, veramente triste, non solo la notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate o riscaldamento d'inverno o il diritto all'acqua o quella ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat, e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate, tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un Cubo Nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici
1: tecnici perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione e d'indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere appunto a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio, per cui non è possibile per nessuno andare oltre, da avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece è la campagna in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se chissà anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire ora risolveremo la questione del buco nero, scusate, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri, cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri Battistini, di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga, Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
2: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti sono tutti molto interessanti, e riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue, e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delle lucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e si dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante. Per le prossime attività faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per chiedere, continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga è questo: rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata. e questo vale soprattutto per l'area exogene. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento e riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese-Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio non un compound del lusso. E a proposito anche qui dei video del consigliere del quartiere 4, certo è molto facile andare a giro per Firenze, nella zona delle Cascine o lungo l'Arno, e trovare dei ricoveri di fortuna dove delle persone evidenti difficoltà trovano il modo di sopravvivere e di passare magari la notte. Ecco, è molto facile fare questo, purtroppo, perché queste realtà esistono. Ci sembra veramente un servizio pessimo quello fatto alla città, quello di indignarsi in maniera così anche, diciamo, piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività di illegali che magari ci sono, però ecco, anche qui bisogna chiedersi se c'è spaccio, chi è che compra, ma ecco, chi è che compra oltre che chi è che vende, se c'è una domanda è evidente che poi viene l'offerta, ma il punto di andare a cercare questi spazi degradati nelle aree cittadine davvero è squallido. E come dici bene tu, presta il fianco a quella retorica che partita da Nardella, che vuole individuare nella città dei cosiddetti buchi neri che in maniera spesso, a mio parere, strumentale, vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze. E questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili, che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta, che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso, con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi, che viene a sparire, quella sociale, social housing, che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti, per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme, quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città, in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante, e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive, e è il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e ai fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione, l'ex OGR, unendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città, e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
0: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto, di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando, basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, Polo Scientifico, Via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al Polo Scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi. Alla prossima settimana, ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

senso di impotenza e di paralisi. Un gesto di solidarietà che ci sentiamo di fare è aprire il numero con la voce di un membro dell'Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo, l'organizzazione palestinese che aderisce alla Via Campesina e che ci chiede di stare al fianco degli agricoltori palestinesi non come vittime, ma come combattenti per la libertà radicati nella terra. Questo numero dedica un'attenzione importante alla questione della tecnologia e in particolare del digitale. La digitalizzazione dell'agricoltura è un tema di cui i movimenti contadini stanno discutendo molto e su cui riteniamo ci sia bisogno di conoscenza e di approfondimento. Diamo il nostro apporto al dibattito traducendo tre contributi: l'intervista a Stéphane Gallet, allevatore francese e segretario nazionale della Confédération Paysanne, un articolo dell'economista Hélène Torgman sulla convergenza tra nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive, e il documento del coordinamento europeo Via Campesina su digitalizzazione e agroecologia contadina. Inoltre abbiamo chiesto a Maura Beneggiamo e Roberto Saleri di spiegarci cos'è il carbon farming, un meccanismo creato dall'Unione Europea e che dovrebbe contribuire al Green Deal, ma che presenta molte criticità e che peraltro dovrebbe fare affidamento proprio sulla digitalizzazione per misurare il risparmio di emissioni di gas climalteranti. I successivi tre articoli sono di taglio storico. Ingrid Pedrazzini affronta il tema della tecnologia, ma portandoci ai primi anni dell'Ottocento e al movimento luddista. Alex B., raccontando la storia dei rapporti conflittuali tra città e campagne, invita a una convergenza tra comunità contadine e movimento femminista, trans e queer. Stefano Boni ci racconta il grande antropologo James Scott, scomparso nel 2024, e i suoi importanti studi sulle resistenze contadine. Non dimentichiamo, come di consueto, di approfondire argomenti e tecniche legate all'agroecologia. Alessio Capezzuoli invita a riscoprire il sovescio. Paola Cassiano, nella sua consueta rubrica, spiega cos'è il vermicompost, mentre nell'inserto staccabile a colori parliamo di pascolo razionale e di gestione dell'acqua attraverso le Key Lines, grazie all'azienda agricola Tularu. Dopo le segnalazioni cinematografiche di Pamela, dedichiamo un ricordo a Goffredo Fofi, scomparso l'11 luglio scorso all'età di 88 anni. Lo commemoriamo con un suo scritto del 1961, quando descrisse la partecipazione numerosa di contadini e contadine alla prima marcia per la pace Perugia-Assisi. Un impegno, quello di contadine e contadini per la pace, oggi davvero necessario. La parola contadino è difficile da definire. È una parola contesa, spesso usata in maniera confusa e inappropriata. Da un lato c'è chi ne fa un vanto, per motivi che ci sembrano esclusivamente di marketing. Un esempio è lo slogan hashtag Stoco i contadini, usato dalla Coldiretti per i suoi villaggi. Ci sentiamo di dubitare che le politiche proposte da questa organizzazione siano davvero a favore di un'agricoltura contadina. Esse sicuramente non vanno nella direzione della costruzione di reti locali del cibo, basate sull'agroecologia, e difendono invece maggiormente quelle aziende agricole, non necessariamente piccole e contadine, che producono per l'esportazione, con l'etichetta altrettanto confusa, ma patriottica e nazionalista, di Made in Italy. D'altra parte, chi ha fatto un giro in centro a Bologna nell'ultima edizione del Villaggio Coldiretti, ai primi di novembre, ha visto sì decine di banchi di aziende agricole, ma al centro del villaggio, in Piazza Maggiore, tra stand che di contadino non avevano nulla, banche, multinazionali petrolifere, industrie di sigarette, aziende di trasporti, le poste, le forze dell'ordine, l'esercito. Avrà notato anche quello di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana, che tra i suoi vertici conta uomini chiave di Coldiretti. Dall'altro lato c'è ancora chi usa per i contadini la retorica dell'arretratezza e della marginalità. L'ultimo esempio è stata la reazione mediatica alla tragica vicenda di Casteldazzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita per l'esplosione della cascina nella quale stavano eseguendo un'ordinanza di sgombero, dovuta ai debiti contratti da una famiglia di agricoltori. Qui la parola contadino è stata usata per evocare invece arretratezza, violenza, medioevo, persone mentalmente instabili e antipatriottiche. Nella ricerca universitaria, poi, si dibatte su quali siano le caratteristiche che portano a definire un modello agricolo come contadino, invece che industriale o capitalista. Ad esempio, le dimensioni dell'azienda, il controllo autonomo delle risorse necessarie alla produzione, terra, lavoro, semi, concime, eccetera, senza dover quindi ricorrere al mercato. L'autoconsumo, la multifunzionalità o ancora la conduzione agroecologica. Un tentativo utile lo ha fatto la recente ricerca Le reti alimentari contadine in Emilia-Romagna.
condotta dal Forum regionale dell'economia solidale in collaborazione con la Rete per la sovranità alimentare in Emilia-Romagna. Quest'inchiesta propone di definire l'agricoltura contadina non a livello della singola azienda, ma a quello della rete in cui l'azienda è inserita, attribuendo quindi importanza non solo alla produzione, ma anche alla distribuzione e dando conto della diversità delle agricolture contadine. In queste reti alimentari contadine sono centrali i sistemi di garanzia partecipata e la capacità di costruire sensibilità culturale e politica su agricoltura, cibo, salute e ambiente. Spesso in redazione discutiamo su questi temi, per noi centrali. Riteniamo importante non dare una rappresentazione nostalgica, romantica, bucolica né eroica dell'agricoltura contadina. La realtà è complessa e ci interessa maggiormente indagare le contraddizioni, i conflitti, le difficoltà e chiederci quali passi sono necessari verso un modello di produzione, trasformazione, distribuzione, consumo del cibo che sia più giusto e in equilibrio con l'ambiente che ci ospita. Negli ultimi numeri abbiamo cominciato a chiedere a persone che stimiamo di contribuire a questi nostri dibattiti e riflessioni. In questo numero 7 ospitiamo un articolo di Stefania Consigliere, antropologa, che ci invita a pensare le agricolture contadine come mondi plurali da conoscere e attraversare. Essere attenti alla pluralità delle agricolture contadine vuol dire anche costruire solidarietà internazionale. Pascal Benincasa, del Centro Internazionale Crocevia, che svolge il ruolo di segretario del Comitato Internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare, IPC, ci racconta di cosa hanno discusso i movimenti contadini, e non solo, riuniti nel grande forum di Mieleni, organizzato in Sri Lanka dall'IPC e altri movimenti sociali ai primi di settembre. Giulia Rossi, dopo un anno in Ecuador per un progetto di supporto alle associazioni contadine e alle fattorie agroecologiche, ci racconta i conflitti per le terre in quel paese. E ancora, torniamo in Cisgiordania, grazie a Yara Dowani della fattoria Homs Lehman, che ci racconta la loro resistenza con la pratica dell'agroecologia, e grazie agli attivisti e alle attiviste di Mondeggi Bene Comune, Firenze, e della CSA Arbaia, Bologna, con il loro diario della raccolta delle olive nei campi palestinesi sotto la violenza dei coloni israeliani. A proposito di Palestina, ringraziamo l'editore Mesogea di Messina, che ci ha donato alcuni disegni dell'artista Mohammad Sabaneh per la copertina e l'interno di questo numero. Tornando in Italia, raccontiamo due esperienze che ci sembrano utili per ragionare su come ampliare il movimento per l'agroecologia e la sovranità alimentare. Giulio Iocco ha intervistato Suleiman Diarra della cooperativa Baricama di Roma e Mimmo Perrotta è andato a conoscere il progetto del Parco e Orto per la Pace a Pescarola, un orto sociale nella periferia di Bologna, in cui è coinvolta, tra le altre, l'associazione Campi Aperti. Diamo conto, inoltre, con un contributo della sua presidente, dell'incontro plenario dell'Accademia Italiana per la Permacultura, che si è tenuto in Sicilia lo scorso ottobre. Siamo poi molto felici di ripubblicare un racconto di Bianca Bonavita, tratto dal libro Muro, Diario d'acqua. Con questo testo la nostra rivista inizia a presentare nelle proprie pagine anche testi letterari. Di Bianca Bonavita segnaliamo tra l'altro la prossima ripubblicazione del libro Humus, Diario di Terra, a 10 anni dalla prima edizione, Pentagora 2015, ora edizione Montaonda. Dopo una rubrica su agroecologia e cambiamento climatico di Paola Cassiano e molte recensioni di libri e film, chiudiamo questo numero con un articolo di Aldo Zanchetta, scomparso lo scorso settembre, scritto da Giovanni Pandolfini. Nelle pagine interne troverete anche un appello per la raccolta fondi con cui Terra Liquida, nostra editrice e compagna di strada, intende acquistare un furgone da utilizzare nelle attività di soccorso a seguito di disastri o emergenze ambientali. Ci uniamo all'appello, contribuiamo alla raccolta fondi.

10 anni sotto il carrubo, piantiamo i semi sapendo che saremo lì per il raccolto, di Yara Dowani. Nulla sembrava impedire ai soldati di saldare la nuova recinzione in cima al muro, nemmeno il fuoco che le loro scintille avevano appiccato e che si propagava lungo la collina, divorando tutto ciò che incontrava sul suo cammino, persino i vecchi e resistenti ulivi. Era maggio, l'inizio della stagione secca. Le piante selvatiche e le infestanti erano già sfiorite, offrendo i loro semi al terreno. Rimasi lì, guardando giù per la collina verso l'albero di Carrubo, il punto della nostra fattoria più vicino al muro. Le persone del villaggio si muovevano su e giù per il pendio, trasportando secchi d'acqua. Teloni di plastica sbattevano contro le fiamme, nel tentativo di soffocarle. Il trattore di un contadino trasportava l'acqua dai nostri serbatoi in cima alla collina, spargendola sul terreno bruciato. Rimasi immobile, fissando la direzione del vento, pregando che allontanasse il fuoco dalla fattoria, pregando che 9 anni di rigenerazione non andassero in fumo. Eppure, in mezzo alla paura e al caos, mi resi conto di una cosa sorprendente. Da quando era iniziato il genocidio, era la prima volta che potevamo muoverci liberamente su una parte dei terreni della fattoria, in prossimità del muro, senza temere che ci sparassero. In cima alla collina, di fronte all'insediamento di Modini Ilti, e circondata dal muro, sorge la fattoria Homs Leyman, un'iniziativa agricola supportata dalla comunità fondata nel 2016 a Abilin. Nel 2012 il governo israeliano ha deciso di confiscare 2000 dunum, circa 200 ettari, di terreno del villaggio per ampliare il muro e l'insediamento. La popolazione del villaggio, insieme ad attiviste e attivisti, ha resistito con proteste settimanali per 9 anni, fino a quando metà di quei terreni sono stati recuperati. Homs Leyman è stata fondata su una parte di quella terra liberata, di proprietà di Abu Ala Mansur, che l'ha donata ai cofondatori per avviare un progetto di rigenerazione. Una fattoria che avrebbe ripristinato il suolo, fornito panieri di prodotti agroecologici a circa 30 famiglie, conservato semi autoctoni, ospitato volontari e volontarie e offerto laboratori di agroecologia e bioedilizia. Crescere sotto occupazione significa assistere alla si sistematica cancellazione del proprio popolo, della propria cultura e della propria storia. Una cancellazione che si è intensificata durante il genocidio, creando continui sconvolgimenti, paura e incertezza che ci privano della capacità di immaginare, pianificare e costruire un futuro. Da questo stato nasce un forte impulso naturale a costruire, crescere, raccogliere, preservare e archiviare. Essere un'agricoltrice in Palestina mi ha insegnato che ciò a cui si ha accesso, terra, acqua e risorse, non dovrebbe mai essere dato per scontato. Questa consapevolezza crea naturalmente la sensazione di correre contro il tempo per massimizzare sia la produttività che il risanamento. Negli ultimi 2 anni la fattoria è diventata una fonte di radicamento e speranza. Nonostante tutte le sfide che abbiamo affrontato, ci siamo concentrate sull'espansione del nostro lavoro attraverso nuovi progetti, condividendo conoscenze attraverso corsi di formazione e workshop, e rafforzando la nostra indipendenza, producendo il nostro compost, conservando i nostri semi, costruendo una piscina per raccogliere l'acqua piovana e rafforzando i nostri legami con la comunità, lavorando a stretto contatto con la gente del villaggio. Quest'anno abbiamo lanciato il programma Under the Carob Tree, sotto il carrubo, che prende il nome dall'albero di Carrubo che si trova nel punto più lontano della fattoria Homs Leyman, vicino al muro. Il programma si concentra sulla diffusione delle conoscenze agroecologiche attraverso attività con minori, workshop, tirocini e la creazione di un programma di studi agroecologico in lingua araba, insieme ad altre iniziative educative. La sua importanza risiede nella scarsità di spazi e piattaforme in Palestina dove è possibile apprendere l'agroecologia, sia nella teoria che nella pratica, attraverso un modello di vita reale. Nel corso degli anni passati nella fattoria mi sono resa conto che la natura del terreno di Homs Leyman, roccioso, arido e privo di fonti d'acqua naturali, non è adatto alla produzione su larga scala. Concentrarsi esclusivamente sulla massimizzazione dei raccolti aveva portato all'affaticamento, all'elevato ricambio del personale e alla trascuratezza della salute del suolo e del coinvolgimento della comunità. Abbiamo capito che il vero scopo della fattoria non è l'espansione, ma la creazione di un rapporto diverso con la terra.
La nostra intenzione è quella di creare un esempio concreto, uno spazio di apprendimento dove i palestinesi provenienti da diverse zone possano praticare l'agroecologia e partecipare al movimento più ampio per la sovranità alimentare. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di limitare la produzione dei nostri paniere a metà anno e a un numero ridotto di membri. Questo approccio ci consente di avere il tempo e la capacità di organizzare attività educative, ricevere visite e aprire maggiormente le nostre porte alla comunità, consentendo a più persone di imparare, impegnarsi e infine creare le proprie fattorie in tutta la Palestina, ampliando l'impatto collettivo. In una giornata normale alla fattoria puoi trovare cerchi di studio sulla teoria dell'agricoltura, volontari e volontarie internazionali e locali che lavorano fianco a fianco nei campi, gente del posto che mette in pratica il nostro nuovo progetto di compostaggio e una contadina vicina che si ferma per scambiare semi. A pranzo ci riuniamo per condividere il pasto preparato con i prodotti che abbiamo coltivato. È così che misuro il successo, attraverso questi momenti condivisi di apprendimento, collaborazione e nutrimento. Nel gennaio 2026 la fattoria Umm Sulaiman festeggerà i suoi 10 anni. Guardando indietro a tutte le fasi che abbiamo attraversato, posso dire che la fattoria non solo è sopravvissuta, ma è anche fiorita nonostante le difficoltà. È diventata un simbolo di continuità e resilienza, grazie alle numerose persone che hanno intrapreso questo viaggio e hanno creduto in ciò che questo spazio poteva offrire. Da chi aveva la terra, a chi ha cofondato la fattoria, a chi ha fatto volontariato, alla comunità, a tutte le mani che hanno piantato un seme e raccolto i frutti della terra generosa. Quando mi chiedono cosa sia Umm Sulaiman o a chi appartenga, rispondo che Umm Sulaiman è per tutti e tutte noi. Non è solo una fattoria, è un piccolo esempio di ciò che la terra palestinese può offrire quando viene curata, difesa e lasciata vivere. Ho scelto questo articolo perché lo sento molto vicino, nonostante la distanza geografica. Ho conosciuto Yara e la fattoria in Palestina tramite il progetto per cui lavoro, che ha come obiettivo quello di rendere accessibili le sementi contadine arido resistenti in Puglia e Sicilia, moltiplicandole e scambiandole tra le due regioni. Questi sono due territori che, per ragioni politiche e anche di profitto, sono state storicamente vocate alla monocultura, fortemente colpiti dai cambiamenti climatici, quindi ondate di calore estive ed eventi meteorologici estremi durante l'inverno, come quello di qualche settimana fa con il ciclone Harry. Ma sono anche due regioni ricche di agrobiodiversità e di conoscenze riguardo pratiche di scambio e riproduzione dei semi. Leggere le parole di Yara mi ha fatto. Attraverso questo scritto mi ha fatto riflettere su quanto sia importante costruire dei luoghi e delle pratiche di autonomia e resistenza. Per esempio, qui in Salento di recente abbiamo inaugurato una casa delle sementi comunitaria gestita secondo i principi di un sistema di garanzia partecipata. Questo vuole anche essere un luogo di scambio di semi, ma anche di sapere sull'autoproduzione delle sementi e di sperimentazione di pratiche di partecipazione. Anche se al momento il coinvolgimento attivo riguarda una nicchia, io spero sempre che sempre più persone prendano consapevolezza dell'importanza di queste pratiche per resistere all'agroindustria e ai mali che si porta con sé, ecco, tipo monoculture, l'uso massiccio di pesticidi, fertilizzanti chimici, perdita di biodiversità, erosione del suolo e la standardizzazione dei semi.

0: La rivista ha soprattutto testi in cui le persone scrivono, parlano con quel tipo di linguaggio, per alcuni più accademico e serio, per altri più pragmatico, più divulgativo. E, però ci teniamo a fare in modo che la rivista sia anche un oggetto bello da vedere e che parli anche altri linguaggi. Per questo, quando riusciamo, in alcuni numeri cerchiamo di creare degli inserti staccabili e pieghevoli, di solito a colori, che stanno nel mezzo della rivista e il lettore può lasciare lì se vuole, ma se vuole può anche staccare, piegare e appendere, non so, nello spogliatoio dell'azienda agricola o da qualche parte nell'officina dove si aggiustano i trattori. Un po' come le fanzine di quando negli anni 80 ci si metteva il poster degli attori famosi in camera. Fino adesso ne abbiamo fatti pochi, però quelli che abbiamo fatto ci sono piaciuti molto. Per esempio, sul numero 1 c'era un inserto che si intitola Common Grounds di Emma Marzi, che ha fatto attraverso le sue fotografie molto particolari, ha raccontato varie esperienze di accesso alla terra molto diverse tra loro in vari paesi europei. Questo è stato uno. Poi nel numero 2 abbiamo fatto invece un inserto interno dedicato all'Atelier Paysan. In quel numero c'è l'intervista che come redazione abbiamo fatto all'Atelier Paysan, ma c'è anche un manuale di autocostruzione di una forca vanga, quindi di un attrezzo agricolo, che abbiamo tradotto dal francese, dal sito Atelier Paysan, e abbiamo messo a disposizione di chi volesse scaricarlo e autocostruirsi questo attrezzo agricolo, quindi un'idea diversa. E poi sul numero 6 invece abbiamo dedicato un inserto a un'azienda agricola del Lazio che si chiama Tularù, ma in particolare ad alcune sue sperimentazioni, alcune sue pratiche agroecologiche, in particolare il pascolo razionale e la gestione dell'acqua in key lines. Abbiamo pensato che invece che parlare di queste pratiche agroecologiche in modo soltanto per iscritto, diciamo, è molto difficile parlare di pratiche agroecologiche soltanto per iscritto, farlo attraverso mappe, disegni e fotografie. Questo fosse più completo e più semplice. E quindi questa è un'altra idea, no? Parlare di come si fa l'agroecologia non solo attraverso articoli, ma anche attraverso immagini di vario tipo. E nell'ultimo numero, nel numero 7, c'è anche un dépliant invece dedicato a Terra Liquida e che racconta che cosa fa l'associazione Terra Liquida, che è anche il nostro editore, e alla necessità di fare un crowdfunding per un furgone per avere maggiore efficacia quando si interviene nei contesti di alluvione. Fare tutto questo con le immagini aggiunge un linguaggio diverso, un linguaggio nuovo, un linguaggio forse più immediato a quello che facciamo sulla rivista.
1: Veniamo ora a parlare delle rubriche presenti in Rivista Contadina. La parte delle rubriche è una parte molto varia e variabile anche da alcuni punti di vista della Rivista Contadina, nel senso che fin dall'inizio ha ospitato la parte delle rubriche diverse tipologie di contributo. Allora, ci sono delle rubriche che hanno affrontato più aspetti tecnici, come quella di Paola Cassiano e di Alessio Capezzuoli, principalmente, che parlano più tecnicamente di problematiche, consigli o strategie per far fronte al cambiamento climatico o comunque per far fronte ottimizzare, ecco, diciamo così, le rese dei terreni e di alcune coltivazioni. Ha aspetti invece più pratici lavorativi, come la rubrica sull'apicoltura di Luca Vitali, presente anche questa nei primi numeri di Rivista Contadina. Ha sguardi su esperienze, questa di cui vi parlo è la rubrica tenuta da Gervasio Ungolo, Raccolte e racconti, che appunto pone l'attenzione su diverse realtà di volta in volta o intervistate o narrate. Appunto, infatti, la sua rubrica si chiama Raccolte e racconti e sono, sono tutte realtà presenti nel sud Italia. Questo volo d'uccello, insomma, che è un po' presente a spot.

o in continuità all'interno delle rubriche, è anche accompagnato e affiancato da delle rubriche che invece si stanno rendendo, beh, sì, è stata stabile ed è la rubrica cinematografica, che quindi vede delle recensioni di film che trattano aspetti critici o politici della vita delle contadine e dei contadini anche in diversi territori europei, tipo mi viene in mente primo tra tutti, nonché prima delle recensioni che abbiamo fatto, il film Asbestas, un film molto importante basato su una storia vera, tra l'altro di cui insomma, abbiamo anche ampiamente e profusamente parlato anche a Radio Contado. E spaziando poi, arrivando poi a parlare sempre di cinema, però di un cinema meno appunto legato al format di film, ma più spostato verso il documentario, più o meno di lunga durata, che può fungere anche da strumento di appoggio per situazioni di dibattito, di incontro pubblico, in modo da introdurre una tematica o approfondirla, come ad esempio il caso del documentario sulle rivolte in India, piuttosto che il documentario sull'acqua, Watermark, o The Pickers sul lavoro bracciantile delle persone migranti. Ecco, questa rubrica è una rubrica stabile che trovate sempre, insomma, all'interno dei numeri della rivista contadina, così come un'altra che si sta un po' anche questa stabilizzando all'interno della rivista, che è quella legata ai libri. I libri che abbiamo scelto di recensire sono il primo tra tutti, insomma, Perché fermare i nuovi OGM, edito da Terranuova di Panier e Mori. E approfitto qui per ricordare che Francesco Panier, assieme a Stefano Mori, ha scritto questo libro che è stato molto importante a supporto sia delle iniziative che dei momenti di approfondimento legati alle TEA e quindi all'utilizzo di queste nuove tecnologie per modificare geneticamente gli alimenti ed in particolar modo i prodotti agricoli. Francesco è anche in questo momento direttore della rivista contadina e quindi è anche impegnato in prima persona su questo fronte al nostro fianco, in questo progetto, ecco, e è di solito ospite di numerose occasioni, quindi probabilmente è una figura che avrete incrociato in alcuni dibattiti, appunto in alcuni momenti dedicati a questo tema. Per questo motivo, e anche non solo per questo, insomma, proprio perché per l'importanza del libro, è stato anche sì, la prima recensione che abbiamo deciso di fare e che potrete trovare nel numero 3 di Rivista Contadina. E poi L'argine delle erbarie di Silvana Caverna di Edizioni Solferino del 24, e poi quest'ultimo che trovate nel numero 7 e che è quella anche che volevo leggervi, di la recensione fatta da Alessandro Fortini di Miglioramento genetico evolutivo, una guida per agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, edito da Terranuova del 2025. Un'ultima cosa, se prima di passare alla lettura, le rubriche sono anche queste, diciamo, proposte dalle nostre lettrici e dai nostri lettori. Sono a volte, appunto, sono anche suddivisioni di articoli che prevedono più puntate, come è stato il caso di Niccolò Giordano o di Lorenzo Costa, per esempio, entrambi sul tema dell'acqua. Però, insomma, comunque è un'apertura anche, anche alla fantasia, ecco, a una fantasia che può essere seguita passo passo. Quindi l'invito è e rimane per tutte le lettrici e i lettori, se avete qualche passione, qualche attitudine, qualche attenzione privilegiata e desiderate condividerla, potete proporre a Rivista Contadina di tenere una rubrica. Passiamo ora alla lettura di questa recensione su Miglioramento genetico evolutivo, una guida per gli agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. A partire dal titolo e dall'impostazione dell'indice del testo, si comprende subito che questo libro è un ibrido tra un manuale universitario e una guida pratica per chi coltiva. Non è ben chiaro verso quale delle due tipologie tenda maggiormente, ma sicuramente la sua lettura può giovare a lettori e lettrici di entrambi i settori. Il primo capitolo introduce alcune nozioni di base, funzionali al resto della lettura, dal punto di vista tecnico.
In realtà questa sezione viene di fatto utilizzata per chiarire a chi legge l'opinione di Grando e Ceccarelli sui diversi approcci impiegati per portare avanti il miglioramento genetico di specie vegetali. Risulta subito evidente che la funzione del libro è quella di promuovere un approccio differente rispetto a quello più comunemente adottato al giorno d'oggi da università e centri di ricerca. E con questo ci si riferisce al metodo di miglioramento genetico tradizionale, a prescindere che esso sia assistito da biotecnologie o meno, del quale gli autori evidenziano fin da subito la criticità. La metodologia, oggetto di critica, è quella del miglioramento genetico centralizzato e non partecipativo, in alternativa alla quale viene promossa la metodologia basata sull'approccio decentralizzato e partecipativo. Per miglioramento genetico centralizzato si intende un programma di selezione di determinati genotipi, ovvero la coltivazione vera e propria delle piante oggetto di nuovi incroci, la loro selezione e riproduzione per diversi cicli, in un singolo luogo, generalmente il campo del centro di ricerca che si occupa di portare avanti il programma. E questo è il metodo attualmente più utilizzato. In questo caso si espongono le piante a condizioni agronomiche e ambientali ottimali per mettere tutti gli individui in condizioni simili e poter evidenziare l'effetto del genotipo su caratteri finali desiderati. Tuttavia, quando il seme verrà acquistato e piantato dal coltivatore, difficilmente potrà trovare sempre e ovunque delle condizioni ottimali. Quindi, le condizioni in cui è stato selezionato potrebbero essere diverse da quelle in cui verrà effettivamente coltivato. Il miglioramento genetico non partecipativo prevede che le scelte di selezione siano completamente affidate a personale incaricato, senza il coinvolgimento di chi è a valle di questo processo, rischiando in questo modo un disallineamento tra le caratteristiche ricercate e ottenute e le reali esigenze di chi coltiva nei diversi ambienti ed ecosistemi. Il frutto del lavoro teorico alla base del testo trova sintesi in quello che viene denominato invece miglioramento genetico evolutivo. Questo metodo si basa sulla creazione di popolazioni evolutive e miscugli, ovvero popolazioni di piante della stessa specie ottenute piantando insieme alla semente ottenuta da individui che presentano tratti di interesse. Lasciar crescere insieme queste piante, lasciarle riprodurre, selezionare i semi, raccoglierli e ripiantarli per numerosi cicli, consentirà la creazione di nuovi genotipi e di conseguenza di biodiversità. Questi genotipi, diversi tra loro, andranno a costituire una popolazione evolutiva selezionata, che potrà essere seminata per la coltivazione a fini produttivi veri e propri. Nel frattempo, una parte della semente continuerà invece ad essere riseminata per mantenere la popolazione evolutiva, che per definizione continuerà ad evolversi. Qual è quindi la sostanziale differenza rispetto al metodo classico? La principale differenza risiede nel fatto che si propone a chi coltiva di non utilizzare piante completamente identiche dal punto di vista genetico, ma che presentano una certa eterogeneità. Questa eterogeneità corrisponderà a una minore uniformità fenotipica, ovvero piante non tutte perfettamente uguali come si è abituati a vedere. E questo potrebbe portare ad alcuni intoppi dal punto di vista agronomico. Tuttavia, Ceccarelli e Grandi suggeriscono che la maggiore eterogeneità fenotipica, in cambio di alcune difficoltà di gestione, può consentire diversi benefici nel lungo periodo, come una maggior stabilità produttiva tra le diverse annate e una migliore capacità di gestione e contenimento delle fitopatologie. Riporto a tal riguardo un aspetto che ha stimolato molto la mia riflessione, e che Grando e Ceccarelli utilizzano per dimostrare l'importanza del miglioramento genetico, decentralizzato ed evolutivo. In diversi esperimenti, popolazioni evolutive o miscugli derivanti dagli stessi genotipi di partenza, ma piantati e portati avanti in luoghi diversi, hanno portato all'evoluzione di caratteri fenologici diversi, a testimonianza di quanto possa essere importante svolgere programmi di miglioramento genetico in ambienti quanto più possibile eterogenei e vicini a quelli dove le piante verranno effettivamente coltivate. Per gli aspetti tecnici inerenti alla gestione pratica di tale approccio, rimandiamo alla lettura del testo, nel quale sono riportate con precisione e accuratezza tanto le basi teoriche quanto le indicazioni pratiche necessarie alla sua realizzazione e al suo sviluppo. Ceccarelli e Grando si interrogano sul perché il metodo evolutivo non abbia preso piede nel mondo del miglioramento genetico moderno. La principale risposta che forniscono è che ad essere responsabile è la legislazione in materia di registrazione e commercializzazione delle sementi e di conseguenza dei diritti di proprietà. Per poter vendere il seme, la varietà deve essere registrata,
dopo essere stata resa stabile e sottoposta a numerosi test per attestarne i requisiti di distinzione, uniformità e stabilità. Grando e Ceccarelli, quindi, sottolineano in questa maniera la stretta connessione tra legislazione, burocrazia, organizzazione della filiera sementiera e interessi dei vari attori della filiera stessa. La qualità delle sementi commercializzate e l'identità varietale sono aspetti indubbiamente importanti e la regolamentazione vigente previene anche diversi problemi di tipo sanitario e ambientale. Questo sistema si propone di tutelare i consumatori, agricoltori inclusi, ma le conseguenze negative dell'erosione genetica sono universalmente riconosciute. Nell'attuale contesto agroambientale, occorre delegare il possesso e la gestione del patrimonio genetico delle specie vegetali produttive a ditte sementiere che garantiscono qualità e mantenimento dei genotipi, ma che hanno tutto il diritto di salvaguardare i propri interessi commerciali? È possibile invece riaffidare a chi coltiva, ammesso che ci sia disponibilità, a prendere in carico tale onore, che è al contempo un onere? Inoltre, si domandano Grando e Ceccarelli, dal punto di vista politico e normativo, si fa abbastanza per tutelare il patrimonio genetico vegetale e per prevenire crisi agricole, economiche e sociali dovute alla perdita di variabilità genetica? Questa è la recensione del libro di Grando e Ceccarelli che trovate nel numero 7 di Rivista Contadina.

fosse in quagliun che stia cantando le maccarun e certo contro le padrun, noi non ci abbiamo scudato all'anno passato, chi li quintale e quintale e pomarolo che ha fu distrutto le tratture, a così fanno che è purtroppo e che è portuale, perché è commerciante e contadine.

0: Mimmo Perrotta a parlare del prossimo numero di Rivista Contadina, il numero 8 in uscita prossimamente, e volevamo con te magari dare uno sguardo un po' ai contenuti che troveremo in questo prossimo numero di Rivista Contadina.
1: Certo, allora il numero dovrebbe uscire, se siamo bravi a mantenere i tempi, dovrebbe uscire in marzo, il numero di marzo, ed è il primo numero del 2026, è importante perché è il primo numero del nostro terzo anno di pubblicazioni. Quindi raggiungere già il terzo anno di pubblicazioni è una bella soddisfazione. Allora, nel numero ci sono innanzitutto, allora premetto che non abbiamo ancora deciso l'indice, quindi vi diciamo cosa c'è, però non abbiamo ancora messo in ordine le cose. Ci sono quattro articoli che sono il nostro consueto sguardo su quello che succede fuori dall'Italia, e tra questi ce ne sono due che riguardano la Palestina. E noi nella Rivista Contadina ci siamo occupati spessissimo di Palestina perché pensiamo sia fondamentale. In questo numero abbiamo due contributi, uno di Susanna Bernoldi, che è un'attivista italiana che va spesso in Palestina e ha avuto un dialogo con un'attivista palestinese che si chiama Hakima Hassan, è la responsabile del Women Support Center di Nablus e di una cooperativa agricola palestinese, e raccontano dell'esperienza della raccolta delle olive in Palestina e di quello che succede, insomma, della resistenza degli agricoltori e dei contadini palestinesi al colonialismo e alla violenza dei coloni e dell'esercito israeliano. E poi c'è un altro articolo di Mazin Kumsieh, che è un docente, invece, un docente dell'Istituto Palestinese per la Biodiversità e la Sostenibilità dell'Università di Betlemme, che ha parlato del rapporto che c'è tra l'agricoltura e l'identità culturale palestinese, quindi da un lato la distruzione dell'agricoltura, che per gli israeliani è finalizzata anche a distruggere l'identità palestinese, ma anche la capacità di resistenza del popolo palestinese. Poi abbiamo altri due pezzi, in uno c'è Cristina Brovia che
0: è la nostra no, contatto permanente, no? della Rivista Contadina con la realtà di Mileni, dei movimenti contadini.
1: Sì, della Via Campesina, insomma, è una nostra collaboratrice che ci informa sulle politiche dei movimenti contadini a livello internazionale, soprattutto la Via Campesina. In questo articolo fa il punto su cosa succede, su cosa è successo tra il forum di Nieleni che si è tenuto a settembre scorso in Sri Lanka, di cui abbiamo già parlato nel numero scorso, e però fa poi il punto su cosa è successo invece alla COP30 che si è tenuta in Amazzonia in novembre, no? Qual è stato il ruolo dei movimenti contadini? Qual è la posizione che i movimenti contadini internazionali hanno portato. E sempre su un tema analogo, non potevamo non occuparci dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur, che è stato contestato dalle organizzazioni contadine europee, sia quelle, diciamo, degli agricoltori più tradizionali, più convenzionali, sia quella dei movimenti contadini, appunto come la Via Campesina, però abbiamo cercato di farlo decentrando lo sguardo, che è una cosa che facciamo, e quindi siamo andati a cercare un contributo che arriva dal Sud America, in particolare dal Brasile, con due ricercatori attivisti che si occupano di movimenti contadini e che ci dicono quale potrebbe essere l'accordo tra Unione Europea e Mercosur sul Brasile e sull'America Latina. Sostanzialmente loro lo definiscono un accordo neocoloniale. E per noi è importante non guardare solo a quello che ci sta vicino, ma soprattutto in un'ottica internazionalista e di movimento globale anche agli effetti che le politiche europee hanno sui mondi contadini non europei.
0: Bene, passiamo dall'internazionale, diciamo, un po' più al locale, ai problemi nostri, casa nostra, con il prossimo articolo, no?
1: Allora sì, tra le questioni invece legate a quello che succede da noi, ne abbiamo diversi. C'è un articolo che ha scritto la nostra redattrice Ingrid Pedrazzini, incontrando Nicola Farina, che è un pastore che sta tra la Liguria e la Francia, che affronta il tema del lupo e lo affronta in modo non convenzionale. Cioè abbiamo un pastore che non ce l'ha con i lupi, ma che ci dice che i lupi sono fondamentali per la pastorizia, per una serie di motivi che scoprirete nell'articolo. E poi abbiamo un po' di sguardi su esperienze interessanti. Giulio Iocco ci ha mandato un'altra intervista a una cooperativa di migranti che si cimentano con pratiche agricole senza sfruttamento e allo stesso tempo agroecologiche, la cooperativa Docula di Catania. E avremo un report dall'incontro nazionale delle esperienze italiane di CSA, di Community Support d'Agriculture, che si è tenuto a Ruvo di Puglia a fine novembre. Un'altra cosa che spesso facciamo nella rivista è avere articoli che parlano di storia. E in questo numero in particolare uniamo, ecco, uniamo due interessi, quello per la storia e quello per l'acqua, perché un altro dei nostri collaboratori abituali, Gervasio Ungolo, è andato a intervistare un ricercatore di storia, questa bella e curiosa inversione per cui un agricoltore come Gervasio va a intervistare un ricercatore come Alessandro Agosta. Alessandro Agosta ha studiato molto la questione dell'acqua, in particolare in Basilicata, e l'ha studiato in un momento in cui ha studiato la storia di come l'acqua è stata organizzata e utilizzata tra Basilicata e Puglia, come le risorse idriche sono state messe a disposizione, soprattutto nel corso del Novecento, ma lo ha fatto in un momento in cui in Basilicata c'era la più grave crisi idrica degli ultimi decenni, cioè mentre la popolazione di Potenza e altre decine di comuni restava senza acqua, Alessandro stava studiando ci spiega come, contrariamente a quanto ci si aspetti, gli enti che hanno gestito l'acqua in Basilicata e in Puglia nel corso del dopoguerra avessero una visione, in qualche maniera, sebbene tecnocratica, comunque illuminata di come, o comunque con buone intuizioni di come si potesse gestire la risorsa idrica, con anche una spinta dal basso, soprattutto dei sindacati, che avevano la capacità di unire le istanze dei contadini, dei braccianti e degli operai dell'industria, e dei cittadini, le cui necessità idriche non è scontato che possano essere sempre soddisfatte tutte. E Alessandro Agosta, nell'intervista a Gervasio Ungolo, allo stesso tempo dice che questa capacità tecnica oggi purtroppo si è molto persa, cioè le istituzioni pubbliche non sono capaci oggi di gestire l'acqua riducendo gli sprechi in maniera da unire le necessità di tutte le fasce della popolazione, di tutte le regioni, e questo dà luogo a localismi e rivalità tra comitati in competizione gli uni con gli altri. Uno sguardo viene dato anche alla sempre maggiore necessità di acqua dell'agricoltura industriale, che è un problema in quelle
0: Sì,
1: zone.
0: questo è interessante, no? Questo aspetto delle acque con il focus che abbiamo potuto anche avere con il suo contributo, sempre di Gervasio Ungolo, sul numero 5, no? Perché il tema dell'acqua comunque veniva fuori anche quando si parlava delle rubriche, no? Un tema comunque ricorrente su cui ci sono stati anche approfondimenti che sono durati per più numeri, no? Tipo quello di Lorenzo Costa o quello di Niccolò Giordano, che hanno comunque diviso il materiale che ci hanno fornito perché è appunto molto corposo. Anche questa specifica, no, che Gervasio fa sulla gestione e sulle problematiche connesse all'acqua, anche questo lo troviamo in più riprese e in questo caso appunto con questa intervista di cui ci parlavi.
1: E poi sul numero speriamo di avere una o due nuove rubriche, ci stiamo lavorando, in particolare una sarà una rubrica che speriamo ci dia tante soddisfazioni e ci piace dirlo qui in una radio contadina, ovvero vorremmo dare spazio alle musiche contadine, a raccontare com'erano a volte, come sono, ma molto più frequentemente come erano le tradizioni di canto contadino, che erano una parte fondamentale della cultura contadina. Abbiamo chiesto questa rubrica ad Alessandro Sorrentino, che è un musicista ed è un profondo conoscitore delle musiche di tradizione orale, il primo pezzo dovrebbe riguardare i canti dei venditori ambulanti di cibo in Campania, come i venditori, no, i vecchi mercati contadini, come cantavano per invitare le persone a comprare le loro pesche, le loro nocelle, le loro mele, e sono veramente molto particolari. Cercheremo di metterli a disposizione, potremmo fare anche una collaborazione con la radio da questo punto di vista.
0: Certo, sicuramente, noi siamo sempre a caccia di brani nuovi, di musiche nuove o antiche.
1: Immaginatevi se i contadini dei mercati di Giunino clandestino cantassero per tutto il tempo del mercato.
0: Eh beh, non lo se continuiamo così con le nostre trasmissioni non lo escludo, però effettivamente sarebbe da coniare delle nuove coralità, no? Anche dei suoni per i nostri mercati.
1: Poi abbiamo
0: Poi sono.
1: appunto un pezzo di Giovanni Pandolfini, a proposito di mercati, che conoscete bene. Anche lui è un collaboratore frequente della rivista che ci racconta uno dei dilemmi del contadino. Di quanti ettari deve essere l'azienda contadina per permettere al contadino e alla sua famiglia di campare? E Giovanni riflette su questo, contro il gigantismo e la continua crescita delle aziende agricole.
0: Paradossi, no? In un certo modo anche di fare agricoltura, di concepire l'agricoltura. Molto interessante anche questo. Quanti ettari ci vuole per campare, giusto? Bene, direi che poi dopo si troveranno le consuete rubriche, libri, cinema, eccetera, e altri articoli che ancora non vi preannunciamo, di cui non vi preannunciamo i contenuti, perché di solito comunque Rivista Contadina è composta, no? Da una dozzina di articoli che vengono o procacciati dalle redattrici, dai redattori con il loro lavoro, diciamo, di attivismo e di orecchie sempre alzate, e sia inviati dal pubblico, dai lettori, dalle lettrici, no? Come funziona la redazione?
1: Ma allora, la redazione si incontra periodicamente, di solito almeno ogni 2 settimane, discutiamo quali sono i temi che vogliamo trattare, che possono essere temi d'attualità oppure questioni di più lunga portata, quali inchieste ci sembrano necessarie, quali esperienze vogliamo raccontare, quali libri e quali film vogliamo segnalare ai nostri lettori e alle nostre lettrici, e poi si fa in maniera molto artigianale, anzi forse potremmo dire molto contadina, chiedendo, collaborando, poi quando arrivano gli articoli li rivediamo. È chiaro che chiunque ci può proporre un articolo, un testo, e la redazione si prende la responsabilità di leggerli e di capire se e come possono entrare dentro la rivista, nella nostra programmazione. E così, poi noi cerchiamo di. Una rivista è importante, è tanto più importante quanto più è capace di individuare le persone giuste che al momento giusto raccontino la cosa necessaria. Questo è il lavoro più difficile ed è quello che proviamo a fare. Magari non sempre ci riusciamo, ma ci proviamo.
0: Bene, quindi direi che l'invito alle persone giuste è aperto, no? Dove possono scrivere, come possono contattare la redazione della rivista.
1: Abbiamo un indirizzo mail che è redazione@rivistacontadina.org e a cui rispondiamo con velocità. Ovviamente abbonatevi anche, c'è un altro indirizzo che è abbonamenti@rivistacontadina.org.
0: Bene, allora ti ringrazio molto Mimmo di questo contributo, di questo approfondimento, e non ci resta che dire al nostro pubblico andate e acquistate Rivista Contadina.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: Ciao, sono Emma Marzi.
1: E io sono Vlio Velma.
0: Da poco facciamo parte anche noi della redazione di Rivista Contadina e oggi vogliamo leggervi un articolo del numero 6 che si chiama L'assalto alle mura della città, contadinanza e queerness. Lo abbiamo scelto perché ci sentiamo rappresentate e perché crediamo che oggi più che mai sia fondamentale allearsi e fare delle lotte intersezionali contro un sistema capitalista che ci vuole sempre divise e a cui queste identità fanno comodo isolate e non in simbiosi. E crediamo fortemente che invece queste simbiosi servano e arricchiscano il movimento, ma non solo, l'ecosistema del mondo, quello umano e non umano. E quindi leggiamo questo articolo.
1: Concentrare in poche righe una sintesi della storia della civilizzazione potrebbe sembrare azzardato e ha sicuramente molti limiti, tra cui il rischio di appiattire le specificità dai diversi contesti storici e geografici.
0: Tuttavia, la traiettoria che ci ha portato al mondo, quale si presenta oggi ai nostri occhi da qualche parte, ha avuto inizio e può essere utile a volte riuscire ad estrarre dai molteplici eventi della storia il filo rosso che lega un certo tipo di narrazione.
1: Quello che sicuramente balza all'occhio se parliamo in campagna e città è che questa separazione ha origini molto antiche, tanto antiche quanto la stessa civilizzazione.
0: Il concetto di civiltà nasce esattamente per descrivere l'ascesa dei primi agglomerati urbani in aree come l'India, la Mesopotamia, l'Antico Egitto e altre zone del vicino Oriente. Le prime città-stato videro ben presto l'accentrarsi del potere politico, religioso ed economico nelle mani di alcune classi dominanti, e questa fu la premessa per la nascita di molti dei mali che ancora oggi ci affliggono: governi, forze militari, commercio, divisione in classi e sfruttamento economico, tutti elementi finalizzati alla difesa e alla continua espansione dei privilegi e degli interessi delle classi dirigenti.
1: Nel corso di breve tempo, le ambizioni delle diverse città-stato porteranno alle prime forme di guerra organizzata su grande scala e di imperialismo.
0: Il potere urbano ha sempre avuto bisogno di mura, cancelli e fortificazioni per proteggersi da una minaccia percepita proveniente dall'esterno. L'esterno era definito dai territori che circondavano la città: il bosco con i suoi animali selvatici, i suoi poteri magici misteriosi e la sua oscurità. Nasce qui il concetto di natura come qualcosa di distinto dalla cultura. E le campagne, i cui abitanti, distanti dai valori cittadini e considerati anch'essi come poco civilizzati, proprio in virtù di questa distanza dal prestigio e dalle classi urbane, erano sfruttati per la produzione del cibo e delle altre materie prime necessarie al mantenimento della città.
1: I centri del potere sono sempre stati di natura urbana, anche nel caso dei signori feudali che, pur abitando nelle campagne in una posizione di prossimità al villaggio contadino, tornavano poi a dormire ben protetti dietro le mura possenti dei loro castelli.
0: Questa distanza dai centri del potere è anche ciò che ha permesso per millenni alle comunità contadine di mantenere i propri costumi, la propria cultura, le proprie forme di religiosità, una propria visione del mondo distinta da quella cittadina, sebbene ovviamente non del tutto impermeabile agli sconvolgimenti sociali e politici più ampi, ma anche qui, talvolta, con tempi molto dilatati.
1: Il processo di urbanizzazione, l'imposizione del cristianesimo e infine l'industrialismo capitalista sono probabilmente i tre passaggi storici più rilevanti che hanno portato alla repressione e all'annientamento quasi totale, ma non definitivo, di saperi e modi di vita che, pur nella loro diversità, erano tutti incentrati su una vicinanza con il mondo naturale e che avevano origini antichissime, risalenti a prima che una distinzione tra città e campagna, tra cultura e natura, avesse perfino senso.
0: Dall'Alto Medioevo in poi, le classi contadine inaugureranno una serie di rivolte che si riproporranno a intervalli irregolari fino al XVII secolo, per avere un ultimo sussulto con il fenomeno del brigantaggio nell'Italia meridionale post-unitaria. Queste ribellioni, in particolare quelle del XVI secolo, secolo, stimolate anche da un impeto religioso millenarista, assumeranno forme radicali come gli assalti ai castelli dei principi, la distruzione dei monasteri, la presa delle città, gli incendi, forconi usati per contrastare le spade degli aristocratici.
1: Dopo millenni di sfruttamento intensivo da parte dei padroni, la rabbia delle masse contadine esplose. La voglia di rivalsa prevalse sulla paura, assumendo talvolta la forma della vendetta nuda e cruda, in altri casi animata invece da un afflato utopico rivoluzionario.
0: A scontrarsi furono in realtà due opposte visioni del mondo. All'interno delle mura cittadine, una vita basata sul commercio, sull'accumulazione di ricchezza, sull'esercizio del sacerdozio, sull'amministrazione politica e religiosa, sull'addestramento dell'arte della guerra. Fuori dalle mura, una vita legata ai cicli delle stagioni, ai ritmi lenti e regolari della terra, al duro lavoro, all'intemperanza dei fenomeni meteorologici, alla gestione delle riserve alimentari, alla vita comunitaria, alle celebrazioni e ritualità collettive, a una spiritualità legata alla natura, ai saperi tramandati oralmente, al rapporto conflittuale con principi, signori, proprietari e riscossori di tributi, le autorità frutto della civiltà urbana.
1: Le comunità contadine sono anche sempre state depositarie di forme di religiosità dalle radici molto antiche, da un'abbondanza di reperti archeologici databili dal 30.000 avanti Cristo, tra cui moltissime figurine femminili e incisioni rupestri. Sappiamo dell'esistenza in molte società antiche, anche distanti tra di loro, del culto di due divinità primordiali, identificabili in una grande madre e in un dio cornuto.
0: Studi archeologici, storici e antropologici, come quelli di Maria Gimbutas, Jules Michelet e Margaret Murray, hanno fortemente influenzato le successive ricerche sulle società paleolitiche e neolitiche, anche in ambito femminista, dando vita a una vera e propria contronarrazione della storia, che è andata a smentire in parte la narrazione ufficiale, connotata da uno sguardo di classe e patriarcale. Questi studi e quelli che sono seguiti hanno messo in luce come le antiche culture sciamaniche avessero nella maggior parte dei casi una struttura sociale matriarcale che prevedeva uno status elevato per le donne e per le persone del genere non conforme e aderissero a forme di religiosità incentrate sulla celebrazione magica delle forze vitali, della sessualità e della natura.
1: Questo tipo di pratiche spirituali erano espressione di una visione del mondo radicata in un forte senso di connessione con la natura e includevano conoscenze sul potere delle piante e dei minerali, la capacità di comunicare con gli elementi, una comprensione del movimento degli astri, la decifrazione delle corrispondenze presenti tra microcosmo e macrocosmo, la trasmissione orale di un bagaglio culturale complesso di storie, miti, canzoni, saperi.
0: La nudità, i peli, la sessualità, tutto ciò che era legato al corpo veniva vissuto con apertura e spontaneità, senza il pudore e la morale repressiva che verranno poi introdotti e imposti dalla morale cristiana. Le antiche celebrazioni dei culti della Dea Madre e del Dio Cornuto prevedevano solitamente banchetti, danze, canti, l'uso di maschere di animali e rituali sessuali orgiastici, comprendenti atti omosessuali e travestitismo di genere.
1: È interessante notare come le sacerdotesse che officiavano i rituali in onore della Grande Madre non fossero connotate in un senso essenzialista biologico. Erano sia persone di sesso femminile, sia persone di sesso maschile che assumevano un ruolo di genere femminile tramite il travestitismo e talvolta soprattutto con il culto di varianti successive della Dea Madre come Cibele o Astarte, anche tramite l'autocastrazione in momenti estatici del culto.
0: Il Dio Cornuto era una divinità maggiormente legata alla sessualità maschile e veniva spesso raffigurato come provvisto di corna e altre caratteristiche animali, con il pene eretto e circondato da danzatori maschi. Le società tribali matriarcali subirono, a partire dall'età del bronzo, 4000 a.C., e ancora di più da quella del ferro, circa 1200 a.C., l'invasione da parte di tribù militaresche che distrussero i loro culti o fusero le loro antiche divinità con le nuove divinità patriarcali dei conquistatori.
1: La nascente cultura urbana, patriarcale e guerrafondaia non fece che accelerare questo processo e rappresentò sempre una minaccia per le culture contadine, proprio a causa della sua natura orientata al potere e alla conquista.
0: Nonostante le trasformazioni causate da queste prime conquiste e in seguito dallo sviluppo delle civiltà antiche del vicino Oriente e di quella greca e romana, queste due divinità originarie sopravvivranno nel corso dei secoli e dei millenni, assumendo di volta in volta varie vesti e vari nomi, ma mantenendo molte delle loro caratteristiche originarie, così come si manterranno vive forme simili di culto in loro onore.
1: Queste forme pagane di religiosità, incentrate sulla celebrazione della natura e del sesso, perseguitate nei secoli dalle varie civiltà urbane con mire espansionistiche, sopravvissero sotto traccia proprio nelle comunità contadine, finché vennero perseguitate prima come eresie e poi come forme di stregoneria da parte del nuovo potere religioso, con particolare violenza repressiva tra la fine del Medioevo e l'inizio del
0: XVIII
1: secolo, nel periodo cosiddetto della caccia alle streghe.
0: La parola pagano viene dal latino paganus, che significa abitante della campagna. Questo termine venne adottato dai cristiani per riferirsi a tutte quelle persone dei villaggi che continuavano a rimanere fedeli a forme di religiosità politeistiche non cristiane.
1: È noto come la persecuzione operata dall'Inquisizione abbia preso di mira soprattutto le donne, causando centinaia di migliaia di vittime.
0: Meno noto, ma finalmente messo in luce da studiosi come Arthur Evans nel suo libro Stregoneria e controcultura gay, è come a fare le spese di questa repressione non furono soltanto le donne, che non aderivano ai dettami morali cristiani per il fatto di avere una sessualità non normativa o di non rispettare le aspettative di genere, accusate quindi di avere rapporti con il diavolo, ma anche tantissime persone che oggi definiremmo queer. Persone lesbiche, gay, trans, persone dal genere non binario o non conforme. Le sette eretiche furono presto associate strettamente a pratiche di sodomia e il legame tra l'accusa di stregoneria e il sospetto di pratica omosessuale o travestitismo rimarrà molto forte anche nella caccia alle streghe, forse proprio per il fatto che molte forme di religiosità pagana o di forme di cristianesimo con residui pagani continuavano a includere questo tipo di pratiche sessuali, che ovviamente per l'ortodossia cristiana erano considerate peccati mortali e andavano estirpate.
1: L'antico dio cornuto, che aveva assunto vari nomi nel corso dei secoli, tra cui Osiride, Cernunnos, Dioniso, Pan, Erne, Puck, Pulcinella, eccetera, venne così trasformato dal cristianesimo nel diavolo, incarnazione del principio maligno, mentre l'antica dea madre, rinominata nelle diverse culture come Rea, Cibele, Gaia, Demetra, Afrodite, Istar, Astarte, eccetera, desessualizzata ed espurata degli aspetti legati al suo rapporto con la terra, verrà assorbita dal cristianesimo nella figura di Maria.
0: Anche lo sterminio delle tribù indigene delle Americhe, dopo l'invasione europea della fine del XV secolo, trovò giustificazione nello sdegno morale dell'Europa cristiana verso la libertà delle pratiche sessuali native, comprendenti atti omosessuali, e verso le figure dei loro sciamani travestiti, che rivestivano nelle loro comunità il ruolo elevato di guide spirituali e ponte tra il mondo visibile e il mondo degli spiriti, proprio per via della loro varianza di genere.
1: A fare le spese di questa guerra condotta dal potere patriarcale, dallo Stato, dalla civiltà, sono state le persone indigene, le streghe, le persone queer, le comunità contadine, le eretiche, le pazze, la fauna selvatica.
0: Tra queste figure troviamo quindi una sorta di alleanza naturale e anche tracce di una visione del mondo condivisa.
1: Le donne, le persone trans e froce, le comunità contadine e quelle indigene, le classi popolari sono state le principali trasmettrici delle antiche tradizioni pagane, quelle che per secoli hanno mantenuto vive forme di spiritualità e magia legate alla celebrazione del sesso e della natura. Le conoscenze relative al mondo naturale, le tecniche dell'artigianato e in generale la capacità di vivere in una condizione di autogestione comunitaria, senza il giogo di un'autorità centrale.
0: L'avvento della società industriale, con la sua mentalità iperrazionalista e materialista, ha portato a soffocare ulteriormente questa visione magica della vita e ha contribuito ad acuire questa separazione tra la dimensione urbana, assurda a centro di ogni attività politica ed economica e unica fonte di produzione culturale alta, e quella che viene considerata la periferia dell'impero, ovvero tutti quei territori che stanno fuori dalle mura, campagne, vallate, boschi, concepiti unicamente in quanto fonti di materie prime per la città o passibili di sfruttamento a livello turistico e quindi liberamente colonizzabili, saccheggiabili o sfigurabili in favore dell'espansione della civiltà industriale.
1: È soltanto nell'alleanza tra chi sta ai margini che forse possiamo trovare una qualche possibilità di resistenza alla pervasiva opera di colonizzazione materiale e ideologica dello Stato e del capitale.
0: Ma perché allacciare queste alleanze sia possibile, è prima necessario allentare le reciproche diffidenze e andare a vedere dove si è incrociata nella storia la traiettoria delle diverse soggettività rese reiette dal potere, nella condivisione di una certa visione del mondo prima e nel tragico destino della repressione poi, ma anche nelle forme di resistenza poste in essere di fronte alla minaccia di annientamento.
1: Resistenza che prosegue tutto oggi e che da quella storia non smette di trarre ispirazione e forza creativa.
0: Abbiamo un intero immaginario da decostruire, quello che vede da un lato le comunità contadine come le depositarie di una mentalità tra le più grette conservatrici, fortemente razzista e patriarcale, e dall'altro le femministe, le persone froce, trans e queer, come una sottocultura urbana, frutto della modernità e del neoliberismo.
1: Sempre più persone stanno rigettando la dimensione della metropoli e stanno tornando a coltivare la terra animate da ideali libertari, ecologisti e anticapitalisti.
0: Sempre più persone queer si stanno distaccando dalle città o continuano a lottare all'interno di esse con una sempre maggiore consapevolezza di come tutte le forme di oppressione siano interconnesse e di conseguenza anche le lotte debbano esserlo per una liberazione che sia totale.
1: Cerchiamo quindi i nostri punti di convergenza e troviamo come far incrociare i nostri percorsi di lotta.
0: A muovere quell'auspicato assalto finale alle mura delle città, simbolo di tutto ciò che opprime le nostre esistenze, dal capitalismo industriale al regime eteropatriarcale dei generi.
1: Sogno di vedere una folla eterogenea in cui tutte le danate della terra combattono fianco a fianco
0: per poi danzare estaticamente sulle rovine di questo mondo.
2: Associazione Terra Liquida. Siamo volontarie e volontari e attiviste e attivisti che dal 2023 mettiamo a disposizione tempo e competenze per le emergenze post-alluvione. Siamo autosufficienti, crediamo nel mutuo soccorso e nella capacità delle comunità di prendersi cura dei territori. Partecipiamo alle reti di solidarietà attive perché nelle emergenze le persone possono attivarsi e coordinarsi senza strutture di potere precostituite, senza gerarchie né ruoli di comando. Raccogliamo donazioni, materiali e attrezzature da privati e associazioni, raggiungiamo le piccole realtà abbandonate dalle amministrazioni locali dove le organizzazioni più grandi non riescono ad arrivare. In Romagna, nelle aree urbane invase dai fanghi, nelle campagne devastate dalle inondazioni, sull'Appennino martoriato dalle frane e altre. Ci opponiamo alla strategia di spopolamento forzato delle zone marginali per la sopravvivenza delle piccole comunità dell'Appennino colpito dal dissesto climatico e idrogeologico, per elaborare e realizzare insieme nuovi modelli ecologici di vita e convivenza sul territorio.
3: Se fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
2: Per dar voce ai temi in cui crediamo, servono forze che vanno oltre le competenze e gli entusiasmi dei primi volontari. Non basta saper rimuovere gli alberi sradicati, riparare tubazioni, aspirare fanghi, consolare famiglie, manovrare scavatori. Occorrono strumenti e persone capaci di strutturare la narrazione, organizzare la denuncia e sollecitare il dibattito pubblico. Così nel 2024 abbiamo incontrato questa bella rivista contadina, in cerca di editore. Abbiamo unito le nostre forze e da allora Terra Liquida è diventata anche editore della rivista. Ci unisce

0: attrezzature per sgombero e pulizia, materiali per squadre di intervento e dotazioni individuali di sicurezza, radio, antenne per comunicazioni indipendenti dalla rete internet, officina meccanica mobile, utensili, ricambi, riparazioni di emergenza, dotazioni base di primo soccorso sanitario in attesa di aiuti specializzati, tende da campo per alloggiamento emergenziale, generatori e antenne, faro per illuminazione e cantieri, carrello trainato con cucina da campo.
1: Se fosse Papa sarei all'Or Giocondo, tutti i cristiani imbrigherei. Se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio.
0: Quanti soldi ci serviranno? Dovremmo acquistare un furgone usato, ma in buono stato per garantire la massima efficienza. Lo attrezzeremo con le dotazioni necessarie, assicurandoci che le prestazioni siano garantite in qualsiasi momento. Per fare questo ci serviranno 20.000 euro.
1: Vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre. Se fosse cieco comissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie lai dell'asserei altrui.
0: Contribuisci alla raccolta fondi di Terra Liquida. Vai su Rete del Dono e cerca furgoneofficina.vado.li oppure tramite bonifico intestato a Associazione Terra Liquida ODV, di cui trovi tutte le coordinate all'interno di Rivista Contadina. Puoi organizzare anche eventi benefit contattandoci a terraliquida@autoproduzioni.net.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ti riprendiamo già.
2: Vabbè, l'acton era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

me, di come avevo fatto a uscire dai passeggi e della nostra resa. Gli raccontai degli agenti ammassati tra le due porte carraie. Forse anche loro cercavano riparo dall'elicottero che sorvolava il carcere, e di come si accanivano al passaggio dei detenuti. Raccontai dei pestaggi avvenuti nella sala conferenze e della morte di Salvatore, avvenuta nel carcere di Ascoli Piceno, rispetto alla quale però mi risposero che non era di loro competenza. La sensazione che ebbi durante quel colloquio fu di grande imbarazzo. Quando uscì dalla stanza non ebbi la percezione di sollievo che mi aspettavo, né l'impressione che la vicenda avrebbe donato giustizia ai compagni morti durante la rivolta. La sensazione che ebbi fu diametralmente opposta. Non molto tempo dopo incominciai a pensare che forse il mio istinto ci aveva azzeccato ancora una volta. Nulla sarebbe cambiato. Pensai che lo Stato sarebbe riuscito a coprire e infangare tutto per l'ennesima volta. Alla fine la storia ci insegna che ogni qualvolta l'apparato statale è finito sotto i riflettori, è sempre riuscito a coprire qualsiasi traccia scomoda. Alcuni giorni dopo aver sostenuto l'interrogatorio con i giudici e dopo essere fortunatamente riuscito a parlare con l'avvocato, fui di nuovo trasferito.

Speravo fortemente mi portassero in un carcere nel sud Italia, ma una volta entrati in autostrada riuscii a scorgere la direzione Milano. Porca miseria, ancora una volta al nord, lontano da casa e impossibilitato a fare i colloqui. A volte pensavo fosse la mia nemesi per tutto quello che avevo combinato. Più avanti avrei capito che spesso le punizioni possono essere anche felpate. Non a caso, i ragazzi che denunciarono le percosse e le torture subite presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere furono tutti trasferiti a chilometri di distanza dai loro familiari, chi in Piemonte, chi in Calabria o in Lombardia. A detta dell'istituzione era un modo per tutelarli, a detta dei detenuti stessi era un messaggio ben chiaro: avete denunciato? Ora vi mandiamo lontano.

Parma. Credo sia veramente un carcere atroce. Chiunque vi ha soggiornato ne parla male con disgusto, a meno che non lo si chieda a qualche venduto della direzione. Il carcere di Parma lo considero una tomba, una sorta di girone dantesco.

Vorrei parlare di Parma, vorrei raccontarvi di come ho trascorso quell'anno, di tutto quello che ho passato e delle persone che ho conosciuto, di aneddoti divertenti, di momenti tragici e di tutti i paradossi interni. Sarei tentato di farlo, come sarei tentato di parlare di Ariano e infine di Secondigliano, il mio fine corsa, ultimo istituto dove sono approdato e dove sono tuttora. Vorrei parlare di tante cose, ma sarebbero tutte digressioni fuori tema. Il mio intento è quello di raccontare cosa è realmente successo a Modena, o meglio, cosa è successo guardandolo dalla mia prospettiva, dal mio punto di vista, e credo tutto sommato di averlo fatto.

leggervi la postfazione della compagna Giulia Travain, che racconta un po' invece come è stato visto da fuori come sono state viste da fuori quelle rivolte. E quindi proviamo a leggervi un po' questa postfazione, che inizia con rompere l'isolamento tra fuori e dentro. Nessuno può sapere raccontare che cos'è il carcere meglio di chi lo vive da recluso sulla propria pelle. In questo libro Claudio lo fa con l'obiettivo primario di rendere memoria e raccontare dalla sua prospettiva la rivolta dei detenuti del 2020 nel carcere Sant'Anna di Modena, dove stava recluso, e ciò che in reazione ne seguì per mano dello Stato, 14 persone decedute. Si trattava di detenuti già sopravvissuti al razzismo di Stato delle frontiere, allo sfruttamento, già condannati allo stigma e all'isolamento sociale, alla separazione dai propri affetti e legami familiari, finiti in carcere come in un girone dell'inferno, niente più che un numero nelle sezioni comuni delle galere di questo paese. Su di loro lo Stato si è accanito fino a provocarne la morte, per poi ridurre le loro esistenze all'etichetta pubblica di tossici e archiviare velocemente un capitolo atroce.

0: Il libro ci riporta quella che a tutti gli effetti va considerata una strage di Stato, mistificata e taciuta da diverse istituzioni, dagli apparati di governo ai tribunali, dalle amministrazioni pubbliche ai sindacati di polizia, dai medici ai giornalisti, per restituire memoria ai ragazzi che vi sono morti, rispedendo al mittente l'infamante accusa per cui la colpa originaria sia loro. Che cosa rappresenta in fondo il carcere, se non lo Stato stesso è il simbolo di un'ideologia autoritaria e violenta, volta a mantenere le disuguaglianze sociali? A questa ideologia molti e molti di noi contrappongono l'immaginario concreto di un mondo senza autorità, quindi inevitabilmente senza stati, prigioni e divise di ogni sorta. Considerato da qualcuno un orizzonte possibile fino a epoche non troppo lontane o in esperienze altre dalla civiltà occidentale, oggi in questo paese è giudicato pericoloso dal potere e ingenua utopia dalla maggior parte delle persone, spesso anche all'interno dei movimenti sociali. Che sia screditata o criminalizzata è un'idea in ogni caso privata della sua legittimazione nel discorso pubblico. Il carcere non è riformabile, il carcere è carcere. E la lotta contro di esso, contro il fatto che esista, viene ormai da diverso tempo etichettata a livello statale come terrorismo e conseguentemente repressa. Riaffermare la prospettiva anticarceraria in modo chiaro, dandole invece la centralità e la legittimazione che merita, evidenziandone la concretezza, è essenziale per non farsi divorare dall'insinuarsi dei processi di autocensura ormai avanzati e riappropriarsi di un immaginario di libertà.
1: È un dato di fatto che, anche terminata la stagione delle rivolte politicizzate degli anni 70 all'interno delle galere italiane, gli atti di protesta, rivolte e ribellione all'autorità non si siano placati, seppure con fondamentali differenze tra le lotte di allora e i moti di disperazione e rabbia di oggi. Cosa significa oggi praticare un orizzonte anticarcerario che ponga al centro la solidarietà? Penso sia possibile dividere la risposta in almeno due traiettorie. L'una che guarda alle comunità che costruiamo sovvertendo le logiche patriarcali ed eleganti che lo Stato impone nell'organizzazione sociale e familiare. L'altra che guarda al potere, dove inevitabilmente praticare un orizzonte anticarcerario implica scontrarsi con esso e con gli Stati. Respingere la loro narrazione che divide il mondo in buoni e cattivi secondo necessità, trovare modi di mantenersi integre anche di fronte al suo esercizio della tortura, della psichiatrizzazione e della sorveglianza tecnologica. Per mantenere questa rotta, la solidarietà, intesa non in senso umanistico e caritatevole, ma come arma collettiva di complicità in una lotta di liberazione da una società carceraria, diviene fondamentale. È in questo modo che l'incontro tra persone, pur diverse tra loro per esperienze di vita, provenienza, estrazione sociale e percorsi politici, diventa possibile.
0: Tra i legami fortissimi che si crearono in quel periodo e che in parte continuano ancora oggi, ci furono anche quelli tra solidali e familiari dei detenuti, destinatari invisibili della pena carceraria e della sua insita natura patriarcale. Abbiamo incontrato madri, compagne e sorelle e altri affetti che quotidianamente impediscono che il carcere riesca nell'intento di annientare persone e relazioni, condannate dalla società alla cura, altrui, anche a sacrificio della propria. Scontano la forte invisibilizzazione della loro condizione. La solidarietà anticarceraria non può che rivolgersi parimenti a loro. Il pensiero e la vicinanza non possono che andare ai familiari dei morti di Modena, a cui lo Stato italiano ha strappato i loro cari. Non sono sanabili la rabbia e il dolore inferto. Nelle pagine che seguono proverò a tratteggiare quanto accadeva all'esterno delle mura carcerarie durante il periodo raccontato nel libro, dal comportamento dello Stato alla mobilitazione sociale in solidarietà alle persone detenute. Tra il 7 e l'8 marzo 2020, mentre nel mondo di fuori scocca l'imposizione del lockdown indetto dall'allora governo Conte come misura dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, in decine di carceri italiane scoppiano le rivolte. A scatenarle è la notizia dell'interruzione dei colloqui visivi con familiari e avvocati. La diffusione della notizia dei primi contagi all'interno del carcere, l'allarme derivante dalla totale assenza di dispositivi di protezione dal virus, del sovraffollamento e delle già precarie condizioni igienico-sanitarie, la mancanza strutturale di personale medico-sanitario. L'allarme Covid è solo l'apice delle terribili condizioni di vita nelle carceri, votate a essere dei luoghi mortiferi e di estrema sofferenza. In diverse carceri da nord a sud si verificano tentativi di evasione, da alcune parti per breve tempo riusciti come a Foggia, intere aree detentive vengono messe fuori uso dai detenuti, nel tentativo di uscire fuori o di ottenere l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria e della direzione degli istituti, vista la situazione di emergenza sanitaria. Lo Stato interviene radunando diversi corpi delle forze dell'ordine in antisommossa e anche i reparti specializzati a sedare le rivolte. Uno dopo l'altra cominciano ad arrivare le notizie della morte di alcuni detenuti, fino a contare 14 nel giro di 72 ore.
1: Dopo poco più di un anno, tutte le inchieste giudiziarie che avrebbero dovuto accertare le cause di queste morti vengono archiviate dai giudici per le indagini preliminari su richiesta delle varie procure. Dall'altro lato, centinaia sono stati detenuti in tutta Italia, finiti sotto processo, sotto indagine per le rivolte, con accuse che vanno da devastazione e saccheggio ad altri reati, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamenti, incendi, tentata evasione, con pene che potrebbero arrivare fino a 15 anni di reclusione e la perdita dei benefici penitenziari. Risulta complesso poter fare una ricostruzione completa ed esaustiva dei procedimenti, ma sappiamo che soltanto per la rivolta al carcere di Modena i detenuti indagati sono circa 70. Insomma, per lo Stato tutto, dai ministeri e dipartimenti di amministrazione penitenziaria, dalle procure ai giudici per le indagini preliminari e ai medici legali, i detenuti si sono ammazzati con le loro stesse mani. Un copione che si ripete, sempre uguale, nella storia di questo paese. I morti ammazzati si processano nei tribunali e finiscono all'agonia mediatica. Il potere si autoassolve e le divise ricevono la promozione in carriera. Così, lo Stato italiano, la stragrande maggioranza del giornalismo d'inchiesta, l'indifferenza della maggior parte della popolazione italiana hanno liquidato o finto di non vedere la più grande strage avvenuta nelle carceri repubblicane italiane.
2: Ho un ricordo nitido di quando a marzo 2020 scoppiarono le prime rivolte e di quegli attimi vissuti da fuori. Le nubi di fumo sopra i penitenziari, le lenzuola a mo' di striscione dei detenuti saliti sul tetto. Sirene spiegate, tanta polizia, ambulanze, attimi di rumore, seguiti a periodi di assordante silenzio. Dai presidi di famiglie e pochi solidali che spontaneamente in diverse città d'Italia decidono di recarsi sotto le mura delle carceri, si alzano cori, grida e ancora silenzio. Mentre le guardie in antisommossa e i reparti speciali accorsi, GOM, esibiscono la forza muscolare dello Stato. Ho il ricordo di un agente che, a rivolta sedata, grida dal tetto del carcere di Bologna: «Lo Stato ha vinto», agitando il manganello. Ricordo di venire a conoscenza durante uno di quei presidi che il giorno dopo sarebbe cominciato il lockdown, il coprifuoco, le zone rosse per il mondo di fuori. Una dopo l'altra ci giungono le notizie delle morti dei detenuti. Qualche solidale familiare accorsa li vede portati fuori con i propri occhi dal Sant'Anna, nelle coperte termiche, a partire dalla sera dell'8 marzo. Poi le notizie cominciano a circolare anche sui media mainstream. È terrorizzante quanto già accaduto e la preoccupazione va a ciò che ancora potrebbe accadere. Seguono poi giorni di silenzio mediatico e politico, interruzione delle comunicazioni tra persone detenute e loro familiari, in molti casi anche con gli avvocati, trasferimenti senza preavviso né comunicazione, non trapela alcuna informazione. Il livello di allarme è molto alto e la paura fuori sempre presente che i propri cari detenuti vengano malmenati dalle guardie si fa silenziosa certezza. Fuori c'è il lockdown e la più completa indifferenza verso ciò che sta accadendo dentro le carceri. In diverse città d'Italia i tentativi di arrivare sotto le mura per comunicare direttamente con le persone detenute in quel periodo sono fortemente ostacolati. Ma le fugaci comunicazioni tra dentro e fuori, le richieste di aiuto e le frasi che si ripete da diverse carceri ci stanno massacrando, confermano i timori legittimi dei giorni precedenti. La risposta ai cori di libertà, prima che le guardie intervengano a riportare il silenzio, ci fanno sentire incredibilmente vicine, anche se non ci possiamo nemmeno vedere. Benché numericamente esegui nella popolazione concreti atti di solidarietà alle persone detenute e ai loro familiari, si verificano nella penisola da azioni dirette ai presidi sotto le carceri, dalle presenze in strada volte a far individuare pubblicamente i responsabili della strage di Stato ad attività di controinformazione, fino al sorgere di reti informali di mutuo supporto. Tutto questo, al mio avviso, contribuisce in parte a scongiugare il concreto rischio di una strage ancora potenzialmente in atto.
3: In reazione, lo Stato opera una serrata attività di sorveglianza e repressione, da pedinamenti costanti a caterve di multe e denunce, fino all'orchestrazione di più complesse operazioni antiterrorismo che, come ricorda Luca in prefazione, porteranno all'adozione di misure cautelari volte esplicitamente a prevenire future escalation del conflitto sociale.
2: Ai piani alti dello Stato si parla dell'esistenza di una regia esterna delle rivolte dentro alle galere, degli anarchici, della 'ndrangheta, della camorra, ogni capro espiatorio è messo sul tavolo. È evidente la necessità urgente dello Stato di togliersi dall'imbarazzo. La commissione ispettiva per indagare sull'origine delle rivolte avvenute negli istituti penitenziari nel marzo 2020, sui comportamenti adottati dagli operatori per ristabilire l'ordine e la sicurezza e su eventuali condotte irregolari o illegittime poste in essere. È costituita dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria soltanto più di un anno dopo, luglio 2020, e i suoi risultati saranno resi noti nel 2022. Vi farà parte anche Marco Bonfiglioli, nella veste dell'inquirente di se stesso, dal momento che l'8 marzo 2020 si trovava al carcere Sant'Anna di Modena e fu responsabile nel disporre i trasferimenti seguiti alla rivolta. Passato il tempo sufficiente ad accantonare la necessità di fare puntare il dito su anarchici e mafie, la commissione così conclude.
4: Il giudizio ampiamente positivo sul comportamento tenuto dal personale penitenziario merita tuttavia di essere sospeso, in attesa che il quadro probatorio si chiarisca con riferimento alla rivolta verificatasi presso la casa circondariale di Modena, anche se, è doveroso precisarlo, ad oggi non sono emersi elementi utili a ritenere che in quell'occasione siano state esercitate violenze da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti durante le concitate drammatiche fasi di gestione della rivolta. A ben vedere, dall'attività ispettiva è emerso che la polizia penitenziaria è un'istituzione nel suo complesso sana e responsabile, ed altrettanto può dirsi per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria, che ha affrontato con altrettanta professionalità e rispetto di leggi e regolamenti le emergenze del marzo 2020. Tanto si può affermare con convinzione dopo aver esaminato la copiosa documentazione e gli atti giudiziari acquisiti sulle rivolte e dopo aver ascoltato 206 testimoni, tra cui, è bene ribadirlo, 8 magistrati di sorveglianza, 8 presidenti di tribunali di sorveglianza e 8 garanti delle persone private della libertà personale. Le eccezioni a questa regola possono esservi state e quanto accaduto nell'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere lo dimostra, ma si tratta di casi isolati che non possono certamente scalfire la reputazione dei tanti servitori dello Stato, uomini e donne, che ogni giorno lavorano negli istituti penitenziari del nostro paese in condizioni difficilissime, con spirito di sacrificio e senso di responsabilità istituzionale.
2: Solo trascorse alcune settimane cominciano ad arrivare le prime comunicazioni con familiari e avvocati. Le prime testimonianze della presenza di tumefazione sul corpo di diversi detenuti e le notizie dei trasferimenti punitivi. Molte carceri, già fatiscenti per via della distruzione di intere aree durante le rivolte, versano in condizioni igienico-sanitarie invivibili e dannose per la salute, nelle quali le persone detenute vengono lasciate anche a scopo punitivo. Ma la situazione è ancora peggiore per chi fuori non ha un avvocato, familiari o reti di supporto, come per la maggior parte delle persone straniere detenute. Infatti, complice un razzismo di Stato che mantiene e legittima l'esistenza dei CPR per persone straniere, in cui ordinariamente avvengono torture, somministrazione di psicofarmaci, in cui periodicamente le persone muoiono succidate. Non possiamo pensare sia una casualità che quasi tutte le persone morte nella strage di Stato nelle carceri del 2020 fossero di origine straniera. A Modena il 70% della popolazione detenuta era di origine straniera. La struttura fatiscente, il sovraffollamento estremo e quasi la metà dei detenuti presentava disturbi psichici e dipendenza da sostanze che il sistema carcerario stesso ad incentivare. Secondo alcuni dati, circa il 40% dei detenuti delle carceri italiane assume psicofarmaci di qualche tipo. Tra queste rientra anche il metadone, somministrato a chi ha un trascorso di tossicodipendenza, circa una persona detenuta su tre. Come riportano molte persone detenute, il problema in carcere non è farsi somministrare i psicofarmaci, bensì farseli scalare e togliere, incluso il metadone. Dalle risultanze successive si saprà che nell'infermeria del Sant'Anna di Modena era custodito, in un armadietto di cui chiave erano di facile accessibilità, un quantitativo spropositato di metadone concentrato, utile circa a 2 mesi di terapia per l'intero penitenziario. Il quadro descrittivo reso da Claudio e Luca contribuisce a rendere l'idea di che cosa fosse il carcere di Modena prima dello scoppiare delle rivolte, e le loro riflessioni ci aiutano a comprendere anche in questo aspetto la brutalità di uno Stato che prima ti affama di sostanze e poi ti rende colpevole di richiederne o abusarne. L'isolamento della persona detenuta genera un campo di azione in cui lo Stato può fare ciò che vuole, su cui, lontana dagli occhi, la violenza di Stato non incontra limiti. Dai muri ai volantini, dai cori agli interventi, rompere l'isolamento tra dentro e fuori è stato uno dei principali slogan levatosi dai movimenti anticarcerari. Per tutto quel periodo in cui fuori si prevedeva il distanziamento fisico e l'isolamento nelle proprie case e dentro la costrizione al sovraffollamento, questa frase rappresentava il duplice significato di rompere con l'ipocrisia che governa la società esterna e il sistema carcerario, ma anche la necessità di una pratica, di infrangere muri e barriere innalzati dallo Stato, che rappresenta la forma minima di autodifesa della violenza agita dallo stesso al buio, lontano da ogni riflettore. In queste rotture si sono potute coltivare nuove relazioni. Per un lungo tempo, comprensibilmente, i detenuti non hanno parlato di quanto accaduto durante quei giorni. I pestaggi, gli spari, le vessazioni, poiché in carcere le ritorsioni hanno il passo più rapido di ogni promessa garantista. Spesso anche all'occhio delle istituzioni garanti, nemmeno i segni sul corpo sono di per sé sufficienti a testimoniare la violenza subita, prova necessaria a validare la credibilità del racconto di chi è detenuto e tripigliata. L'onere della prova è ribaltato sempre a favore dell'autorità, soprattutto quando i detenuti appartengono alla categoria dei cattivi. Spesso anche quando provengono da enti, organismi o associazioni garantiste dei diritti delle persone detenute, e Modena non è affatto un'eccezione, esiste ed è visibile nei discorsi e nelle dichiarazioni pubbliche quantomeno una cautela. Quando si tratta di persone detenute, la premessa di rito è che si condanna ogni forma di violenza, mentre quando si tratta delle divise dello Stato, saranno i tribunali a valutare se vi sono responsabilità. In diverso tenore è chiaro: da un lato la condanna è già scritta, dall'altro la soluzione è pronta. Un'accettazione del monopolio statale della violenza, una dinamica su cui invito a riflettere profondamente. Con queste premesse di contesto e una tale forza capillare e condizionante del terrore di Stato, riusciamo ad immaginare quanto anche solo denunciare pubblicamente le violenze da dentro sia un atto difficile e coraggioso. L'omertà di Stato è rotta. Dopo mesi trascorsi in queste condizioni, A novembre del 2020, 5 detenuti reclusi al carcere Sant'Anna di Modena, nei giorni delle rivolte, decidono di testimoniare le violenze agite dalle guardie nel penitenziario di Modena, le omissioni di soccorso, i trasferimenti punitivi e la morte di Sassa Piscitelli nel carcere di Ascoli Piceno, nel quale erano stati trasferiti da Modena insieme a lui e dove ancora si trovavano reclusi all'epoca dell'esposto. Lo inviano alla Procura della Repubblica di Ancona, sotto cui è Ascoli Piceno, che lo trasmette alla Procura di Modena. Tra questi 5 c'è Claudio. Il rischio di atti intimidatori immediatamente successivo all'esposto si fa reale e riusciamo ad averne notizia in prima mano attraverso il legame instaurato con le familiari di alcuni di loro. La presenza fuori le carceri, l'attività di informazione e di agitazione sociale nelle strade e nelle piazze da parte di un numero purtroppo esiguo di persone si susseguono e anche attraverso questi momenti riusciamo spesso ad iniziare nuove comunicazioni e corrispondenze con le persone detenute. Veniamo così a conoscenza del trasferimento di Belmonte, un altro dei 5 firmatari dell'esposto, che appena scontata il giorno della scarcerazione viene portato alla casa lavoro di Castelfranco Emilia per scontare l'ulteriore misura di sicurezza. Questa struttura, tra i reclusori di questo paese, dimenticati dalla memoria, è diretta dalla stessa direttrice in forze al carcere di Modena nei giorni della rivolta, Maria Martone. Nel corso dei mesi successivi altri detenuti prendono coraggio nel denunciare le violenze carcerarie avvenute a Modena e in altri carceri da parte delle forze dell'ordine nei giorni delle rivolte di marzo 2020, cosa che costringe la procura di Modena nel luglio 2020 ad aprire un fascicolo per tortura a carico di 5 agenti che nel corso del tempo sono divenuti 122. Un altro episodio di violenza carceraria verso i reclusi avvenuto nel mese di aprile 2020, passato alla storia con il nome di Matanza della Settimana Santa, veniva portato alla luce mesi dopo. I filmati delle violenze e torture agite dalle guardie del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere fecero il giro dei media e questo probabilmente contribuì a fare ritenere opportuno allo Stato dare una parvenza di interessamento verso i possibili abusi agiti nei confronti delle persone detenute, aprendo il fascicolo anche per Modena. Tuttavia, a fine 2023, la Procura ha chiesto l'archiviazione a cui i legali dei detenuti in qualità di persone offese hanno presentato opposizione e, a marzo 2024, l'inchiesta per tortura a carico degli agenti di polizia penitenziaria va avanti al giudice per le indagini preliminari, GIP, di Modena. La GIP, a seguito dell'udienza, pur respingendo la richiesta di archiviazione formulata dal PM, ha disposto l'archiviazione per circa 20 agenti indagati, ritenendo che non fossero presenti all'interno dell'istituto in quanto fuori servizio durante le ore della rivolta. In accoglimento delle osservazioni degli avvocati difensori dei detenuti, la giudice ha disposto ulteriori indagini da completarsi entro 6 mesi e ulteriori accertamenti riguardanti in particolare dubbi sulla proporzionalità dell'uso della forza impegnata dagli agenti per sedare la rivolta, sul supposto mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza del carcere in luoghi strategici del penitenziario, su alcune intercettazioni telefoniche tra degli indagati prima della convocazione in questura nell'immediatezza dei fatti. A luglio 2025 la Procura di Modena, dottoressa Lucia De Santis, Francesca Graziano e dottore Luca Massini ha presentato alla GIP una nuova richiesta di archiviazione contro la quale i legali delle persone offese hanno presentato nuovamente opposizione. La giustizia è di Stato. A ciascuna e ciascuno concludere se sia quella sede da cui ottenere verità e giustizia. Pur non avendo notizie certe, possiamo supporre con buona probabilità che ad oggi chi ha ordinato e seguito la strage di Stato di Modena 2020 non sia stato destituito dal servizio e nella più verosimile delle ipotesi ricopra ancora ruoli politici o in divisa, magari avendo ottenuto nuovi incarichi o avanzamenti di carriera. Questo a ricordarci in maniera più nitida che al di là dei 5 anni trascorsi, quello di cui si è fin qui parlato è il presente in cui viviamo. Con l'auspicio che questa consapevolezza ci sia da sprone per scegliere con coraggio come affrontarlo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
8: No, no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no.
5: Il vero sballo è dire no.
9: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione.

0: gestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
1: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
2: Bevi, non fate beve.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
5: E obiettivamente.
6: La migliore.

0: ancora gli va male agire.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, bentrovati, bentrovate. State ascoltando Radio Wombat, nello specifico la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone a tutti e a tutte, ovviamente con un particolare riguardo e un apprezzamento a chi ci ascolta con più assiduità, non perché ci siano in palio dei premi fedeltà, ma perché chiaramente chi ci segue in modo più continuativo capisce, secondo me, anche un pochino di più il senso della mia e della nostra trasmissione. Battute a parte, invece, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, ci auguriamo sempre che qualcuno e qualcuna ci sia di nuovo in ascolto, vi dico con un bigliettino da visita molto sintetico che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dice anche un po' il nome, non è proprio una rassegna stampa, abbiamo dato il nome di stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti sul fatto che non facciamo propriamente una rassegna stampa, nel senso che non trovate qui le notizie del giorno stesso, del giorno dopo, insomma, si sta troppo sul pezzo, ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti, rispetto a ciò che esce sulle cronache per fare commenti, per fare critica se ci riesce e nello stesso tempo per cercare anche dei punti di vista, degli spunti e delle voci magari più competenti di noi, che non siamo assolutamente tuttologi su nessun argomento e invece andiamo spesso a cercare voci nelle realtà di lotta, siano singoli o siano situazioni e realtà collettive. E, per rispettare proprio anche quest'ultima cosa che ho detto e che è una delle caratteristiche che col tempo abbiamo assunto e coltiviamo con più metodicità, cioè quella di aprire Radio Wombat e rivolgere i nostri microfoni a voci che hanno qualcosa e spesso molto molto molto da dire, questa trasmissione sarà una trasmissione, come si dice nel caso delle tesi di laurea, compilativa, nel senso che risentirete varie volte la mia voce nelle introduzioni che ho fatto ai vari interventi, ma è stata una settimana di tante iniziative, di tante voci, con tanti e tante protagonisti e protagoniste che siamo andati a cercare per raccontare anche dal punto di vista delle lotte di base, delle lotte popolari che siano sul lavoro o sui territori, quello che accade nell'area metropolitana fiorentina. Quindi appunto risentirete molto spesso la mia voce, il metodo è più o meno quello di sempre, per chi ci ascolta 2-3 secondi riparte la mia voce e poi segue l'intervento che abbiamo raccolto. Con questo modo qua vi prometto diverse voci, come vi ho detto, perché è stata una settimana intensa di accadimenti, abbiamo cercato di dare una copertura il più possibile completa, sempre con l'idea che completo non sia tutto ma quello che ci interessa di più, e su questo ci manteniamo questa, diciamo, libertà. Con queste premesse cominciamo la puntata di questa settimana, cominciamola proprio andando a sentire protagonisti di una vicenda che esce sui giornali ed entriamo nel merito guardando i primi articoli. Sono diversi gli articoli che sono usciti, ne prendo solo due che si susseguono dai giornali delle cronache locali, il Corriere e Repubblica, il 10 e l'11 di luglio. Si parla dei servizi, diciamo, legati alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento, alla pulizia stradale e quindi a Alia. Il Corriere Fiorentino, il 10 di luglio, noi mandati a svuotare i bidoni vuoti, la città sporca, la protesta e la versione degli operatori di Alia, siamo troppo pochi. Firenze strabocca di rifiuti? Punto interrogativo. Siamo pochi e giriamo a vuoto. Gli operatori di Alia incrociano le braccia e portano la protesta sotto Palazzo Vecchio. Ci sono delle foto nella fotonotizia abbastanza eloquenti. Una è di una via che per la pavimentazione stradale fatta a pietra sembra riconducibile proprio al centro storico, uno dei, diciamo, delle parti della città, del comune di Firenze. Poi chiaramente i servizi di Alia, come sentiremo, anche sono su gran parte del lato centro, quindi Prato, Pistoia, Lempolese, ma nello specifico qui si sta parlando di Firenze, perlomeno dal punto di vista della cronaca, visto che lo sciopero si è tenuto sotto Palazzo Vecchio, non casualmente, perché il comune più grande è quello di Firenze. Quindi vi dicevo, una foto eloquente dei disservizi, cassonetti smart però pieni, con un sacco di sacchi fuori a ingombrare il marciapiede, quindi quando hanno inserito e hanno dato l'avvio alla raccolta differenziata porta a porta tra i punti che alcuni comitati più o meno spontanei di abitanti segnalavano per il ripristino dei cassonetti, c'era anche il fatto che secondo loro i bidoncini messi sui marciapiedi avrebbero ingombrato i marciapiedi. Ecco che invece, quando si pensava o credevano anche questi comitati che raccoglievano le firme nei quartieri fiorentini delle periferie ovest e nord, dove era per ultima arrivata la raccolta differenziata porta a porta, credevano che con i cassonetti tutto sarebbe funzionato a meraviglia, invece i sacchi fuori dai cassonetti ingombrano i marciapiedi ben più di quanto non facciano in realtà i bidoncini della raccolta differenziata porta a porta, detta sinteticamente PAP. Comunque, al di là delle mie valutazioni, con le quali però certamente sono qui anche a rivendicare quello che è stato il tentativo dei movimenti popolari e contro le nocività di fermare l'inceneritore di Firenze Case Passerine, e di fermarlo anche e proprio estendendo le filiere della raccolta differenziata, a dimostrazione che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di incenerire i rifiuti in modo indifferenziato, distruggendo la salute di chi, soprattutto di chi ci vive accanto, ma questo accanto poi, come avevamo visto già allora, è un accanto di diversi chilometri dai bruciatori e dai camini, quindi insomma la cosa è molto diffusa e largamente valida per tante persone. Quindi si potrebbe invece dare lavoro, si potrebbe invece avviare delle economie virtuose, e purtroppo ci scontriamo con una direzione aziendale che va da tutt'altra parte e i lavoratori ce lo racconteranno. Questo era il Corriere. Invece la Repubblica il giorno dopo cosa dice? Rifiuti e sporcizia nel centro storico, i servizi di Alia si devono adattare. La vice sindaca Galgani, diverse ipotesi al vaglio. Palazzo Vecchio, vogliamo riportare la situazione ai livelli che i cittadini e gli stessi operatori si aspettano, interventi in via di definizione col gestore. Quindi la politica, come al solito, ci rassicura, lo fa sempre anche con Repubblica, anche nelle parole di Repubblica, che correda il suo articolo con le solite fotografie. Qui la fotografia di cassonetti sui quali e dai quali si intravede addirittura il Ponte Vecchio, eppure occupano il marciapiede sia dal lato del palazzo, quindi sono sacchi appoggiati sul muro del palazzo, e dall'altra parte, immediatamente a pochi centimetri, anche tutti lungo il cassonetto. Quindi il marciapiede è praticamente tutto occupato e siamo vicino a Ponte Vecchio. Questo è l'aspetto più evidente e quello che le foto riescono a mettere più in evidenza, ma la realtà siamo andati a cercarla, a farcela spiegare nel dettaglio da coloro che questa situazione la vivono dall'interno e che sono ben lungi dall'essere dipendenti comunali col posto fisso, come giustamente ci ha detto uno degli RSU dei Cobas, che ora sentiremo. E appunto, con un ciclo di interventi che abbiamo siamo riusciti a mettere insieme con i contatti che, ripeto, coltiviamo e cerchiamo di mantenere fin dai tempi della battaglia no inceneritore su Firenze Case Passerine nella Piana, che ormai è datata un decennio. Abbiamo diversi interventi, non si parla solo di Firenze, si parla di tutta quella che è la situazione della multiutility Plures Alia, e sentiamola dalla viva voce dei nostri lavoratori, dei Cobas e impegnati nelle RSU, quindi nelle rappresentanze sindacali, cosa succede davvero. E lo sentirete, io non li ho modificati più di tanto, sono una serie di interventi, ognuno di loro si presenta, li ringraziamo fin dall'introduzione che sto facendo, tutti e tutte, per tutto quello che ci hanno detto, che è molto interessante e ci dà la possibilità di andare oltre le narrative aziendali e manageriali, e anche oltre le rassicurazioni fatte a mezzo di dichiarazioni come la digitalizzazione, la tecnologia, ci stiamo adeguando. A me sembra, poi non sono nessuno, ma mi pare che coloro che si stiano adeguando sono i cittadini, che a volte si spazzano sulla soglia di casa da soli perché non arriva lo spazzamento stradale. Ad adattarsi sono i lavoratori di Alia, che con gli stipendi che si ritrovano per il lavoro che fanno e i turni che gli vengono dati dagli algoritmi non riescono ad organizzare la propria vita. Mi pare che ci stiamo adattando tutti, tranne che loro, che invece sono e dovrebbero essere pagati per rispondere alle nostre necessità, e invece accumulano utili. Quindi seguono degli interventi, grazie ancora a tutti gli RSU e a tutte le RSU che ci hanno permesso di guardare dietro al paravento della politica e dell'azienda.
0: Sì, ciao, buongiorno Alessandro, RSU Aria. La situazione com'è? La situazione è una situazione calda, non solo dal punto di vista climatico, ma anche aziendale. Insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo in questa azienda, rifiuti che trasbordano, territori che non riescono a sopperire al porta a porta come sull'Empolese. Perché succede questo? Ora, oggi è uscito un'ennesima presa di posizione da parte di Perra, dove mette al centro l'innovazione digitale che dovrebbe portare questa azienda ad essere la leadership per quanto riguarda un servizio di raccolta gestito da remoto. Ricordo che questo servizio viene fatto da uomini e donne sul territorio. Tutto bello sulla carta, tutto molto, molto bello, il problema è che stanno sperimentando da più di un anno questo tipo di sistema digitale con una direzione che è stata praticamente cancellata da un anno. Noi avevamo delle direzioni territoriali su tutti i territori, sui capoluoghi, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, e l'azienda ha potuto centralizzare tutto. Hanno la presunzione di gestire tutto da remoto e che dire, gli si fa gli auguri, speriamo che questo vada a buon fine. Noi abbiamo dei dubbi, questi dubbi sono stati espressi dalle RSU congiuntamente, tutte le componenti. Da un anno abbiamo un nuovo algoritmo che organizza i servizi interni e i servizi sul territorio. Questo algoritmo doveva partire a livello sperimentale in piccoli magazzini e l'azienda ha deciso di farlo partire tutto insieme. Cosa è successo? È successo che è saltata tutta la programmazione normale che avevamo da anni e anni e anni. La conciliazione vita-lavoro non c'è più per molti lavoratori, anche fosse una percentuale di un 10% o anche un 5% che non viene garantita, comunque sono numeri su un'azienda che conta più di 1600 dipendenti, si parla di operai, operatori ed autisti. Tutto questo, noi come RSU eravamo partiti a marzo con uno stato d'agitazione. Stato di agitazione iniziato i primi di marzo, abbiamo avuto incontri con l'azienda in tutti questi mesi, incontri praticamente inutili, molti, molti inutili che non hanno portato a risultati e dalla fine abbiamo deciso di proclamare lo sciopero il 9 di luglio, anche a fronte delle mancate risposte da parte della direzione su tutte le problematiche legate al porta a porta dell'Empolese e la mancata applicazione anche del protocollo caldo firmato a metà giugno. E a fronte di ciò abbiamo scelto noi come Cobas di organizzare un presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio, in quanto Firenze è il maggiore azionista. Siamo stati ricevuti dall'assessore Dante Dario con delega al lavoro. Questo incontro speriamo sia che porti qualcosa, ecco. Non abbiamo molta fiducia, però sicuramente se i comuni proprietari di questa azienda non si fanno carico di risolvere problemi che noi dall'interno non riusciamo a risolvere, sicuramente ci vedremo di nuovo costretti a fare sciopero. Ecco, questo.
2: Salve a tutti, sono Alessandro Maionchi e sono un delegato Cobas di Alia, e in particolare dell'area pistoiese. Oggi con i nostri interventi cercheremo di farvi un quadro reale di quella che è la nostra condizione lavorativa, che ormai, come dire, non è più che un lontano parente del posto fisso in comune, come molti però ancora oggi immaginano. Per fare questo bisogna però contrastare quella che è la narrazione dei vertici aziendali, che un anno fa dicevano che la gestione ideale era perfetta e che oggi invece dicono che un giorno, forse domani, ma sicuramente domani l'altro, tutto funzionerà perfettamente, scaricando le colpe di ciò che non funziona oggi sui cittadini, sui turisti, sull'abitazione del centro storico e sugli operai che mal digeriscono le novità. Cercheremo quindi di spiegarvi invece quali sono le reali problematiche di questa azienda. La perdita dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto di igiene ambientale inizia con il contratto del 2016, unico contratto in cui sono aumentate le ore di lavoro a parità di stipendi. Nello stesso contratto sono stati inseriti dei sottolivelli per l'inserimento lavorativo in azienda. Attualmente lo stipendio di un neoassunto è intorno ai 1.100 euro netti al mese, ben al di sotto della soglia di povertà e ben al di sotto delle cifre di salario minimo proposte dalle varie forze politiche. Nel contratto 2022 abbiamo perso i diritti sulla malattia. Nel contratto 2026 non abbiamo recuperato il potere d'acquisto perso negli anni precedenti. Non va bene neanche sul fronte degli accordi di secondo livello, dove abbiamo perso il diritto alle ferie estive. La scelta aziendale di inseguire una esasperata digitalizzazione alla ricerca dell'organizzazione perfetta si è dimostrata un miraggio. Un'illusione che sta in piedi solo grazie ai sacrifici degli operai, che non riescono più a programmare la propria vita privata. Aggiungiamo l'uso improprio dei sistemi GPS, lesivo della privacy e i continui attacchi ai diritti sanciti dalla legge 104 per l'assistenza ai disabili. Se poi ci si mette anche la mancata conservazione del posto di lavoro nel caso in cui un operaio non sia dichiarato non più idoneo alla mansione, questo vi dà il quadro di quella che è la vita reale, la vita lavorativa di un dipendente di questa azienda, di Alia, proprietà totalmente pubblica, che assume sotto la soglia di povertà e che manda via chi non è più idoneo. 15 anni fa gli stipendi degli operai erano più alti e la tariffa era più bassa. Evidentemente non è il costo della parte operativa che grava sui cittadini. In questa situazione abbiamo deciso di rompere il silenzio e di manifestare sotto Palazzo Vecchio e aprire un dialogo con la proprietà, i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per questo lascio la parola a Deborah, che ha seguito, diciamo, la punta dell'iceberg dell'ultimo periodo, che è il tentativo di cambiare la gestione della raccolta nell'Empolese, che ha creato una marea di disagi.
3: Sono Deborah Pianigiani, delegata Cobas per l'area Empolese, che è stata protagonista nell'ultimo mese di una riorganizzazione del servizio porta a porta che ha causato non pochi disagi ai cittadini. L'azienda ha infatti deciso di reinternalizzare alcune aree del comune di Empoli e di esternalizzare i servizi a Castelfiorentino e Certaldo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei servizi. Questo ha comportato non solo l'aggiunta di nuove zone, ma anche il cambiamento di tutti i percorsi che da molti anni sono svolti sul territorio. Inoltre, questi nuovi percorsi sono stati creati a tavolino senza tenere conto del numero di utenze in una determinata area, dei pesi che sono movimentati dal personale all'interno di un turno di lavoro, dei tempi di percorrenza e soprattutto di quelle che sono le possibilità fisiche del personale che ogni giorno lavora a terra. Se infatti alla fine di un turno avanzano dalle 30 alle 50 strade, probabilmente non si tratta solo di ottimizzare come girare il percorso, ma forse ci sono problemi più profondi da ricercare nella progettazione del percorso stesso. Da parte dell'azienda abbiamo trovato solo un muro di gomma. Abbiamo provato a esporre le problematiche anche con l'aiuto del personale che da 15 anni lavora al porta a porta e lo ha visto nascere. L'apoteosi l'abbiamo avuta all'incontro del 27 giugno, incontro proposto tra l'altro dall'intera RSU con spirito propositivo per arrivare proprio a una soluzione, in cui però l'azienda ha denigrato le persone che erano lì, confermando quella che è ormai l'ordinaria mancanza di rispetto verso i propri operai e la tracotanza con cui si è scelto di affrontare la gestione della nuova organizzazione. Inoltre il nostro modo di lavorare risente molto del fatto che non abbiamo i mezzi adeguati. Molti sono vecchi e non funzionano bene, e quelli nuovi sono, a nostro avviso, frutto di acquisti sbagliati, perché non sono adatti al tipo di raccolta che facciamo in questa zona, complicando quello che ulteriormente è il nostro lavoro. Poi c'è da segnalare il clima in cui veniamo fatti lavorare. Non solo siamo in strada a subire le lamentele dei cittadini, che giustamente hanno il pieno di diritto di lamentarsi visto che si vedono crescere i rifiuti davanti alla porta di casa insieme alla Tari, ma anche a livello aziendale subiamo continue richieste di straordinari e pressioni per finire un percorso che è impossibile da finire. Se l'azienda vuole vedere moltiplicare i suoi investimenti nell'area produttiva, sarà necessario che inizi a investire sul personale qualcosa di più dello zero, perché qualsiasi numero moltiplicato per zero darà come risultato sempre e solo zero.
4: Salve a tutti, sono Marco Gallorini, RSU Cobas Lavoro Privato in area. In merito allo sciopero del 9 luglio, come Cobas Lavoro Privato abbiamo deciso di organizzare un presidio davanti a Palazzo Vecchio. Abbiamo scelto questa sede perché il Comune di Firenze è il socio di maggioranza relativa e detenendo quasi il 37% delle quote di Plures Alia Multi Utility, è quindi il soggetto che più di tutti può e deve intervenire sulle nostre vertenze. Il 9 di luglio una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo Vecchio, ci hanno ascoltato e hanno preso nota di tutti i dettagli e di tutte le problematiche e le vertenze che abbiamo esposto nei confronti dell'azienda. Abbiamo spiegato loro cosa sta accadendo negli ultimi mesi, con la speranza che si facciano carico della situazione e mettano in campo soluzioni concrete. Il nostro punto è nel nodo della riorganizzazione e della digitalizzazione. Da gennaio è iniziato un cambiamento strutturale basato su una nuova riorganizzazione e su una digitalizzazione molto spinta. Questo processo ha portato a un accentramento completo degli ordini di servizio, limitando fortemente la territorialità. Questa situazione ha creato uno scollegamento totale tra chi gestisce il servizio e i singoli territori, lasciando chi deve operare sul posto troppo distante dalle realtà effettive di ciò che accade sul campo. Oltretutto questa nuova digitazione non sta funzionando come dovrebbe, ci troviamo di fronte a dei veri e propri punti bui. In questo momento la tecnologia non ci sta aiutando e se non torniamo a valorizzare i vecchi metodi basati sull'esperienza non ne usciremo. Solo così si può ottimizzare davvero il lavoro su strada. Non basta che un piano sia formulato digitalmente, deve essere applicabile e sostenibile da chi lo esegue concretamente. Oggi questo sistema non funziona ed è sotto gli occhi di tutti. Firenze è sporca e le criticità organizzative sono tantissime, non ultime quelle che si sono verificate ultimamente ad Empoli con il cambio dal porto del servizio porta a porta. Grazie.
1: Grazie, come detto, grazie a tutti e a tutte voi, lo ribadisco, non mi sembra che ci sia bisogno di aggiungere altro oltre a tutte le informazioni che ci avete dato, vi ringrazio ancora e per noi della Stampa Rassegnata facciamo una prima pausa musicale, poi si riprende con altre voci e altri argomenti.

0: Vai di nuovo col microfono. Abbiamo fatto una pausa musicale con gli assalti frontali, ci volevano anche per ringraziarli, diciamo così, della loro presenza sul nostro territorio insieme intorno con GKN. Poi lo sentiremo. Una canzoncina per chi ha voglia di mare, per chi c'è già stato, per chi ha visto e ha toccato con mano che dal lungomare al lungomuro. È un attimo, e come tante altre cose. Comunque andiamo avanti con i nostri argomenti. Come vi promettevo all'inizio di trasmissione, ci saranno tante voci. Abbiamo già parlato con i COBAS, le RSU di Alia, a raccontare i disservizi alla cittadinanza di questa raccolta dei rifiuti e anche dello spazzamento e dell'igiene stradale, sempre più sotto la gestione manageriale, anche se mascherata da digitalizzazione e tecnologizzazione, a scapito dei servizi e soprattutto dei diritti di chi ci lavora. Ed ora sentiamo anche quello che succede ad Acca, nel distretto del Tessile Platese, dove non si ferma la lotta del Sud Cobas e di tutti e tutte coloro che la sostengono. Metterò nella parte scritta della trasmissione anche le posizioni a Google Maps per i picchetti che stanno andando avanti. L'invito è a tutti e tutte, lo farà anche Alan nel suo intervento, e a portare acqua e power bank, anche frutta e qualcosa di fresco da mangiare per chi ce l'ha. Può e dovesse fare semplicemente la sopravvivenza delle lotte legata alla presenza e al lavoro di ognuno e ognuna di noi. Quindi, se potete, andate e se potete, portate Alan per un aggiornamento. Appunto, si parte con la mia introduzione. Come al solito, 2 secondi. Torniamo nel distretto dei Pronto Moda Pratese, nel tessile e connessi, per parlare con i compagni e le compagne del Sud Cobas che stanno continuando a portare avanti la lotta sulla vertenza di Acca. Un primo dato, un'acquisizione importante, la vittoria in tribunale, dove appunto il tribunale ha rigettato i ricorsi che le aziende dei Pronto Moda avevano fatto contro i picchetti e contro il diritto di sciopero. Quindi da questo punto di vista c'è un primo elemento importante in favore, in sostegno, in difesa della lotta operaia, ma le cose continuano ad andare avanti e, come spesso succede tra lotte e contro iniziative padronali, c'è una vera scacchiera, è una vera partita a scacchi, dove a un'iniziativa se ne risponde con un'altra. Quindi ai picchetti, alle botte, ai tentativi dei padroncini di smontare i presidi e far tornare la situazione alla loro schifosa e squallida normalità, c'è stata poi la risposta della manifestazione. A questa risposta, una nuova iniziativa da parte padronale, che è quella di, come si potrebbe dire, diffondere l'attività, fare finta di niente e nello stesso tempo far continuare i flussi di merci in qua e in là. Abbiamo visto la solidarietà che è stata data da Shunda, un'altra azienda di Pronto Moda, e anche lì i presidi e la lotta. Abbiamo visto come sono state caricate delle merci addirittura su dei camion alimentari per far finta di niente e in mezzo alla strada scambiarsi i prodotti. Eppure in tanti luoghi diversi della piana fiorentina sono stati scovati e si è dato battaglia. Siamo ai nostri microfoni con Sonia, appunto del Sud Cobas, per fare un aggiornamento su come sta andando avanti questa situazione. Io ho detto qualcosa rispetto a quello che già si conosceva, ma vediamo da te come sta andando avanti la cosa.
1: Ciao a tutte e tutti dal picchetto di Seano, dove la lotta dei lavoratori dell'HSRL sta continuando. Diamo un aggiornamento: nella giornata di venerdì ci sono stati degli sviluppi positivi. Il primo è che il tribunale ha rigettato il ricorso che era stato presentato dai Pronto Moda. Questo ricorso tentava di minare la legittimità dello sciopero. Il secondo sviluppo positivo è che nella sera stessa di venerdì abbiamo scoperto un altro carico e scarico delle merci in strada al macrolotto 2 in via Carpi, e da quella sera stiamo picchettando il bilico che stava essendo caricato per strada. La lotta quindi sta andando avanti, ora i picchetti sono tre, a Seano, ad Agliana e appunto al Macrodotto 2 in via Carpi, e invitiamo tutte le persone solidali a passare dai picchetti, c'è sempre bisogno di acqua e tutto ciò che può aiutarci a combattere il caldo di questi giorni.
0: Benissimo, grazie Alan. Come detto, ci sarà i link alle posizioni su Maps. Chi può, come ha ripetuto anche ora, acqua, qualcosa di fresco da mangiare e soprattutto partecipazione e presenza nelle lotte. Ci sentiamo presto per altri aggiornamenti. Un in bocca al lupo, un augurio. Non molliamo né contro i padroni né contro il caldo, che poi, volendo fare un ragionamento neanche troppo stiracchiato, sempre colpa loro. Andiamo appunto avanti, passiamo dal tessile pratese e dalle lotte sul lavoro a quello che invece è stato il presidio nel centro di Firenze, di Salviamo Firenze. Non dico altro, ancora 3 secondi, 3 o 2 per l'introduzione. Al prossimo intervento c'è Francesco di Salviamo Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo ad occuparci delle vicende della devastante urbanistica fiorentina. Lo facciamo come sempre con una voce che è ormai una garanzia in tutti i sensi, che è quella di Francesco di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo con te, Francesco, per domandarti se poi è venuta davvero la sindaca Sara Funaro al inaugurazione, diciamo così, del bagno San Gallo, che avevate annunciato l'apertura per venerdì 10 alle ore 18, aspettando appunto questa visita della sindaca che, come in molti e molte tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno, aveva annunciato che sarebbe in qualche modo passata a vedere la condizione di chi vive nei dintorni di questo incredibile cantiere, che continua a crescere, ad innalzarsi, proiettando a volte ombra, altre volte polveri e altre volte l'ombra nera della speculazione, non solo sul quadrante di via San Gallo ma su tutta la città. E poi invece non si è mai vista, e quindi giustamente si rinnova ed è stato rinnovato questo invito. Francesco, a te la parola per raccontarci appunto ovviamente, insomma, un po' di ironia non guasta e anche di autoironia, quindi questa evidentemente era messa anche un'iniziativa messa in termini ironici o satirici o comunque un po', se vogliamo, dissacranti rispetto alla politica, che ha dimostrato abbondantemente il proprio servilismo nei confronti di coloro che contano e rinnovato la propria indifferenza nei confronti dei cittadini. Te lo chiediamo nel contesto più generale di questo ultimo mese, dove abbiamo assistito alle denunce, alle prese di posizione rispetto alle notizie dei nuovi studentati, le notizie che sono uscite anche tramite Dimitri Palagi e Sinistra Progetto Comune sul fatto che gli studentati non pagano neanche la Tari, e quindi chiaramente questo apre nuovi profili non solo di illegalità ma anche smitizza tutta quella che doveva essere la retorica nardelliana del turismo che ci salverà dalla crisi, dalla disoccupazione, dai problemi, dal caro energia, dalle incertezze internazionali. E invece continuiamo a credere seriamente che siamo proprio dal turismo che dobbiamo essere salvati. Quindi ecco, a te la parola per fare ovviamente non solo un racconto di quello che è stato l'iniziativa a San Gallo, ma più in generale le riflessioni che state facendo, che stai facendo anche personalmente, su quello che è la situazione dell'urbanistica fiorentina in generale.
2: Grazie a Radio Wombat e grazie a chi ascolta. E sì, ieri abbiamo organizzato questa sorta di presidio un po' scanzonato, diciamo, anche se la situazione è molto seria, e in cui comunque in una sera afosa e torrida, direi, di luglio, il venerdì, una cinquantina di persone, tra cui anche diverse persone giovani, si ritrovano davanti al cantiere di San Gallo, chiedendo alla sindaca di tenere fede prima di tutto ai propri impegni, perché lei, almeno una volta ero presente anch'io, ma anche altre volte, ha dichiarato di voler incontrare la cittadinanza, che ha già organizzato gli open day, e quindi in cui comunque diversi anche rappresentanti del Consiglio Comunale di quartiere hanno potuto vedere con i loro occhi l'impatto di queste due torri sulla vita delle persone di questo rione, queste due torri dedicate al lusso e appunto di altezza, probabilmente diciamo, c'è un dubbio di legittimità e la magistratura sta indagando sulla altezza di queste torri, ma intanto i lavori vanno avanti e quindi questo presidio ha voluto semplicemente richiedere alla sindaca di nuovo di venire lei a dire alle persone, dopo aver visto con i propri occhi dalle finestre, quindi cambiando il punto di vista e la prospettiva, che davvero questo progetto, come ha dichiarato pubblicamente, è una cosa buona per la città, è buona per il quartiere e è utile. Ecco, quindi questa era la richiesta, in un momento in cui continua l'assalto comunque alla città e alla, da parte della rendita speculativa. Vediamo studentati che non pagano la tassa di soggiorno, che sorgono come funghi, e all'improvviso, ancora una volta, salviamo Firenze, insomma, è attento su queste cose, però ecco, ci vorrebbe anche un'attenzione istituzionale. Vediamo, ecco, anche riguardo anche alla manifestazione di ieri, mi piace riprendere lo stile appunto giocoso e anche se serio che ci aveva portato in Piazza del Cestello a dire no al parcheggio interrato. Su questo le rassicurazioni che non verrà fatto non ci bastano e continueremo a essere vigili. Però ecco, tornando alla città, vediamo la notizia di oggi, è clamorosa, anche se era già nell'aria, cioè lo sfratto che la proprietà di Palazzo Fagnoni in Via dell'Agnolo dà entro 6 mesi all'ufficio del catasto, ai carabinieri ecologici, insomma al nucleo ecologico dei carabinieri e all'agenzia delle entrate, perché in quel palazzo molto probabilmente verrà dedicato alla rendita immobiliare, quindi verranno realizzati ci sarà probabilmente una richiesta di passaggio da direzionale a residenziale per il lusso, con sopralluoghi già visti in opera da parte di tecnici, insomma, legati anche al campus che gestisce in via Petrapiana lo studentato. Quindi ecco, anche lì massima vigilanza, massima attenzione, però i segnali sono sempre più inquietanti, se addirittura appunto agli uffici pubblici viene dato lo sfratto, e questo comunque nel silenzio più totale delle istituzioni cittadine. Ecco. E in questo aggiungo due piccole, come dire, segnali, no? Che qualcuno dice non sono importanti, ma io ritengo che invece lo siano, perché sono un termometro. Da una parte, uno dei ragazzi che è intervenuto ieri al presidio San Gallo, che ci raccontava che a lui piace andare in una certa gelateria del centro, magari per fare una pausa durante lo studio. È successo che un influencer ha messo un reel con un certo gelato, e questo è diventato virale, e quindi adesso ci sono 2 ore di coda per poter accedere a quella gelateria. E lui dice giustamente, i turisti sono in vacanza, hanno tutto il tempo del mondo, ma io no, e quindi cambio gelateria, quindi non sarà un problema. Però è un indice, diciamo, di come vengono poi tolti in qualche modo dei servizi e dei diritti anche alla cittadinanza. L'altro episodio, una guida turistica con un'amica che segue in particolare organizza visite per chiunque, ma pensate più che altro per cittadine e cittadine di Firenze, della città metropolitana, intenzionate ad approfondire alcuni aspetti dei nostri musei cittadini che magari sfuggono. E quindi gli è stato fatto notare, visitando un noto museo fiorentino, da parte del personale del museo, anche se vogliamo gentilmente, di accelerare in qualche modo la visita, in modo da permettere una più scorrevolezza, diciamo. Ecco, questo, cioè che non si permetta nemmeno di approfondire 5 o 10 minuti davanti a un quadro importante, perché si toglie spazio a chi vuole consumare e fuggire, magari si accontenta di un selfie davanti a quel quadro, e questo toglie anche impoverisce, ecco, la cultura della nostra città. Mi sono permesso di dilungarmi su questo perché ritengo questi due piccoli episodi, chiaro, poi lo sfratto delle famiglie ha un impatto sociale devastante, e su questo è drammatico, però ecco, anche queste segnali di una città sempre più mercificata ci preoccupano e ci tengono sempre allerta. Chiudo col prossimo appuntamento, giovedì alle ore 18:30, Forte Belvedere. Ci sarà un presidio di Salviamo Firenze insieme al comitato Canneto le Coste, al comitato San Niccolò, per dire che per il resort di Costa San Giorgio non c'è spazio, non ci sono strade di uscita, non ci sono strade percorribili. E questo è anche letterale, perché risulta che appunto non sia possibile tecnicamente realizzare questo cantiere e poi far funzionare il resort di lusso con decine e decine di camere, perché la viabilità non lo consente semplicemente. Quindi, a meno di non devastare ulteriormente la collina o passare da Boboli per strade di cantiere e poi strade di servizio, questo cantiere non sa da fare. Quindi, questo presidio giovedì 18:30 per dire quello che il buon senso già evidenzia, e quindi ci aspettiamo tante persone anche lì. Sarà caldo, ma la situazione è calda e è il momento di essere sempre in tutti i cantieri dove la speculazione avanza.
0: Grandissimo Francesco, un ringraziamento come sempre per il tempo che ci dedichi, per le tue riflessioni, per i tuoi racconti, anche per la condivisione degli aspetti che potrebbero sembrare autobiografici, ma che invece, come ci fai notare, hanno una rilevanza e sono un ennesimo termometro messo al polso della città che sicuramente ha la febbre della speculazione edilizia, immobiliare e finanziaria. Questo è quanto ci hai giustamente lanciato, anticipato il prossimo presidio di giovedì per quanto riguarda il resort in Costa San Giorgio. Non trovo ancora niente di certo dal punto di vista degli eventi già lanciati, quindi per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un invito a seguire le pagine social di Salviamo Firenze. Se poi ci fossero, uscissero insomma le cose, le grafiche, le locandine, a breve le metterò, ma ad ora, al momento della compilazione lunedì mattina, per ora non c'è niente, quindi insomma guardate i social per rimanere aggiornati sulle iniziative, anche quelle che Francesco ci ha anticipato. Si va avanti con i tanti temi della stampa rassegnata, Firenze per la Palestina, ancora 3 secondi e ancora l'introduzione che ho fatto. Raggiungiamo anche il presidio di Firenze per la Palestina e siamo ai nostri microfoni con Edoardo per raccontarci, spiegarci anche un po', entrando nel merito e nel dettaglio, qual è il senso del presidio di oggi, domenica 12 di luglio, con il quale si va in qualche modo a denunciare e a dire che la pace reimmaginata, così come la propone Noa, l'artista israeliana e palestinese insieme a Mira, è in realtà propaganda sionista mascherata da utopia perché cancella quella che è la realtà storica del colonialismo di insediamento che non comincia certo con il 7 ottobre e con il genocidio a Gaza. È stata scritta anche una lunga lettera che mi pare di capire non sia stata praticamente ripresa da quasi nessun media, questo a sottolineare come ci sia un unilateralismo davvero forte e smaccato su questa vicenda, e tutto conferma le ragioni del presidio. Edo, se ho sbagliato qualcosa, correggimi, raccontaci un po' appunto perché siete lì, cosa si spera di ottenere con questo presidio e più in generale come la vedete anche rispetto al ruolo della città di Firenze, della sua giunta, di coloro che a Firenze contano e che organizzano iniziative di questo genere, e quando invece, insomma, dalla parte dei palestinesi ci sono problemi, sappiamo bene quali sono i due pesi e quali sono le due misure.
3: Salve, allora abbiamo fatto il presidio, eravamo una quarantina di persone, cosa non secondaria visto il clima meteorologico e anche la domenica di luglio, quindi sicuramente importante, e è importante aver messo in discussione il tentativo del Comune di Firenze di fare una presa di coscienza per rimettersi a posto, la coscienza anzi, per essere precisi, rispetto al genocidio in Palestina. E non a caso in questi giorni, prima di arrivare alla giornata di oggi, nei giorni precedenti, come accennavo, siamo stati criticati come Firenze per la Palestina per aver fatto, per aver mosso le critiche, aver sollevato la polemica rispetto alla presenza di Noa da parte di questa Comune di Firenze che ha organizzato questa iniziativa. Comune di Firenze che tra l'altro in passato ha avuto anche il coraggio di rifiutare di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Banese e oggi invita la cantante israeliana Noa a una iniziativa per la pace, cosa che non è assolutamente vera e anzi corrisponde a una rimessa diciamo in discussione di quello che è invece la verità storica e la verità attuale, che è quella di un vero e proprio genocidio. Tra l'altro la dimostrazione delle complicità italiane rispetto alla politica del genocidio di Israele è il fatto che per esempio i giornalisti fiorentini hanno praticamente completamente ignorato sia nei giorni precedenti sia oggi la nostra, le nostre posizioni. Però sostanzialmente ovviamente a prescindere che c'eravamo a settembre, ottobre scorso, le cose potevano essere diverse, però crediamo che sia estremamente importante iniziative come queste che sicuramente faremo anche in futuro.
0: E in futuro ci risentiamo e ci saremo, Edo. Grazie anche a te per questo report, diciamo così, a caldo, appena finito il presidio. Fa piacere che ci fosse almeno un po' di gente, visto insomma l'importanza di questo tema e i tentativi di adeguare le narrative anche attraverso degli eventi culturali di questo genere. Ci sembra tutt'altro che da trascurare l'idea e l'ipotesi di poter ballare, cantare, voler passare come quelli che su ingiustizie perpetrate su un popolo da un periodo così lungo, dalla Nakba a oggi, si voglia invece buttare anche un po' in caciara. Ci sembra per certi aspetti anche di cattivo gusto, senza per questo voler o dover passare da moralisti. Ecco, mi sembra che, come ci hai fatto notare, i giornali, i media locali non abbiano voluto dare spazio alla lettera che è stata scritta da Firenze per la Palestina proprio a Noa, chiaramente immagino senza particolare aspettativa che nessuno rispondesse, però per far capire quali sono i temi e i nostri e i vostri perché, che sono ovviamente anche i nostri. Ce n'è di grosse di domande alle quali Noa sicuramente non saprebbe cosa rispondere, al di là delle solite retoriche alle quali ci ha abituato e che oggi il Comune di Firenze sposa insieme a tante altre istituzioni per fare una sorta di humanitarian washing, tanto per creare un neologismo su uno dei tanti washing con i quali si tentano di coprire contraddizioni e nervi scoperti, sempre più scoperti. Niente, mi fermo qui, non c'è niente di più da aggiungere, nel mentre il tempo va avanti e come diceva Mike Buongiorno è sempre tiranno, abbiamo tante altre cose. Ora la GKN per il suo 11 e 12 luglio, i 5 anni di GKN, che non sono un addio, non sono una bottiglia di spumante, ma sono una tappa di un percorso che va avanti, e così ne abbiamo parlato. E ancora 3 secondi per l'introduzione all'intervento del Barba.
4: Eccoci dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, seguiamo anche per questo capitolo, diciamo così, la vicenda della ex GKN. 5 anni di lotta, tante le iniziative di questo 11 e 12 di luglio già annunciate da diverso tempo, ma soprattutto una traiettoria per il futuro che è stata sintetizzata con il termine di salpiamo. Salpiamo verso dove, per cosa, come e anche sulla scorta di quali discussioni, esperienze che sono state ancora una volta ribadite in questi 2 giorni, 11 e 12 di luglio, fino all'assemblea di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Lo chiediamo al Barba, che è stato con noi tante volte per testimoniare i passaggi di questi 5 lunghi anni, che ovviamente non siamo a commentare come l'ultima tappa, ma solo come un'altra tappa di questo importante percorso che ha attraversato e continua ad attraversare i nostri territori e continua ad attraversare le vertenze del mondo del lavoro ed anche delle vertenze territoriali, con la capacità che ha sempre avuto. Barba, raccontaci un po' te com'è andata e soprattutto cosa succederà, o comunque cosa vi aspettate che succeda nel prossimo futuro.
5: Un saluto e un abbraccio da parte del collettivo di Fabbrica a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Grazie Moma per questo intervento che ci fate fare come collettivo di Fabbrica. Noi, questa è l'ennesima tappa di 5 anni di lotta, un traguardo che era doveroso festeggiare insieme a tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutte coloro che hanno sostenuto anche la raccolta di Enel to Crowd, che è servita a raccogliere 1 milione di euro di azionariato popolare per poter partire con la cooperativa. Ebbene, ieri, nella giornata di ieri, sabato, c'è stato il concerto a tema hip hop, con tanti gruppi, fra quali Assalti Frontali, Murubutu, che si sono susseguiti davanti alla fabbrica, come abbiamo fatto spesso in questi anni, concerti davanti alla fabbrica, e poi c'è stato il corteo, chiaramente molto partecipato, e stamani, da stamattina dalle 10 fino alle 3 c'è stata l'assemblea dell'azionariato popolare, dove naturalmente abbiamo posto tutte le questioni ancora da sviscerare ai futuri azionisti e azionisti popolari, e quindi un ringraziamento speciale va innanzitutto a tutte e tutti coloro che ci hanno aiutato a preparare questi 2 giorni, perché per noi del collettivo non era affatto banale, tutta la preparazione servita per il concerto e per l'assemblea. Ebbene, all'assemblea sono stati portati i contenuti tecnici che come collettivo vogliamo provare a discutere con tutti i futuri azionisti popolari per quanto riguarda la partenza della cooperativa. È stato proposto un documento da votare poi alla fine, e poi si sono susseguiti tutta una serie di interventi, principalmente da realtà attive nel territorio e di carattere politico. Molti hanno espresso il loro parere favorevole sul documento proposto, documento che raccontava tante storie vissute della nostra lotta negli ultimi 5 anni e tutto quello che riguarda le prospettive future, perché è nostra intenzione, visto che non riusciamo a partire con il piano della produzione di pannelli fotovoltaici, vogliamo partire con una delle direttrici più magari considerate minori, ma comunque importanti dal nostro punto di vista, che è quella della costruzione delle cargo bike, e poi successivamente attivare anche la cooperazione.

0: È stato importantissimo per noi questo passaggio perché come collettivo di fabbrica, come GFF, abbiamo chiesto un mandato per andare avanti in questa direzione alle persone che giustamente hanno messo del capitale di rischio come azionariato popolare nella nostra storia. E quindi è solo per quanto riguarda GFF e collettivo di fabbrica e la lotta CKN, è solo un'ennesima tappa. Noi siamo pronti ad andare avanti, siamo pronti a portare l'esperienza della convergenza che ci ha caratterizzato in tutti questi anni all'interno di lotte operaie future che inevitabilmente dovranno nascere e quindi noi ci siamo e il collettivo c'è, tante realtà hanno risposto positivamente, questo a noi fa molto piacere. Ringrazio anche tantissimo Radio Wombat, ci sentiamo presto e non vedo l'ora di portarvi altri sviluppi.
1: E anche noi saremo pronti a riceverli, a festeggiarli, a riparlarne, a metterli a critica. Insomma, ci siamo, Barba. E come c'è la CKN, credo che appunto, come si sentiva anche nelle tue parole, nel tuo incedere, certamente c'è la consapevolezza che si è fatto un giro di boa, è stato detto in mille modi in tante forme, ma nello stesso tempo c'è l'assoluta certezza che questa lotta è un patrimonio che è stato messo per 5 anni a disposizione di tutti e di tutte e resta nella disponibilità di tutte le classi popolari e subalterne, non solo delle vertenze sul lavoro, ma siete e siamo, credo, un pezzettino ce lo prendiamo anche noi per aver seguito la cosa a disposizione oggi, ieri e lo saremo domani, quindi viva GKN, viva GFF, la cooperativa che nasce, le sue attività e tutto ciò che seguirà. Insomma, ci siamo e ci saremo, lo abbiamo ribadito. Con questo intervento, penso forse era anche il più adatto a chiudere, me la sono perlomeno immaginata così e l'ho messo in fondo, come spesso si dice, ultimo ma non ultimo, chiudiamo la stampa rassegnata di questa settimana. Mi dispiace non aver avuto spazio e tempo per commentare le notizie che sono uscite su Sollicciano, che ovviamente sono sempre le più agghiaccianti. Basti sapere che stamattina esce La Nazione dicendo che un altro uomo di 87 anni finisce in cella, esecuzione senza sconti, e il comune cerca delle soluzioni. Questo a dimostrazione che anche il comune ha qualcosa da dire quando vuole, non solo quando mettono dentro uno di 87 anni in un carcere nelle condizioni in cui è Sollicciano, con 7 sezioni chiuse e che tra l'altro con i trasferimenti bloccati perché non si sa dove metterli. Ne parleremo più distintamente la prossima settimana, probabilmente alla luce anche di altre notizie. Ripeto, mi dispiace, ma tutto non si può sempre dire, il tempo è questo. Grazie a chi è stato con noi, davvero tante voci, e grazie a voi che ci ascoltate. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il solito grande ciao.

Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio, e esso mi fece legare con catena al letto di contenizione, e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina, e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto, io lo colpii al petto con un chiodo, e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassini!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto, se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelli che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Sì, quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

0: grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
1: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una forma solida. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

sembrando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Che chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e
3: la Grebano, ma siamo tutte e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno. Potete scrivere a www.radiocontado@insiberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto. Che ovviamente non funziona, perfetto. E
2: insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: delle ostiche. Perché ai preziosissimi nostri numeri di telefono che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma di cui parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanchi della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali. E a voi

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno, pigliare un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Woofer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai già la
2: Ce
1: mucca?
2: l'hai già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non
1: poi
2: puoi andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi
1: po' di
2: creare un
1: atti di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: E come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, dove abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti, e lui è un formatore riguardo alla trazione animale, e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera, e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo.
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che può autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, si può una lavorazione.
2: Sì, ma secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un.
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po' devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
3: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
3: no?
2: quello sì,
3: Qualche
2: sto studiando,
3: progettino,
2: sì.
3: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha.
2: no,
0: No.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare le lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
3: Scusa, cosa
2: ancora.
3: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
3: attuale, nel senso
2: sviluppano
3: che
2: attrezzi e
3: per
2: vanno
3: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga da
2: qui
1: ormai
2: non
1: da
2: va più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi rivisitati anche in fase
2: Sì.
1: più
2: Esatto, sì.
1: attuale.
2: Sì.
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne magna le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no?
2: Sì.
1: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini. E quindi cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipologie di lavoro secondo te? Tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
2: Cioè, sì, dipende. Poi anche lì ci sono mucche, mucche più piccole, più grosse, però. Più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale quindi uno guarda anche quello però sì perché no puoi andare in un bosco con una mucca legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato
1: Originale.
2: una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì. Tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e l'avevo messo larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì. E il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh?
3: Sì.
2: Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini
3: Beh,
2: vanno in
3: anche
2: file
3: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
3: Sì, infatti
2: esempio per
3: l'asino
2: un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
2: Sì,
3: stretti, quindi.
2: sì.
1: Bene, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di darti, di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
4: Caffè Sgue, eh.

0: Duffin's Square, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Duffin's Square, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Duffin's Square, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Duffin's Square, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te.
1: Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: rap, deve essere per caffè.
1: Yo, sulle mani.
0: Sai com'è, è più meglio di te.
1: Yo,
0: caffè rap, deve essere per caffè.
1: Sulle mani,
0: sai com'è.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie.
0: Contado.
1: Grazie.
0: Frank, un po' l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OS in una struttura. Quindi mi ha detto perché no, se mandava di. Perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmi lì. Che appunto ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica appunto essendo un ampio spettro, sì, che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no?
1: purtroppo
0: Se ho capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, sono 27, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera, fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Elena.
0: E questo Kaffiswell che abbiamo, che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro Trade Union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Kaffiswell e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche è la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Kaffiswell fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più o sta a metà metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per i miei, cioè glielo potrei passare a mio cugino dentro tra di noi, però ormai siccome è da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì,
1: E
0: le abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui, tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno aperto le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, no, lui sì, allora, perché ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché noi si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vedono in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora, l'altro
0: consigliato
1: brano
0: di
1: che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché comunque generi musicali non tanto troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque io vedo in Cafisgué, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa: oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io
1: Esatto.
0: faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi
1: Esatto,
0: certo, i biglietti da
1: sul
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo,
0: tutto questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che stanno scrivendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è un, come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi cioè, non, è tutto un tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza, che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via, cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via, cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, cioè, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono, e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, può andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari che ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè, proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arriviamo un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha vento.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa, questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, anche se spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra ha una custodia rigida, si porta tutto, invece no, mi ha proprio detto no, mi serve proprio agire perché a me l'attacco bottone con la gente, che
0: certo,
1: c'ho un pretesto.
0: Che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate e ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, certo. Cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
1: Sì, sì, c'hai già un figlio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico...
1: Non è uguale, cioè, siamo diciamo tutti uguali, così, no? Diciamo così, la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta,
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni,
1: esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe, certo, essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca, no?
0: Certo.
1: Non c'è, l'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato, di Jet Jetter, prima
1: sì,
0: di...
1: Eno, scusa.
0: Prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher, e che comunque, di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio, per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto. E...
1: ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille,
1: speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
0: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso, al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto.
0: Ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Sai perché si valcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

Lavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

fantasmi. T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti han detto ti amo, ma lo stesso ti rovino. La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma i miei fantasmi direbbero il contrario. Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia. Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia. Ho provato

0: Se domani dovessi morire,
1: vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare, no? Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatta apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, da i primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo, si informino. Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno,
2: il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi in onda adesso La Banana Aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Rubido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cari.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti, supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare, NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono, la grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis, sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia. Disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: Poggiare il culo perché sennò mi mangio. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via, però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame. Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostre, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sta mela, sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, Porca miseria, ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Senti il profumo, senti, profumo di terre lontane. Che meraviglia! Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però la non è più gialla. Mo'. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Vuoi che lasciamo? Oh, che sembri in modo di essere vestiti in campagna, con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove andate a questa? E siamo lì nell'orto, alla fonda. O dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole ho la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una delle esattori, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Cass? Boh, questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste!

0: Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione soma clonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici. Hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
1: Oh, ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! C'è qualcuno in sala? C'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
1: Io, venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
1: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
1: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vedi la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì,
2: E la banana gliel'ha data lei?
1: No, lei l'ha data a me. Io c'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva una valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
1: Sì, aumentate.
2: Come, scusi? E
1: Le banane sono aumentate.
2: questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
1: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
1: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
1: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
1: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera, povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata. Così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Stava da lei. No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, eccola lì. Va. Oddio, è un po' nera, ma che, insomma, ossidata, è matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonia, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp grass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché insomma un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: Rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa che loro hanno nominato Gavinana Partigiana, perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelle che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal General Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quindi chi vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma, ma in mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte. La costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare. E si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì.
0: Grazie,
1: Grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a
1: A
0: presto.
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there.

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forze visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Quindi, visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Dreams, no, si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto, molto, molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

Con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive, che la vostra Pamela vi saluta, vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ovviamente, nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi!
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini e nelle frequenze sbagliate per una stagione
1: Nella
0: intera.
1: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai nostro forte in tutti i
0: No,
1: sensi.
0: noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta, tamarrissima,
1: Estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao!
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il Gran Turismo, psicoterrorismo, vaccini, autismo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo, vabbè balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono lei grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli arditi del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale, che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno. Era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In Piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento,

Essile era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio. A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, percorrevano il breve viale che dalla villa portava alla fabbrica come se fossero a Monza. All'uscita della fabbrica c'era una garitta con un guardione. Gli operai che mentre uscivano dovevano ben fissarlo negli occhi perché lui sceglieva quelli che dovevano farsi perquisire con un lievissimo, quasi impercettibile segno della testa. Uomini da una parte, donne dall'altra. Non ricordo se allora le donne erano già riuscite ad ottenere almeno che a perquisirle fossero altre donne. Valdagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dalla Marzotto. Nel 1966 alla Marzotto venne istituito l'ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro, attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro, per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8. Mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò.
Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici della Marzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumieri né impiegati. Lo sciopero fu totale. Espedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni 60. Sai cosa sono i bidò? Una volta c'erano i bidò per i cottimi. Era una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi, con un cronometro in mano, contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla su. Con il cottimo, chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava. Ti seguiva e controllava quanto rimanevi dentro. E poi c'erano i provvedimenti disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie, lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio, lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse, Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata. Si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidò, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di cottimo di cui parla Espedito Floriani era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909. Fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi, si basava sul principio del taylorismo e del fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford, dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato, assai difficile, perdevano quote di salario di cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto e i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Delmaso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la quattordicesima mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto, e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro.
Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo Tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci Del 68 resta, del canzoniere delle lame.

che più di allora ci sentiamo spersi, traditi. No, non soltanto per quel lavoro che non riusciamo a trovare, per quella scuola che non riusciamo a

perdere soli. Perché non si è aperto nessun discorso comune e assieme non si è tentato di dare qualche risposta alle angosciose

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto. Ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti, sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare, ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14 senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati i due arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei due operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città, invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento, mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura tre giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
Spedito Floriani, operaio Marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e ci eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce. Altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa, perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nell'agno c'erano 3 o 4 operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano 20 di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo. Più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vice brigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone. Le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Caradec.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio della Marzotto.
1: Il malcontento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1, 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente di questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, cominciato a trattare e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, nei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per me.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la giaccheria operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni, è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il Consiglio Comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati. Richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile, in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali firmatari degli accordi separati, che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto. Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. «Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza. Abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica era in mano nostra, le guardie stavano lì, in disparte, eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza, dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante». E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

Venerdì 7 febbraio gli operai bloccarono la strada di accesso a Valdagno ed i binari delle ferrotranvie vicentine a Cornedo. Nei giorni successivi andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in Corso Palladio davanti al Fuso d'Oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno euforici si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1.200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2.800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta di maggio. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume 5. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it c'è anche un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
2: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
2: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
2: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no, no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: insomma, vi lascerei volentieri la parola per un saluto, non so. Gioca in casa, allora grande.
1: Grazie.
2: Buonasera a tutti e tutte, no, io sarò velocissimo. Sì, appunto, c'è questa campagna di azionariato popolare che va avanti, in pratica si è iniziato mi sembra nel 2022 per poter diciamo finanziare la nostra riconversione nelle energie rinnovabili, mobilità leggera della ex GKN, ecco. Purtroppo si è fatto la legge regionale a dicembre del 2024, poi c'è stato insieme ovviamente a giuslavoristi e quant'altro, ci ha permesso questa legge regionale di poter far nascere un consorzio industriale pubblico della Piana. Questo consorzio è attivo diciamo da luglio dell'anno scorso, è stato eletto un presidente a agosto e poi dopo verso novembre è stato eletto anche il revisore dei conti, però purtroppo il problema grosso che abbiamo noi non combaciano i tempi perché noi tempo non ne abbiamo più per piano industriale e manca in sostanza diciamo una direttrice fondamentale di questo piano industriale che era la fabbricazione e l'installazione dei pannelli fotovoltaici per fare una riconversione dell'azienda per l'ambiente ecologica e quindi dare anche uno schiaffo allo Stato, a tutti quelli che ci vogliono far credere l'unica riconversione possibile di una fabbrica sia quella nel riarmo, nel ritorno al militarismo, ecco. Quindi noi ci mettiamo tutte le nostre forze per far sì che si riesca a mettere a terra questo piano industriale e quindi appunto non essendoci diciamo questa direttrice qui abbiamo pensato a anche per ridare un po' di posti di lavoro a tre direttrici che sono in sostanza il riciclo dei pannelli fotovoltaici e le cargo bike, queste biciclette già si è già prototipato più di 20 e quindi abbiamo bisogno appunto di finanziare questo piano e ecco, non voglio aggiungere altro e invito tutti e tutte a aderire all'azionariato popolare per aderire in pratica un pacchetto di 500 euro, però poi dopo si può benissimo fare anche con cifre molto più basse, mettersi magari insieme amici e parenti. E per velocizzare il tutto si può scrivere una mail a gffcop@gmail.com perché ci sono un po' di problemi magari per fare tramite Enter to Crowd e però vi consiglio a tutti e tutte di seguire su isorgiamo.org dove c'è scritto tutto, ecco. E chiudo qui ringraziando tutti e tutte per questa iniziativa, Giacobine, e insomma vi ringrazio di cuore e niente, insomma ci teniamo duro e cerchiamo di far sì di poter iniziare a rimettere un po' di quei posti bruciati dalla speculazione finanziaria. Grazie.
3: Allora, sì, qui con noi, prima di passare la parola, ci tengo appunto a presentare i nostri ospiti di oggi. Abbiamo, facendo il giro dall'altra parte, Giacomo Gabuti, che è della redazione di Jacobin, coautore in questo numero dell'articolo sul socialismo qui e ora. Ha curato il libro Non è giusta l'Italia delle diseguaglianze ed è ricercatore appunto di storia economica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Poi c'è Jacopo Bindi, che ci siamo conosciuti appunto anche ieri per l'iniziativa per le commemorazioni di Orso, a cui insomma anche in questa occasione ci teniamo a dedicare un saluto e un omaggio, visto anche poi la giornata e visto anche la partecipazione di Alessandro, che ringrazio, e la giornata che abbiamo passato ieri insieme con le commemorazioni, sia alle Porte Sante che poi.

0: al circolo di Grassina, e Jacopo fa parte appunto dell'Accademia della Modernità Democratica. Poi ci direi un po' di più su questa vostra esperienza. E poi accanto, in mezzo, al centro del podio c'è Paola Imperatore, che è della redazione di Jacopin, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Pisa e coautrice in questo numero dell'articolo Ripartire dal Socialismo Democratico. Continuando, Francesca Gabriellini, anche lei della redazione di Jacobin e coordinatrice dell'Osservatorio Nuove Economie della Fondazione Feltrinelli e coautrice in questo numero appunto di ritorno della pianificazione ecologica, e infine Valentina Baronti, che è diciamo, scrittrice working class. Va bene così, intanto poi ci dirai tutto il resto, visto che comunque insomma ce n'è molto, comunque anche giornalista per esempio di Fuori Binario, fra le altre, e poi vabbè insomma solidale eccetera eccetera, poi insomma vediamo un po' insieme le altre sfaccettature. Si diceva del numero che è uscito poco fa, e fra l'altro appunto come gruppo cercando di fare questa iniziativa in avvicinamento al festival abbiamo avuto un tempo diciamo relativamente stretto per prepararlo rispetto magari ad altre occasioni e presentazioni, e è piaciuto molto, tant'è che ci hanno già chiesto in altre città, Pistoia, Firenze, di replicare un po' la presentazione, a questo punto direi dopo il festival, visto i vari impegni, e in effetti è una ricognizione, insomma il numero è intitolato Socialism for Future ed è una ricognizione sull'orizzonte possibile, come viene presentato anche nell'editoriale, proprio perché dall'altra parte dell'oceano c'è un sindaco a New York, Zoran Mamdani, che non esita diciamo a definirsi socialista, fra l'altro proprio insomma, nel cuore del capitalismo insomma, statunitense, e sempre in questo numero Nancy Fraser per esempio nell'intervista spiega anche quanto Jacobin in America abbia influito in questa sua esperienza e in questa ascesa diciamo anche nella ricomparsa del socialismo da quelle parti, per cui ecco l'intento è anche un po' quello di risignificare un po' in termini più attuali una parola che però in Europa diciamo è stata anche distorta o come viene detto nell'editoriale quasi pervertita in chiave diciamo anche riformistica fino proprio a snaturarla, e quindi senza perdere appunto di vista questo orizzonte invece di rivoluzione sociale l'idea è un po' quella di capire come si declina, come è stata declinata in quelle che poi sono state le pubblicazioni e un po' gli aspetti che avete indagato voi. L'idea sarebbe, se siete d'accordo, di fare magari un paio di giri e poi lasciare spazio e tempo, se vi va, di fare interventi e domande, e inizierei seguendo un po' la presentazione da Giacomo, che fra l'altro sei uno dei nostri riferimenti anche per il gruppo di lettura, e ti ringrazio molto anche in questa sede insomma per tutto l'aiuto e il supporto organizzativo, e appunto ti chiederei, visto che questo numero in particolare ha come dire, magari lo stesso taglio ma con un nuovo stile, come siete arrivati a pensare di dedicare un numero della rivista Jacobin al socialismo per il futuro e quindi anche con un taglio di prospettiva diciamo in divenire, e in generale insomma se ci parli un attimo un po' della rivista anche per chi magari la conosce meno.
1: Grazie mille Tommaso, grazie alla Casa del Popolo che ci ospita, il gruppo di lettura, appunto per me è la prima volta che partecipo effettivamente a una di queste presentazioni, ma ogni volta che stiamo ancora facendo il numero tramite Tommaso, ma si vede che diciamo una spinta collettiva, arrivano richieste, insomma cosa c'è in questo numero, chi sono gli autori e le autrici toscane, chi possiamo imborticare, facciamo, quindi insomma è stata sempre ed è sempre di più una bella spinta, è bello vedervi ogni anno alla scuola giacobina, che è sempre più difficile spostare, diciamo, da qui, perché poi da un lato ci sarebbe la tendenza a dire andiamo in giro e portiamolo altrove, dall'altro insomma si torna sempre con piacere dove si sta bene. E quindi appunto sono molto contento oggi di esserci anche personalmente, tra l'altro insomma di fare penso la prima presentazione di questo numero con questa nuova grafica, anche la prima presentazione in cui Francesca e Paola sono in tutti gli effetti membre attive e autrici, membre attive del comitato di redazione e autrici del numero, e quindi poi eventualmente potranno integrare anche loro. Ma appunto Giacobbe, per chi non la conoscesse, ma visto il lavoro che fate qua è una cosa un po' retorica insomma, però è una rivista che nasce negli Stati Uniti e che decidiamo, grazie all'editore Allegre, che appunto è lo stesso del Festival Working Class, di portare in Italia. Negli Stati Uniti ha questa connotazione un po' più chiara e si vede anche dall'articolo che citavi di Fraser, è un po' una delle voci dentro DSA, quindi Democratic Socialist of America, e quindi diciamo ha una connotazione politica molto chiara che, tradotta, come è sempre difficile fare, dagli Stati Uniti all'Europa, sarebbe una roba un po' tra il PC italiano nelle sue esperienze migliori e la socialdemocrazia svedese, anche quella un po' nelle sue esperienze migliori. Capisco sia difficile da trovare, però insomma c'è anche un bel gruppo di storici dentro che ci aiuta a ritrovarle. Quindi riformismo radicale che ha messo, soprattutto in Svezia, diciamolo, in crisi e ha messo come obiettivo quello di sostituirsi al capitale, quindi una socialismo che fosse veramente costruzione di forze, accumulazione di forze tramite riforme per arrivare a un certo punto ad abolire il capitalismo. Poi, spoiler, non ci sono riusciti, però diciamo sicuramente non è un caso che quella in quel contesto noi uscimmo nel 2018 ed era anche buffo perché era il pieno della campagna, se ve lo ricordate, le primarie con Sanders che contendeva la possibilità di leadership nel campo delle presidenziali, nel campo democratico, e quindi non si capiva nemmeno qua se Jacobin statunitense fosse effettivamente una rivista sanderiana, che era vero solo in parte, e se poi noi che si portava qua stessimo dicendo che bisognasse fare la stessa cosa col PD. Ovviamente non ci è mai passato per la testa, ma insomma sembrava un po' buffo. L'esperienza italiana è stata da sempre molto, molto diversa, perché è stata molto plurale, partiva anche un po' dalla provocazione di dire che un paese che aveva una storia di sinistra appunto ben più affermata e radicale di successo, sia riformista che di movimento rivoluzionario, di quella statunitense, di dire siamo talmente a un punto zero che forse ci fa bene persino prendere taglio i linguaggi, soprattutto da una rivista come Jacobin, che aveva la sua capacità proprio questa, diciamo, di tirare contenuti che poi da un punto di vista politico spesso non erano necessariamente innovativi, ma provare a farlo in un modo nuovo, anche perché in qualche modo quello che vediamo intorno è che lo slittamento a destra e verso la barbarie della realtà porta anche parole che pensavamo uscite dal dizionario, tipo socialismo, in alternativa a barbarie, ad essere drammaticamente attuali. Allora, da questo punto di vista noi siamo contenti e contenti che questo esperimento ha funzionato, che è una rivista che per il panorama triste dell'editoria italiana regge, funziona, si rilancia, si mantiene, e dopo appunto oramai un bel numero di anni ci siamo detti che valesse la pena rilanciare. Mi viene facile oggi citare l'articolo del manifesto di oggi, non solo perché c'è scritto cosa spero abbiamo fatto tutte e tutti alle urne, ma perché c'è un bel editoriale di Andrea Fabozzi che dice: giochiamo in difesa, ma giochiamo, no? C'è questa sensazione. Noi nel discutere di questo numero avevamo da un lato lo stimolo, va detto insomma soprattutto di Alessio Melandri, che vedrete al solito montare e smontare tutto il festival, dal palco ai microfoni eccetera, che è il nostro diciamo art director e che fa sì che la rivista fosse già ed è sempre più bella, e quindi sia un oggetto bello anche da collezionare, da avere in cartaceo. E quindi il fatto di rilanciare un numero nuovo che usciva in una grafica nuova con qualcosa di più del solito, e dall'altro io non vi nascondo, noi abbiamo avuto fasi di slancio, qualcuno si ricorderà un numero che si chiama credo Recovery for Future, dopo che avevamo fatto i numeri sulla paura, sul Covid eccetera, ma ci viene un po' più facile come rivista portare, anticipare la sfiga, no? Il numero sul centenario della marcia su Roma e poi c'è la Meloni, il numero sulla paura esce, non esce perché c'è il Covid, quindi diciamo siamo più bravi a fare questo e all'epoca parlavamo infatti di fare un numero sulla barbarie, che col seno di poi oggi tra torsione autoritaria, guerra e ditemi voi cos'altro, era molto più facile, però ci siamo dette che valesse la pena, come dire, per una rivista come Jacobin, che in qualche modo in questi anni si è ritagliata un ruolo un po', diciamo, di, forse non siamo stati egemonici quanto era possibile, anche perché le risorse sono quelle che sono, ma penso che abbiamo fatto un lavoro di condivisione da pezzi, diciamo, della sinistra, del sindacato confederale e anche dei partiti, diciamo, che noi non consideriamo, tipo quello che ho nominato prima, magari come parte della nostra comunità politica, a mondi che magari appunto non hanno sicuramente come riferimento né il PC né la socialdemocrazia svedese, ma neanche magari altre aree di movimento. È stata una rivista che ha goduto di, un, di quella che oggi, grazie al collettivo GKN, chiamiamo convergenza, ma che un po' sentivamo ci fosse bisogno anche prima di iniziare a parlare gli stessi linguaggi e quindi, come dire, scherzando, uno può banalizzandola, compagni del sindacato hanno capito cos'era l'intersezionalità e compagni anarchici hanno capito che la politica industriale non era qualcosa da lasciare in mano alla, allo Stato come, come nemico in qualche modo, no? Quindi in qualche modo abbiamo avuto questo ruolo e ci siamo detti ma proviamo a rilanciarlo con qualcosa che ci dia un po' appunto la speranza e che è sempre più necessità di non giocare solo in difesa, anche qui, come dire, detta davanti ai compagni del collettivo di fabbrica, come dire, probabilmente ce l'hanno insegnato loro, non giocare solo in difesa, ma cercare di ricordarci che da un voto a difesa della magistratura, che non credo, detta così, esaltasse molti di noi stamattina nello svegliarci, a all'impegno civico, al mutualismo, eccetera, lo facciamo per qualcosa di più grande, cioè per questo, per altro e per tutto, e quel tutto continuiamo a chiamarlo socialismo. In qualche modo in questo numero abbiamo iniziato, senza timore di provare a sembrare che volessimo esaurirlo, a ricordarci, chiederci, esercitarci su cosa c'è. Quindi sono contento che abbiamo tre altri autori e autrici, quindi non vi annoierò io su questo, ma ecco, questo era un po' il processo dietro. E grazie, grazie ancora dell'invito e dell'occasione di parlarne insieme.
2: Grazie a te.
0: Grazie Giacomo. Sì, allora iniziamo magari a esplorare un po', approfittando della vostra partecipazione, e chiederei a Paola, che insieme a Jacopo avete fatto questa intervista a Zeki Bayan, dove affrontate il tema del socialismo democratico, appunto riprendendo anche quello che si diceva le commemorazioni per Orso, in generale quella che è stata l'esperienza e che è tuttora l'esperienza appunto in Rojava, un socialismo democratico affrontato anche in chiave critica rispetto alla distinzione con il socialismo reale del XX secolo. Quindi ti chiederei quali aspetti emergono da, questo, da questa vostra pubblicazione rispetto anche all'approccio in termini valoriali, sociali e quindi anche rispetto alla, alla concezione di Stato che magari si ravvisa nell'esperienza del socialismo reale ed è differente in quella del socialismo democratico.
3: Buon pomeriggio a tutti e tutte, grazie insomma, per questo primo momento di discussione a partire dalla rivista. E provo a condividere qualche riflessione, ovviamente anche partendo dalla premessa che a differenza di Jacopo, che conosce molto bene questa realtà, questa esperienza sia nella sua dimensione di elaborazione teorica che nella sua dimensione pratica, io in realtà mi sono avvicinata alla facendo delle letture, in qualche modo conoscendo più di recente un po' questa riflessione, ho trovato degli spunti dal mio punto di vista davvero molto importanti per il nostro dibattito e lo stato dei nostri movimenti oggi. E quindi diciamo il desiderio di provare a portare questa prospettiva in questo numero non nasce tanto da un'astrazione teorica, da una curiosità intellettuale di per sé, ma dal fatto che credo che il dialogo con questa prospettiva sia in qualche modo una necessità, soprattutto a partire da esperienze con le quali ho avuto modo, diciamo, in questi anni di relazionarmi, dai territori, movimenti ecologisti, movimenti contro le grandi opere, GKN, e che in qualche modo hanno manifestato in modo molto esplicito una tensione forse profonda e inevitabile tra lo Stato e la società. E da partire da questo in qualche modo ho trovato nell'elaborazione del socialismo democratico una riflessione, anche un cambio di paradigma che dal mio punto di vista può essere utile a tutti e tutte noi in qualche modo per continuare a costruire. E la cosa che in particolare mi ha diciamo molto catturato, colpito di questa prospettiva politica e teorica è il fatto di dare centralità alla società piuttosto che allo Stato, quindi un cambio di paradigma che ribalta in qualche modo i soggetti all'interno della discussione e anche il soggetto a partire dal quale si cerca di lavorare e costruire il socialismo democratico. E questa centralità della società in qualche modo si riflette poi negli strumenti, nelle pratiche, nella teoria, nelle forme organizzative che vengono teorizzate all'interno del socialismo democratico e praticate nell'esperienza appunto del Rojava, e che sintetizzando, perché ovviamente le ripercussioni e le ricadute sono in qualche modo trasversali un po' a tutta la riflessione, però in qualche modo hanno almeno tre elementi dal mio punto di vista che sono centrali. Cioè, il primo è che dando centralità alla società piuttosto che allo Stato significa riconoscere un'intrinseca diversità come punto di partenza di qualsiasi elaborazione teorica e politica. Quindi questo è un primo elemento che secondo me è fondamentale per noi, no? Quando ci muoviamo, cerchiamo di costruire, che poi è stata fondamentale anche nella costruzione della nazione democratica di cui parlerà Jacopo. La seconda è quella di porre una riflessione sul tema non della conquista e accentramento del potere, ma al contrario sul decentramento come dimensione fondamentale, no? Nella redistribuzione di questo potere. Questa mi sembra un'altra cosa fondamentale, e che in qualche modo è la ricaduta naturale di pensare che sia la società e non lo Stato l'epicentro di questa riflessione, perché la società è ovunque, è capillare, in qualche modo non la puoi cogliere in un punto e di conseguenza anche il potere si redistribuisce, si riorganizza. E la terza appunto è quella di costruire delle forme di organizzazione a partire dalle esigenze della società, che ovviamente sono molteplici, sono diverse a seconda di queste esigenze, che vanno dalle forme di organizzazione e autonomia delle donne alle cooperative e quant'altro. L'anno scorso, sempre con Jacopo, abbiamo scritto un pezzo su Guadagni della decrescita, che secondo me in qualche modo almeno per quanto mi riguarda è stato molto utile, un po' per elaborare e riflettere sui limiti dei movimenti che attraversiamo e che viviamo ciclicamente, no? Cioè movimenti che, come anche quello di questo autunno passato, sono forti, si conquistano la scena, sono dirompenti, ma in qualche modo sembrano essere anche molto effimeri. E questo in qualche modo ci ha fatto un po' ragionare su quanto non sia la politica a mancare, ma sia la società, e quindi le forme collettive organizzate della politica. E questo è un elemento fondamentale rispetto al quale, dal mio punto di vista, il socialismo democratico, se non è, diciamo, un antidoto, di sicuro getta degli strumenti, degli spunti di riflessione che ci sono molto utili. Cioè, la questione non è come stiamo in piazza, la questione è come stiamo ogni giorno quando non siamo più in piazza. La questione è come costruiamo ogni giorno la forza, gli strumenti affinché la società si possa auto-organizzare, rafforzare e consolidare. E rispetto a questa prospettiva c'è anche un altro elemento secondo me molto interessante, che poi sarà anche in dialogo un po' con la prospettiva di Francesca, che appunto ha parlato e si occupa tanto di pianificazione, cioè il fatto di provare a ragionare sulla pianificazione sicuramente come uno strumento, ma come uno strumento non dello Stato ma della società. E anche questo secondo me è molto importante, perché se noi andiamo a vedere le esperienze di pianificazione sia di stampo socialista, socialismo reale, che in contesti diciamo democratici come è stato il New Deal negli anni 30, quello che noi vediamo è che comunque una pianificazione centralizzata ha portato con sé una serie di disastri ecologici e anche la riduzione delle esigenze di una serie di soggetti. Questo sia nelle esperienze di stampo appunto socialiste come nel contesto dell'Unione Sovietica, che nel contesto del New Deal, degli Stati Uniti e quant'altro. Quindi la capacità di ripensare la società al centro di una prospettiva politica significa anche rimettere il tema della produzione come qualcosa che iniziamo a immaginare dal basso, e che in qualche modo l'esperienza di CKN ci ha rimesso un po' sotto gli occhi. E un ultimo aspetto che secondo me è molto interessante di questa prospettiva, e che in qualche modo la caratterizza, la qualifica anche rispetto al socialismo reale, è la capacità di avere una lettura effettivamente olistica di quello che sono le forme di oppressione e di dominio, e quindi in qualche modo di riuscire a rifugire un po' da un riduzionismo economicista, da una visione tutta incentrata sull'economia, che senz'altro resta centrale, per capire piuttosto come le forme di sviluppo e di oppressione capitalista si sviluppino intrecciate insieme ad altre forme di oppressione, nel senso che tutta la storia del capitalismo è una storia che si sviluppa e avanza grazie a queste forme di oppressione. Pensiamo solo alla piantagione, cioè la piantagione è l'economia della piantagione è quello che ha dato vita al commercio globale. Non sarebbe esistito il commercio globale e l'avanzamento del capitalismo senza quello, ma quel passaggio non sarebbe esistito senza il razzismo, senza il patriarcato. Quindi queste dimensioni non possono essere analizzate separatamente, ma richiedono una lettura in qualche modo intrecciata, che ho ritrovato nell'analisi, nella prospettiva molto profonda del socialismo democratico, e che in qualche modo credo davvero ci dia degli spunti di riflessione per capire come portiamo avanti queste lotte. Chiudo diciamo con una parentesi anche un po' sull'esperienza GKN, che è una di quelle che ci porta, no, a farci più domande, proprio perché la viviamo da vicino e la seguiamo. E come in qualche modo, dal mio punto di vista, anche la giornata del 18 ottobre che abbiamo vissuto, no, sia stata in qualche modo, almeno dal mio punto di vista, significativa di un passaggio neanche voluto, ma forse forzato, di paradigma. Cioè abbiamo chiesto allo Stato, abbiamo creato i rapporti di forza per prendere dallo Stato, e lo Stato trova tutti i suoi meccanismi, sistemi, meccanismi per riuscire in qualche modo a non tenere fede alle promesse che conquistiamo, agli obiettivi che conquistiamo. E nel momento in cui appunto il collettivo di fabbrica rilancia su un azionariato diffuso, sul metodo delle tante piccole frattiglie, quello che sta dicendo è rimettere in qualche modo la responsabilità, la palla in mano a noi tutti, quindi a una città diffusa, capillare, plurale, diversificata, ma che alla fine siamo noi, e che se questa battaglia in qualche modo si porterà a casa qualcosa, sarà grazie a un processo che è avvenuto nella società e che in qualche modo lo Stato ha disertato in tutti i modi. E quindi in questo senso la riflessione sul rapporto tra Stato e società, secondo me, è una riflessione che sicuramente per quanto mi riguarda è molto acerba, che nel socialismo democratico è molto profonda, ma di cui abbiamo bisogno, cioè rispetto alla quale è necessario cogliere questo input che ci arriva e provare a lavorarlo insieme.
0: Grazie Paola, e continuerei appunto con Jacopo, perché appunto prima si diceva, se ti va di dirci un po' cosa, come è nata e cosa fa l'Accademia della Modernità Democratica in questo contesto, anche dalla tua esperienza, perché poi hai seguito direttamente sul campo in Rojava, fra l'altro fino a non molto tempo fa, se non sbaglio, durante tutte le vicissitudini intorno a Afrin, tutta la questione, insomma, e poi purtroppo è sempre attuale, di aggressioni e evacuazioni e appunto stato di guerra o comunque di assedio permanente. Quindi anche rispetto alla tua esperienza, ecco, come hai vissuto questa teoria di confederalismo democratico poi lì in un contesto che non è affatto così agevole, in cui magari, come dire, c'è anche un'urgenza dettata proprio dalle condizioni di guerra e d'assedio costante, e poi insomma impongono anche poi delle scelte oltre la semplice teoria, magari, insomma, che possano servire proprio a sopravvivere in quel contesto lì.
2: Io scompiglio un attimo le carte rispetto alla tua domanda, perché visto che Paola ha, secondo me, già detto, individuato molti punti importanti di quello che emerge dall'intervista e dalle teorie che poi e dalle idee e dai principi che poi informano quell'esperienza politica e sociale, che tra l'altro non è solo in Rojava, dove noi ne vediamo una realizzazione, ma in realtà ispira e viene applicata nella vita e nella lotta di milioni di persone in Kurdistan, che quindi si estende su un territorio più ampio di quello che sta nella Siria del nord-est, è occupato attualmente dagli stati di Iraq, Iran e Turchia, ma non solo, anche da persone al di fuori del Kurdistan, anche in Europa. Ne approfitto per per presentare l'Accademia della Modernità Democratica. È nata proprio su impulso del Movimento per la Libertà curdo, dalla necessità di uscire ancora di più dal Kurdistan e andare a incontrare movimenti, organizzazioni, lotte in tutto il mondo per discutere delle idee che sono state elaborate in quell'esperienza rivoluzionaria, e in particolare quello che noi chiamiamo paradigma della modernità democratica, che è il nuovo paradigma di questa lotta, poi ne parlerò brevemente, e trovare in questa discussione uno scambio con altre lotte, altre esperienze di alternativa e sostanzialmente stringere alleanze strategiche per immaginare e costruire un'alternativa mondiale su basi confederali e democratiche alla sistema di modernità capitalista in cui stiamo vivendo. L'altra cosa su cui volevo spendere delle parole, che scompiglia un po' le carte, è poche cose su Zeki Bayan, cioè sulla persona che abbiamo intervistato, perché è anche significativa. Zeki Bayan sta in carcere in Turchia da 27 anni e buona parte di questi anni li ha passati in un regime di isolamento simile a quello che Abdullah Öcalan ha subito per tanti anni, e da poco più di un anno, no, in realtà quasi due anni, è stato trasferito sull'isola carcere di Imrali insieme ad Öcalan. Infatti fa parte del gruppo di diciamo consiglio con cui hanno discusso in questi ultimi anni del processo di pace che è in corso con lo Stato turco, e proprio questo processo di pace è il motivo per cui effettivamente abbiamo potuto svolgere questa intervista, perché il regime di isolamento è stato allentato e quindi è possibile, loro possono mandare messaggi, ricevere corrispondenza, eccetera, eccetera, addirittura talvolta ricevere delle visite ufficiali o dei parenti. Volevo dire questo, e poi che personaggio è? È stato arrestato per partecipazione a un'organizzazione armata terrorista, quella del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, e anche se magari è poco noto in Italia e in Europa, ha scritto diversi libri sia molto teorici che meno su queste cose in turco. E quello che secondo me è importante analizzare in questa cosa è che queste idee del socialismo democratico, confederalismo democratico, l'esperienza del Rojava, sono appunto idee che nascono nella pratica, nascono da esigenze di lotta di dirigenti politici che rivedono la loro pratica, rivedono le loro lotte, le criticano, le autocriticano e trovano come andare avanti. Quindi il socialismo democratico, questa formulazione che può talvolta confonderci, ma che, di cui Paola ha già espresso alcuni principi molto importanti, nasce all'indomani del crollo del socialismo reale. Nel momento in cui è necessario un partito marxista-leninista come era il PKK, aveva la necessità di ripensare quale fosse il proprio senso storico, il proprio senso nella lotta, la propria prospettiva, a partire da in realtà un assunto di base che mi piace sempre ricordare, anche se ultimamente è stato rivisto in alcuni elementi, però all'epoca Abdullah Öcalan usava dire insistere nel socialismo significa insistere nell'essere umano, nell'essere umano. A partire da questo, quindi, l'idea di ripensare e criticare quella che era stata la loro stessa esperienza di socialismo reale, sostanzialmente di partito basato sulle idee del socialismo reale e che ambiva al socialismo reale, riflettere sulla sconfitta, ma non per questo quindi abbandonare quelle idee, ma rielaborarle rimettendo al centro la società, assumendo Marx come figura centrale e importante, ma anche criticandola, anche riconoscendone i limiti e dovendo rielaborare assumere, dare validità ad idee più generali, più ampie di quelle di Marx, quindi la critica all'economicismo di Marx, al vedere nella contraddizione di classe una contraddizione prioritaria rispetto ad altre, che questo sia poi discutibile in punta di, insomma, di scritti, è un altro conto, però dal punto di vista di quello che era la loro convinzione in quel momento era così, ma anche una necessità di criticare la modernità capitalista, i fondamenti della modernità capitalista, quindi lo Stato-nazione, il capitalismo e l'industrialismo, e provare a immaginarsi un'alternativa a tutta questa modernità, e quindi la modernità democratica, di cui il confederalismo democratico è l'alternativa politica allo Stato, un modo di organizzare la vita collettiva sui territori alternativa a quello dello Stato, e che immagina, cioè è fatto per essere alternativa, ma anche per, diciamo, portare lo Stato all'esaurimento, andando a ricoprirne, insomma, sempre più funzioni, lasciandole in mano alla società. È quello che sta, questa fase che noi stiamo, quello che abbiamo visto in Rojava, insomma, un po' è stato questo, la necessità di auto-organizzare la società. Lì è avvenuto in un momento specifico, in un momento di guerra in cui lo Stato effettivamente si è ritirato dai territori, ma ora invece ne vediamo un ritorno, ma la forza di queste strutture, istituzioni di auto-organizzazione della società è in grado di negoziare con lo Stato per essere riconosciuta e per far sì che alcune conquiste che sono state messe in piedi da queste strutture autonome vengano integrate nel sistema statale, in una lotta che poi è continua in questi termini e continuerà ancora nel futuro. Insomma, qui ho dato per scontato, insomma, gli avvenimenti degli ultimi mesi in cui appunto il governo centrale della Siria ha attaccato i territori dell'amministrazione autonoma e occupandone buona parte, ma poi fermandosi con degli accordi grazie alla resistenza popolare che è avvenuta su quei territori. Ora, quell'esperienza è anche molto importante perché nel nostro secolo è la rivoluzione del nostro secolo, per quanto mi riguarda, ci ha fatto vedere, ci sta facendo vedere che un'alternativa è possibile al di fuori delle logiche dello Stato e del capitalismo, per quanto in dialettica con esse, non estranee, ed effettivamente è una questione reale con tutte le sue contraddizioni. Andando in quei territori si può vedere questa fantomatica società, che poi è composta da persone, donne, uomini, giovani, di fatto è una cosa estremamente plurale e diversificata, la società che discute in assemblee, che prende decisioni, che si dà gli strumenti per realizzarle in una maniera organizzata, non dobbiamo immaginarla confusionaria o lassista, che ti dà anche gli strumenti per autodifendersi che riesce a far intravedere a tutto il mondo la luce, insomma, di un'alternativa, di una possibilità alternativa.
0: Grazie. Grazie davvero continuando, diciamo, la panoramica, però ecco, sempre legata alle declinazioni del socialismo, c'è un aspetto che è quello ecologico, che Francesca nel vostro articolo indagate, insomma, insieme alla questione della pianificazione, e però ti chiederei, di fronte a una situazione come oggi in cui la devastazione, la crisi climatica va avanti e anzi viene addirittura accelerata da una devastazione in termini bellici che ovviamente produce dei disastri sul piano umanitario, ma anche appunto in termini ecologici, e in cui ovviamente invece lo Stato, che si diceva, arretra, ma non a favore di organizzazioni sociali che in qualche modo si riappropriano della democrazia, ma ovviamente lasciando campo libero al mercato, che di conseguenza fa affari, e di conseguenza il Green Deal fatidico anche europeo è stato accantonato perché adesso va di moda riarmo e industria bellica e quant'altro. Per cui, ecco, di fronte a questo ritorno della politica delle cannoniere, del mercantilismo, della devastazione anche in termini bellici, come è possibile, o come avete indagato un po' l'aspetto del socialismo in termini ecologici e quindi anche di quello che poi viene definito ecosocialismo?
4: Grazie mille a tutte e a tutti per essere qua alla presentazione. E inizio a provare a risponderti chiedendo scusa a Paola, perché qui se c'è una persona che in questi anni, insieme a tante altre compagne e compagni del mondo della ricerca, non solo ha proprio studiato e poi ha offerto alla divulgazione pubblica elementi per capire un po' le fondamenta di quello che te poni, cioè che cosa è fallito nel disegno di una, come dire, di un tentativo di governare il clima e di governare le forze produttive rispetto a un obiettivo di futuro sul pianeta, cos'è fallito, e i tanti contributi di Paola insieme appunto a tante e tanti altri ci consegnano questa idea del doppio fallimento della governance climatica, che da un lato vede appunto uno sgretolarsi di fronte in particolare poi alla pandemia, che ne ha resi ipervisibili tutti, come dire, tutta l'artificiosità del provare a consegnare nelle mani del mercato la natura, di dare un prezzo alla natura e quindi di costruire nuovi mercati dove questa natura ridotta a merce veniva scambiata. Quindi la pandemia in particolare, insieme all'aggravarsi, all'esacerbarsi delle catastrofi climatiche, in primo luogo ci consegnano questo. Non solo il mercato, le leggi del mercato, poi come se fossero, no, naturali, piovute da qualche parte. Il fallimento del mercato, anche in generale, come dire, nella garanzia, nella capacità di garantire forme di vita dignitosa su questo pianeta, in particolare il fallimento del mercato nell'idea di sviluppo sostenibile e nell'idea di crescita verde, nell'idea di una crescita che si sosteneva attraverso la riduzione a merce della natura, delle emissioni di CO2 che possiamo trasformare in nuovi prodotti finanziari, in nuovi mercati finanziari dell'economia verde, scambiarceli e fare un po', come si dice in Toscana alle nostre parti, tra poggi e buche, provare a fare il pari. E dall'altro lato, perché doppio fallimento? Perché da un lato appunto il meccanismo se ne vede il fallimento, appunto, dall'altra parte gli architetti del sistema hanno fallito appunto in questa doppiezza. Le conferenze delle parti, qua c'è un discreto dibattito anche tra le attiviste, gli attivisti e studiose e gli studiosi su questo, quanto le COP, le conferenze delle parti, abbiano contribuito in un avanzamento rispetto a le politiche climatiche, come si misurano questi avanzamenti, sono reali, quanto ci stanno veramente, come dire, allontanando dalla vera apocalisse. Il dibattito è aperto. Certo è che non soltanto i movimenti per il clima, ma anche le studiose e gli studiosi, le scienziate e gli scienziati ci dicono che siamo completamente fuori tempo massimo su tutte le tabelle di marcia che ci dovevano portare alla decarbonizzazione del sistema produttivo e quindi a questi fatidici, no, abbassamenti della temperatura sul pianeta per rientrare nei famosi punti dell'agenda delle Nazioni Unite per sperare di sopravvivere qui nel pianeta. Quindi potremmo dire che forse senza il protocollo di Kyoto che ormai ha 25 anni, più di, forse quasi 30 anni, senza il protocollo di Kyoto probabilmente saremmo già carbonizzati o qualcosa del genere, ma al di là della contesa su questi elementi ci troviamo, lo scenario è questo. Il mercato fallisce sistematicamente, le forze politiche che credono che il mercato possa autoregolare anche questo aspetto falliscono e il patatrac è bello che è servito su chi? Sulla pelle dei popoli, delle persone che poi sul pianeta non fanno parte di quel famoso 1% che, come nel film in Parasite, vive nella casa sulla collina e quando, no, la grande pioggia entra in seminterrato e i due, no, protagonisti vengono travolti dall'acqua, ecco, l'1% sta sulla collina, noi siamo nel seminterrato con i due fratelli che cercano giustamente di fare l'assalto ai ricchi. Come abbiamo lavorato nel numero su questi temi? Ci sono diversi contributi che camminano lungo appunto questo ragionamento nella prospettiva di un socialismo che tenga dentro la natura, che tenga dentro la natura nel senso della possibilità della nostra vita di riprodursi in un ambiente salubre e dignitoso. Il contributo di Stefania Barca, che è una delle massime studiose su questo argomento, femminista, ecologista, storica dell'ambiente, lei pone come se lei ponesse un po' la cornice. Di cosa parliamo quando parliamo di ecosocialismo per un certo tipo di studi che a noi interessano, intersezionali appunto, ed è utilissimo per farsi diciamo un'idea di appunto generale di cornice. Poi ci sono dei contributi che invece affrontano quello di cui un po' adesso abbiamo accennato, quindi il rapporto tra la trasformazione economica e sociale verso il socialismo e il ruolo dei vari attori, la società, lo Stato, le varie articolazioni dello Stato. C'è un articolo super interessante della professoressa Chiara Giorgi della Sapienza di Roma, lei è una storica che si occupa di welfare e nel suo articolo, fra le tante, dice una cosa molto dal punto di vista storico che è importante che ci guidi. La riassumo brutalmente: nel Regno Unito, durante la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto si è iniziata a pensare che la guerra a un certo punto sarebbe finita e si sarebbero ritrovati con un ministero alle armi e alle munizioni e senza un'articolazione dello Stato che si occupasse della sanità, del welfare, insomma di tutte le infrastrutture del quotidiano per poi riprendere la vita civile. Non è che magari a un certo punto iniziamo, visto che siamo qui in questo... E il piano Beveridge che Chiara Giorgi racconta è proprio questo. E già, non possiamo parlare chiaramente di pianificazione, però avere un piano, avere una visione di medio e non di 3 minuti scarsi, come invece troppo spesso c'è, quell'esperienza lì la restituisce. Chiudo dicendo che il contributo che abbiamo elaborato io insieme a Olimpia Malatesta, che è una filosofa, quindi abbiamo fatto un po' la joint venture tra storia e filosofia per cercare di dare tridimensionalità a questo tema, perché abbiamo pensato di fare un pezzetto, di riassumere un po' la storia appunto di medio periodo, quantomeno, della pianificazione ecologica. Non per esercizio di stile, una cosa di nicchia, la raccontiamo, ma per quello che diceva Paola prima, perché è un'urgenza. Se esiste una storia del come intervenire nella sfera economica, tenendo la natura dentro e non trattandola come qualcosa, no, le esternalità negative, non esistono le esternalità negative, perché quando parliamo di natura parliamo anche dei nostri corpi e di come stanno nel pianeta. Ed è urgente capire cosa significa pianificare in senso ecologico, proprio come stavamo dicendo, per poi farlo anche noi, se crediamo che sia una traiettoria utile, no, all'emancipazione delle vite di tutte e di tutti. Per cui semplicemente nel contributo, grazie a Olimpia, ritorniamo al primo ventennio del Novecento, dove a Vienna in particolare si agglomera un gruppo di studiosi, di filosofi che iniziano a parlare di calcolo di natura. Quindi noi, quando immaginiamo le risorse da impiegare, le persone da mettere al lavoro e tutto quanto per un determinato tipo di produzione, non possiamo non calcolare l'acqua che ci vuole, il combustibile che ci vuole, la terra che sottrarremo a coltivazione, a qualsiasi altro tipo di utilizzo, perché ci serve, non so, installarci un, non so, l'opificio che poi fa la tal dei tali produzione. Ripartendo da questa idea di calcolo di natura, che appunto tiene questi elementi dentro, siamo arrivati, dico così chiudo, e siamo arrivati alla GKN e ad altre esperienze in Europa che provano esattamente a fare questo, a immaginare come si produce, che cosa si produce, senza pensare che i territori siano dati e che le vite siano date, ma pensando che le si vogliono migliorare, che il benessere si aumenta, e si aumenta in un pianeta che fiorisce e rifiorisce, non che viene depredato.
0: Grazie. Grazie Francesca. Allora, no, appunto, visto che la citavate, l'esperienza appunto è poi quella del collettivo di fabbrica, Valentina, appunto, si diceva scrittrice working class perché ha pubblicato, presentandolo proprio a uno degli scorsi festival di letteratura working class, il tuo romanzo La fabbrica dei sogni, e anche con l'attivismo e l'impegno nell'ambito dei solidari e poi nell'ambito del giornalismo locale di Fuori Binario, ti chiederei appunto sul piano locale l'idea della riconversione produttiva di una fabbrica pubblica socialmente integrata e ecologicamente sostenibile in questo territorio, ecco, come la vedi anche rispetto ai tanti casi di speculazione, di inquinamento, di criticità sociali e ambientali che ci sono, diciamo, nella piana toscana.
5: Allora, io faccio proprio la scrittrice working class a questo tavolo, perché il livello di discussione è molto alto e approfondito, diciamo che io posso raccontare quello che da cittadina vedo tutti i giorni sul mio territorio. Venendo qua, ho attraversato un po' tutta la piana, perché io abito alla Strassigna, quindi per venire qui ho attraversato la piana e parlavo con mia figlia e gli raccontavo di come l'avevo vista cambiare in questi 50 anni di vita, no? E quella strada che io a 14 anni facevo in motorino perché c'avevo un'amica a Sesto, e abbiamo fatto la stessa strada e ho detto: vedi, qui non era così, qui questo non c'era, qui c'era un campo, qui. Quindi abbiamo parlato insieme di come questa straordinaria risorsa naturale che è la piana fiorentina, perché è l'antico lago preistorico, la terra più fertile che abbiamo, l'abbiamo completamente tappata, no? E togliendoci la possibilità di avere una risorsa importante anche solo per mangiare, banalmente, perché la terra qui è fertilissima. E quindi questa è un po' la mia visione, è quella di popolo, appunto, da scrittrice working class, che racconta semplicemente la propria esperienza. Io sono nata in una famiglia mezzadrile, quindi ho visto proprio questo mondo cambiare, cioè io ho visto il capitalismo entrare nelle nostre vite. Io, quando sono nata, vivevo in questa casa che non era nostra, e i miei nonni facevano i contadini, avevano sempre fatto i contadini, e mio babbo e mio zio facevano quelli che venivano chiamati metalmezzadri, perché per metà lavoravano e per metà continuavano a fare mezzadri, praticamente lavorando in ogni momento della loro vita senza avere mai un attimo di riposo, se non quando pioveva o nevicava. E poi piano piano ho visto invece questa speculazione entrare nelle nostre vite, perché poi le vite invece lavorative mie e di mio fratello e quello che racconto nel mio libro sono state molto diverse, sono state fatte di precariato, sì, abbiamo avuto la possibilità di studiare, cosa che i miei genitori non avevano avuto, però abbiamo avuto una vita molto più difficile dalla loro dal punto di vista economico, molto più precaria, e quindi gli effetti di quello di cui loro giustamente hanno parlato in maniera molto più approfondita di me, io l'ho vissuti sulla mia pelle, quello che racconto nel libro. La CKN è stata un risveglio per tante di noi, perché cresciute in questo crollare continuo di sicurezza e di diritti, perché le generazioni, i nostri genitori erano generazioni che ci avevano trasmesso lo sviluppo, ci avevano detto noi eravamo poveri, non sapevamo come fare a mangiare, abbiamo avuto la quinta elementare, voi invece potrete studiare, potrete avere, no? Noi siamo cresciute così, poi siamo usciti da scuola e il mondo invece ci aveva rappresentato iniziava a crollare, e è crollato senza mai fermarsi, quindi la GKN ha rappresentato una speranza grandissima per tantissime di noi. E è quello che poi racconto nel libro, e lo continua ad essere nonostante la situazione è quella che ha raccontato Massimo, perché anche se abbiamo dovuto cambiare obiettivo tante volte, perché che la sfida non fosse facile lo sapevamo fin dall'inizio, no? Era un po' la sfida di una piccola fabbrica alla situazione che hanno raccontato loro, quindi era praticamente impossibile, no? Però ci abbiamo creduto tutte e tutti così tanto che via via abbiamo cambiato direzione, e tuttora con il nuovo azionariato popolare, l'ha raccontato Massimo, cerchiamo di fare con quello che abbiamo, no? Perché questo è un esempio di cui abbiamo moralmente bisogno, proprio in questo mondo che sta così crollando ancora di più con la crisi bellica e climatica, e che quindi davanti avremo anni di ancora più incerti, e mentre i nostri genitori a noi ci trasmettevano sviluppo, noi i nostri figli non sappiamo neanche cosa dirgli, perché lo sanno più loro di noi che davanti hanno il baratro, no? E quindi sì, la GKN è importante per questo territorio, lo è anche per l'Italia e per una condizione anche internazionale, per il risalto che ha avuto, però in questa piana così violentata che io raccontavo proprio mentre venivo qui, l'esempio di questa fabbrica che si riconverte, che fa una produzione verde contro il riarmo e che si apre alla società e che diventa la fabbrica socialmente integrata, dove c'è un polo della cultura working class, dove in futuro ci potrà essere una mensa popolare, un ambulatorio, cioè tutto quello che lo Stato ci sta tagliando sempre di più, e questo, cioè, è un po' l'ultima cosa che ci rimane, no? E quindi è per questo che continuiamo, nonostante le difficoltà siano tantissime, a metterci tutte le nostre risorse, tutto quello che ci è rimasto dopo quasi 5 anni. Effettivamente non è facile tenere botta.
0: Grazie. Grazie Valentina, proverei a fare un altro giro un po' più rapido se siete d'accordo, così magari poi lasciamo, se ci sono domande o questioni che vi va di condividere, anche la parola appunto agli altri partecipanti. Però ci tenevo a chiedere a Giacomo, per esempio, che prima non ne abbiamo parlato, con Marco Bertorello avete fatto questa intervista a Cédric Durand, e a cui chiedete un po' di definire un'economia alternativa, tant'è che appunto l'articolo è il socialismo qui e ora, e ti chiederei appunto se ti va di darci un po' di riferimenti rispetto a questi 3 cardini intorno a cui è possibile, come scrivete, immaginare alle condizioni attuali una forma di società che liberi le persone dal ricatto del bisogno e dal dominio della merce, e che voi individuate in conoscenza, tecnologia e democrazia.
1: Per essere rapido, chiarisco che il titolo, diciamo, è fuorviante, cioè non scoprirete, come dire, la ricetta per il socialismo qui ed ora, né da me né da Marco né da Cédric. Ci tengo a dire poi che appunto questo è stato un articolo che abbiamo fatto appunto approfittando di Cédric, che è uno studioso francese di base a Ginevra, tra quelli che più, diciamo, ci aiutano su questo tipo di dibattiti, ma ecco, ispirati anche da un dibattito che abbiamo lanciato dopo il Festival dell'Economia Critica della Fondazione Feltrinelli, a cui anche quest'anno Giacobbe parteciperà, diciamo, come co-ispiratrice, e che poi abbiamo approfittato per riportare e cercare di lanciare un po' di idee sul sito, e stanno rispondendo in tanti e in tanti, e quindi insomma anche lì speriamo di come dire, nello stesso spirito, diciamo, di questo numero, di provare ad allargare un po' dell'alternativa. Mi viene impossibile non provare anche poi per insomma legarmi a alcune delle tante cose che sono state dette, no? Per esempio, prima io vi parlavo appunto di riformismo, no? Di esperienze riformiste. È chiaro che il riformismo aveva senso e ha vinto in un mondo in cui la prospettiva era quella che ci raccontava Valentina, dello sviluppo, in cui con tutte le difficoltà si abbandonavano le campagne, i consumi crescevano, eccetera, in un mondo, come ci ha raccontato Francesca, perché non avevamo bisogno, avevamo bisogno di sentirci ridire che non abbiamo, no, che siamo oltre fuori tempo massimo, che il riformismo non ha semplicemente tempo di esistere, è una follia da un punto di vista tecnica e pratica, no? Rispetto appunto a quello che diceva anche Paola sullo Stato, lo Stato che fa la pianificazione socialista in Unione Sovietica è uno Stato che da un lato si oppone alla barbarie totale, a quella che aveva portato, come dire, uno storico dell'economia potrebbe discutere se la, come dire, se la Compagnia delle Indie Occidentali, che fa quella devastazione razziale e coloniale che diceva Paola, è stato o forse in realtà è l'archetipo della corporation e della multinazionale. Quindi in realtà è uno Stato che è funzione totale del capitale, che quando fa la guerra mondiale si accorge e offre ai rivoluzionari

che anche Cedric ci ricorda, come dire, ai tempi i liberisti classici, Hayek su tutti, ma non solo, opponevano, diciamo, il mercato come superiore allo Stato, proprio perché con la creazione, diciamo, il mercato, e quindi ciò che fa sì che noi con i prezzi, frutto di domanda e offerta, sempre perché loro, diciamo, avevano queste leggende particolari, però insomma in qualche modo nella misura in cui il meccanismo di mercato tramite i prezzi veicola, per esempio, che c'è scarsità di qualcosa in un posto, che c'è bisogno di qualcosa in un altro, fornisce un'informazione dal basso, democratica e istantanea, che nessun burocrate centralizzato può fare. Da un lato, come dire, Francesca ci ha raccontato di nuovo il fallimento del tentativo, quindi, di applicare questo sistema di prezzi al cambiamento climatico, ma lo vediamo tutti i giorni nell'università, la sanità e la scuola, che tutto quello che chiamano il new public management è il tentativo di introdurre sistemi di mercato, perché l'idea è che quello sia il modo per far funzionare le cose, e vediamo che non inconsapevolmente è stato il modo per distruggerle. Quindi, da questo punto di vista, c'è un discorso di conoscenza e di tecnologia che è, senza essere, diciamo, i tecno-ottimisti, è chiaro che oggi, come dire, il Soviet centrale avrebbe a disposizione, grazie ai progressi della tecnica e dell'IT in particolare, sistemi di comunicazione istantanea molto più efficaci, e che, a differenza dei prezzi, non sono pesati dal portafoglio delle persone, perché poi i prezzi sono determinati da chi ha soldi per fare, diciamo, domanda, per cui Peter Thiel o Elon Musk possono, come dire, ordinare quello che vogliono. Se noi non abbiamo soldi, la nostra domanda semplicemente non si riflette, e quindi i prezzi funzionano in modo estremamente antidemocratico, no? Quindi, da questo punto di vista, c'è un aspetto in qualche modo anche tecnologico, di cui ci sono stati anche studi soprattutto negli Stati Uniti, no? So, anche pensando a Amazon, no? Cioè, le grandi imprese oggi effettivamente applicano sistemi di pianificazione e centralizzazione di informazioni, che però sono estremamente localizzate. Ancora, di nuovo, lo fanno con un'ottica gerarchica e, diciamo, autoritaria, che è quella del capitale, e il punto infatti sta, diciamo, nel capire come, e da questo punto di vista anche, come dire, volendo anche esperienze molto riformistiche. Io, appunto, sono nel forum di disuguaglianza e diversità, mi capita di ragionare molto con persone tipo Fabrizio Barca, che non sono sospettabili, diciamo, di voler fare il socialismo, ma, per esempio, quei mondi là, anche nelle derive, per esempio, delle riflessioni sul terzo settore, no? Cioè, c'è tanto di consapevolezza del fatto che lo Stato, quando noi chiediamo più Stato, non può essere lo Stato di un tempo, e deve essere sempre, sono i tanti esempi in qualche modo di partecipazione, di coprogettazione. Ne vediamo anche i limiti, quindi dobbiamo anche farci carico di sapere già che uno Stato più poroso e permeabile è anche uno Stato che riproduce le condizioni di precarietà, o viene catturato nei territori che non sono la Toscana, ma anche in Toscana, da criminalità, poteri, eccetera. Quindi, come dire, c'è anche questa doppia, diciamo, doppio ruolo. Però, ecco, da questo punto di vista, ci sono tanti elementi utili. Nel fare molto rapidamente, chiudo, diciamo, l'articolo. Cedric, diciamo, inizia un po', come dire, da me si direbbe scastagnando, la prende molto larga, va molto in giro, e dice, racconta di quando lui andava a fare il tecnico in Venezuela e poi tornava in Svizzera, e diceva: è assurdo che io mi sentivo di venire da un paese socialista e andare in un paese non socialista, il Venezuela, perché in realtà ci sono alcune cose che in un paese socialista ci dovrebbero essere, ed è un limite alla mercificazione della società, che, per assurdo, lui trovava molto più forte soprattutto fa un discorso dei trasporti pubblici. Dice: io mi sono sempre mosso in trasporti collettivi, andavo lì, esisteva solo la macchina, perché ovviamente sei in un paese che campa di petrolio. E l'altra, e torniamo al tema della GKN, la produzione, perché quelle circostanze storiche, che sono molto complicate, e non sto certo adesso a banalizzare così, si rendeva conto che, con tutti i limiti della produzione fatta, diciamo, come abbiamo detto, se uno Stato, diciamo, se una comunità socialista non mantiene in qualche modo la capacità di produrre ricchezza sul territorio, e quindi non solo di campare dell'export di un commodity che poi però subisce i prezzi internazionali, non c'è, diciamo, la possibilità di sopravvivere, di sfidare un mondo che poi glielo poniamo, diciamo, come quesito conclusivo. Inevitabilmente, no, non sarà mai immediatamente un mondo socialista, che sia New York, che sia la Toscana, che sia un paese europeo. Qualsiasi esperimento di transizione verso qualcosa di più simile al socialismo dovrà scontrarsi, come si scontra

0: esperienze, diciamo, dalla Cina a Cuba, appunto al Venezuela, che in qualche modo ci stanno provando, col fatto di introdurre elementi di, appunto, lui dice, minore libertà concessa alla merce nei tempi sociali e nello spazio pubblico, quindi esattamente molto simile, diciamo, alle cose che ci raccontavano Paolo e Jacopo, però ecco, questo si fa dentro un mondo che nel frattempo cerca di mangiarti, e quindi un tentativo in qualche modo di dosare e di far sfogare le pressioni da fuori, su cui, come dire, la ricerca è solo, come diceva Paola, siamo abbondantemente agli inizi e prima ancora agli inizi, prima dell'antipasto, però è utile iniziare a ragionare, perché purtroppo o per fortuna i tempi sono questi e non c'è più tempo, diciamo, per arrivarci gradualmente.
1: Grazie davvero. E infatti ora mi veniva in mente, cambiando un po' le carte in tavola, però ecco, siccome si è parlato di Stato, cioè nell'intervista che hanno fatto Jacopo e Paola, invece un concetto che non conoscevo, sempre delle tesi di Öcalan, quello della nazione democratica. E siccome appunto si parlava di Stato, però ecco, anche qui nel risignificare e rivedere, insomma, anche come almeno in Occidente è stato definito da Westfalia o Trattati di Versailles, insomma, superamento degli imperi e poi, insomma, concetto di nazione visto in modo appunto molto identitario, organicistico e tutto quanto, ecco, invece nell'ambito del confederalismo democratico assume un altro significato, quindi chiederei, insomma, a Jacopo se ti va di illustrarcelo un po', grazie.
2: Sì, questa volta rispondo alla domanda. però faccio sempre un passo indietro, cioè il confederalismo democratico, quindi l'alternativa allo Stato-Nazione, a che domanda risponde? Risponde alla domanda di come immaginiamo nel XXI secolo il principio di autodeterminazione dei popoli. Almeno per il BKK, per Abdullah Öcalan, è stato questo. Quale proposta facciamo, e qui rimango, mi attengo al Medio Oriente, per i popoli di quella regione, per immaginarsi la possibilità, no, di vivere e decidere liberi, con le loro identità, in tutto il senso in cui si può intendere, no, le loro identità. Normalmente il socialismo reale ci ha detto, gli diceva, attraverso farsi un proprio Stato-Nazione, però socialista. Se andiamo a vedere la realtà sociale del Medio Oriente, lo Stato-Nazione non è uno strumento adeguato per quella regione, in realtà secondo me per tutto il mondo, però rimaniamo sulla regione. Lo Stato-Nazione come idea, come modo di organizzare la società, è stato in realtà portato dalle potenze coloniali, anche come idee, come concetti, inizialmente sfruttando le giuste rivendicazioni dei popoli dell'impero ottomano e dell'impero persiano, che ambivano effettivamente ad essere liberi dal giogo di chi dominava quegli imperi. Ma abbiamo visto che ad oggi quegli stati-nazione che sono stati promessi ad alcuni di questi popoli sono stati costantemente in guerra con la loro stessa società e in guerra tra di loro, e sono ben lungi dal rappresentare una soluzione per l'autodeterminazione dei popoli. Ora, qual è il problema, e qui arrivo poi al concetto di nazione democratica, che se noi andiamo a vedere la realtà sociale, noi vediamo l'impossibilità sostanzialmente di definire una nazione omogenea che corrisponda a un territorio statale. Nella stragrande maggioranza delle regioni del Medio Oriente ci sono religioni, lingue, culture, popolazioni differenti che vivono insieme da millenni sullo stesso territorio, e semplicemente vivono insieme certo, può anche essere in maniera conflittuale talvolta, ma in un sistema che ne ha consentito l'esistenza e che non si è mai trasformato in genocidio su quei territori. Il confederalismo democratico è il tentativo di immaginare l'alternativa a questi stati-nazione, perché è l'idea che ogni identità, ogni differenza si possa organizzare ed esprimersi. Che cos'è la nazione democratica allora? La nazione democratica è lo spirito del confederalismo democratico, è l'idea di come immaginarsi la nazione, perché questo concetto di nazione ormai ce l'abbiamo, è un concetto moderno, ma esiste nelle nostre menti, la nostra politica funziona così anche in Medio Oriente. Democratica quindi che cosa significa? Significa che è una nazione che si immagina la differenza come ricchezza e non come patologia, e che quindi capisce che sul territorio la vita sociale è composta dall'essere insieme, dal cooperare di tutte queste differenze, che sono differenze appunto di identità in un senso lato, e insomma per quello che poi la realtà storica e pratica è sono le differenze religiose, linguistiche, ma anche i giovani, le donne. Quindi apre a un concetto, un'idea di nazione e di vita collettiva che si basa su un principio di pluralità come ricchezza, e quindi una nazione che è l'insieme di tante nazioni, di tante identità, che è anche consapevole di essere di non essere fissa e rigida, ma che si evolve, che cambia, che è aperta come idea, e che si basa sulla condivisione di principi di vita comune, di voler vivere collettivamente in comune. Ora, se questa è un po' la ricostruzione di questo concetto, se ho fatto un po' la ricostruzione di questo concetto nella realtà da cui è nato quella medio orientale, se noi andiamo a ben vedere, lo Stato-nazione non è in realtà un prodotto naturale nemmeno in Europa. Hai menzionato Westfalia, quella è stata sicuramente una data fondamentale nell'assetto degli stati-nazioni in Europa, ma per niente naturale, frutto di guerre, di massacri. Ma se vogliamo aggiornarla ad oggi, poi però non tolgo, anche in Europa, che magari Paola vuole aggiungere qualcosa, anche in Europa noi oggi ci confrontiamo con come valorizzare la differenza, ma non in un senso utilitaristico, in un senso ideale di valori, di principi. E quindi come concetto è un concetto, quello della nazione democratica, come principio che può essere, che mostra delle potenzialità per tutto il mondo, per ripensarsi come nazioni, come popoli, associato però anche a una proposta poi pratica di organizzazione, che può essere l'alternativa poi alle strutture della modernità che esiste.
3: Grazie. Sono insidioso. Grazie Jacopo anche per i tempi, così almeno cerchiamo di lasciare anche qualche intervento, e insomma io giro subito, visto che se ne parlava, a Paola, perché effettivamente viene in mente che da una parte viviamo questa fase di capitalismo predatorio a dei livelli senza ritegno, tanto ogni altro elemento è abbastanza superfluo rispetto a quello che vediamo tutti i giorni, ma insomma e poi viviamo anche in uno stato democratico o di democrazia che sembra essere senza più né diritti, visto anche tutti i vari decreti sulla repressione qui e altrove, e senza quasi più nemmeno un popolo. Ora vedremo oggi cosa uscirà dalle consultazioni, ma solitamente l'astensione è predominante, almeno nelle recentissime esperienze. Quindi mi viene in mente, come appunto accennava Jacopo, di chiederti, Paola, se questo confederalismo democratico, questo modello, possa essere anche per il contesto europeo una prospettiva, e secondo te su che basi?
4: No, posso fare una domanda? Io volevo andare via. Cose bellissime, cioè mi fa riflettere molto. Tra l'altro in questo periodo mi stavo inventando qualche cosa anche con l'intelligenza artificiale, cioè nuovi modelli, roba del genere. Il socialismo mi è sempre piaciuto.
5: Non lo so.
4: Però quello che volevo dire è in cosa, cioè, ora come ora, diciamo voi, cioè, ora detto anche brutalmente, ma che cacchio votate? No, cioè, è questo il punto, cioè, quello che io vedo è che c'è un sacco di voglia di qualcosa di diverso e indipendentemente, diciamo, dai discorsi molto belli, ma che magari pensando avessi portato la mia mamma oggi probabilmente se l'ha persa, perché vai su dei concetti che sono effettivamente anche concettuali, che a me mi affascinano, ma poi, cioè, quindi per stringere la proposta politica qual è? Perché ora non sai veramente a chi cacchio dare il voto, quindi c'è qualche partito, no, secondo voi? Non so, mi veniva in mente Tsipras con, come cacchio si chiama, ha fatto quella cosa, cioè DM25. Cioè, c'è qualcosa o qualche cosa all'orizzonte in Italia e in Europa per cui uno possa dire, guarda, sì, questo partito ci ha detto che gli stiamo simpatici e forse vorrebbe... Cioè, chi cacchio si vota? Questi...
6: In Italia?
7: Nessuno,
6: sereno,
4: nessuno, però come fai a non votare? Cioè, non voti?
6: No, dico delle cose di cui si sta parlando, che le recepisce nelle agende, la risposta è nessuno.
4: Quindi c'è da creare un soggetto politico.
6: Meno male c'è il microfono, Paola.
1: Vai, Paola.
8: Non funziona più. Ho pensato che mi mando il microfono e... vabbè, do ovviamente una risposta che è personale, quindi non ho la pretesa di rappresentare nessuno oltre me, però dal mio punto di vista, diciamo, ovviamente ponendomi costantemente queste domande che chiaramente anche tu ti poni, sento che cercare un soggetto politico, partitico e trovare il soggetto da votare sia in qualche modo, dal mio punto di vista, una scorciatoia rispetto a un processo sociale che ci abbiamo il compito di fare, che è molto più lungo, più profondo, più difficile, ma che io sento sia ciò di cui abbiamo bisogno. Nel senso che io non credo che trovando oggi il partito, o domani, o tra un anno, riusciremo a uscire da una dinamica che si è sedimentata, stratificata nei secoli e che è globale e che ha radici molto profonde, che possono essere, diciamo, sfidate solo se andiamo alla radice di questo processo e iniziamo a costruire diversamente. Quindi quello che io faccio, a prescindere da chi vota, chi non vota e cosa uno vota, è cercare ad operarmi ogni giorno per iniziare a costruire la società attraverso la quale poi è possibile eventualmente immaginare un partito che rifletta la società, un'organizzazione, un soggetto, delle forme per confederare tutto questo. Però in qualche modo, proprio perché la premessa del socialismo democratico è che sono le relazioni sociali che costruiscono la realtà e la società, io penso che il primo punto di partenza sia quello, perché comunque un partito, un sindacato, un'organizzazione senza società non va da nessuna parte in ogni caso e non può affrontare uno scontro così duro e profondo con una modernità capitalista che è iperattrezzata e organizzata. Ovviamente il mio punto di vista è criticabilissimo, però dato che la domanda era così un po' così, no? E cosa... non so se volete rispondere voi, poi riprendo
1: se,
8: io.
1: Se no, sì, se vuoi concludere, poi sì, continui il giro.
8: Ok, va bene.
1: Tenendo sempre...
8: Ok, quindi ognuno. Sì. Perfetto, no, invece rispetto a in che modo questa prospettiva può rappresentare un'opportunità, una prospettiva per i popoli in Europa, riprendo un attimo un concetto che ha sollevato nel primo giro Jacopo rispetto al concetto di industrialismo e del modo in cui insomma la riflessione, la pratica del confederalismo democratico e del socialismo democratico mette in discussione l'industrialismo come ideologia della sua nazione, quindi come meccanismo continuo di competizione, di ricerca di profitto, rispetto a quella che invece è l'industria, di cui anche noi dobbiamo parlare quando parliamo, no, di politiche industriali, di campagne e quant'altro. Perché se non, diciamo, la dinamica dell'industrialismo secondo me è importante per capire come questa competizione ci ha portato all'industrialismo di guerra e alla guerra. Cioè, questo è, come dire, un punto di partenza fondamentale, e per costruire la guerra è fondamentale lo Stato-nazione, quantomeno come strumento di legittimazione globale di una guerra che è ciclica e continua e depreda continuamente vite umane e territori. Da questo punto di vista mi sembra il confederismo democratico, il socialismo democratico proponga delle riflessioni, dei concetti che ci aiutano un po' a scardinare dalla radice in questo caso la guerra, che è esattamente il contesto in cui siamo, che viene teorizzata come terza guerra mondiale e quant'altro, e che sia importante riflettere appunto sul senso di appartenenza che comunque esiste, che oggi, pur essendo frutto di processi artificiali, artificiosi, in qualche modo si è radicato questo senso di appartenenza, che può essere appunto nazionale, può avere varie forme, e che ad oggi viene usato come principale strumento retorico, narrativo, per costruire conflitti all'interno della classe, per costruire conflitti nella società, per costruire e legittimare guerre, pulizie etniche e genocidi. Quindi avere la capacità, da una prospettiva invece democratica, sociale, di recuperare la nazione in delle forme diverse, penso sia un primo contributo che questa riflessione, questa lotta, questa rivoluzione ci dà, ci lascia in qualche modo, ci consegna, con la quale in qualche modo noi abbiamo l'urgenza e la necessità di confrontarci. Cioè, come ci rapportiamo al fatto che ci sono persone che si identificano alla bandiera italiana, ci sono persone che non si identificano, per esempio, con la sarda, ci sono i baschi, ci sono i casacci, tutto questo c'è, e che noi dobbiamo essere in grado di costruire con questa differenza, con questa realtà, senza annientare quel senso di appartenenza che si è costruito, per quanto sia figlio sicuramente di altri processi, come diceva prima Jacopo, di guerra e di genocidi. E questo è, secondo me, uno dei motivi per cui la prospettiva del confederalismo democratico può essere una prospettiva anche per noi. E la seconda questione, secondo me, che il confederalismo democratico ci consegna in qualche modo come riflessione, come contributo, e che a mio avviso è centrale considerando che oggi siamo dentro una guerra globale, è il concetto di autodifesa, non solo come autodifesa militare, ma come autodifesa della società. E quindi come capacità della società di provvedere in autonomia alle forme, ai modi, alle forme per la propria sopravvivenza. Io penso che in un momento in cui non solo l'industria, ma diciamo tutto l'apparato statale, bellico, culturale, corre verso la guerra, è fondamentale capire in quale modo non solo la blocchiamo, non solo la disertiamo, ma riusciamo a resistere a lungo termine a un processo che è di per sé violento, discregante, annientante, e riusciamo a costruire un'alternativa. Questo vuol dire che, se noi lo stiamo vedendo, la guerra significa che dall'oggi al domani fare la benzina ci costa il doppio, pagare le bollette ci costa il triplo, fare la spesa diventa sempre più oneroso, e questo significa ovviamente avere un impatto in particolare sulle classi sociali più basse. La questione è che la guerra produce sistematicamente questo, e quindi autodifesa della società significa anche capire come produciamo collettivamente, in modo cooperativo e democratico, quello di cui abbiamo bisogno per reggere dentro questa dinamica, per disarticolarla, per contrastarla e per, attraverso questo, rafforzare la società e annientare dall'altra parte invece gli stati e la modernità capitalista. Quindi, dal mio punto di vista, queste prospettive, cioè i contenuti, le riflessioni che ci portano davvero sono utili, quindi cioè, io davvero sono contenta che in questa intervista siano emerse molte di queste riflessioni che abbiamo un po' condiviso ora con Jacopo, ovviamente non restituiscono l'ampiezza del contributo, e che credo davvero ci pongano l'urgenza di metterci, tra virgolette, al tavolo, trovare vari linguaggi, vari modi per starci tutti in questo tavolo, giustamente come veniva evidenziato anche in forme con linguaggi diversi, e però iniziare a chiederci come costruiamo questa difesa senza eludere quei temi che ci hanno ciclicamente portato allo stesso punto.
1: Grazie Paola, perché hai dato la diretto per chiedere a Francesca, a proposito di questo esempio sul ricadute della guerra anche in termini di costi che vediamo. L'altro giorno è stato fatto questo taglio molto referendario delle accise sui carburanti, ma a fronte però di milioni tolti alla sanità, all'istruzione, insomma un giochino delle tre carte, per cui comunque si finisce sempre in un contesto di privatizzazione di molti servizi, e appunto la sanità in primis è quello che purtroppo subiamo direttamente sulla pelle, mentre al centro del vostro articolo, Francesca, c'è l'idea di una pianificazione democratica, e quindi ti chiederei appunto, rispetto al contesto che si vive, come vi immaginate, come appunto che poi scrivete della pianificazione.
5: Allora, pianificare innanzitutto, che magari sembra un parolone Non lo so, io ogni tanto ci penso e dico, ma si capirà cosa vuol dire pianificazione. Però non è

0: Rosemary Lagrave, quindi questi sono i nomi un po' più di richiamo, ma quello che a me piace sottolineare, al di là per non farvi l'elenco del programma che lo potete trovare ovunque, è che ci sono due panel che, nel quale si vede che la lotta a un certo punto si è fatta letteratura e la letteratura si è fatta lotta. Uno è dedicato alla letteratura palestinese e quindi siamo pienamente nel solco di quello che è il tema di quest'anno, e l'altro alla poesia pakistana. E qui ci sono le compagne e compagne dei Sudcopas. In questo panel interverranno dei poeti pakistani del Sudcopas, oltre anche a poeti di altri collettivi, sempre pakistani. E questo per me è uno dei panel più belli, insieme a quello della Palestina, poi insomma ce ne sono tantissimi, perché sono proprio, si vede come questa convergenza che si è costruita in questi anni e che il festival in qualche modo la raccontava, a un certo punto si è fusa, cioè la lotta si è fusa con la letteratura. Questo per me è la più grande vittoria che il festival ha portato, quindi non è l'edizione della vittoria come avremmo voluto l'anno scorso, però un pezzettino di vittoria ci si porta a casa.
1: Grazie. Io mi scuso perché ho visto adesso siamo andati un po' lunghini e in effetti ho messo un po' di pressione, non è facile certo parlare di questi argomenti in poco tempo. Quindi non lo so, visto che mi auguro, insomma, se vi va di restare insieme anche per mangiarci qualcosa, forse si potrebbe continuare lì un po' la conversazione. Se però poi c'è qualche intervento che va, come dire, messo agli atti, vi chiedo solo di essere rapidi perché poi dobbiamo lasciare il teatro.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.